Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: più.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Vuoi pensarci? Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Radio Nuova Macerata presenta: Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: siamo prontissimi anche oggi a Radio Nuova Macerata con il nostro ritornato. Chi è il ritornato? Ciao!
1: Sono ritornato in voce.
0: Allora, caro Romolo,
1: sono ritornato in voce perché ancora sono fuori per problemi di lavoro. Comunque, oggi intanto salutiamo i nostri ascoltatori, come sempre. Fa piacere di avere questo rapporto con voi di Radio Nuova e soprattutto con i nostri fedeli ascoltatori. Oggi vorrei parlare del viaggio apostolico del Papa in Francia.
0: Ecco, bella, bella. Questa è stata veramente, tutti dicono, una grande, grande cosa.
1: Io penso che sia stato un appuntamento che rimarrà nella storia. Questo viaggio di 4 giorni del Papa in Francia, già la durata di 4 giorni è notevole, soprattutto in un paese che viene considerato un po' l'emblema, lo standardo del laicismo. Se pensiamo che l'illuminismo, nato con Voltaire, poi evoluto il razionalismo, cioè le principali forze che si sono sempre opposte alla Chiesa, alle religioni, sono nati, hanno radici in Francia, per non parlare poi di Napoleone, che aveva distrutto diverse chiese, sequestrato tutti i loro beni, impedito la proliferazione di nuove parrocchie. Quindi in una Francia che viene considerata ultralaica, è il viaggio del Papa poteva suscitare qualche perplessità, anche all'interno della Chiesa già erano delle perplessità se andare, come organizzare, cosa fare. Però c'è anche il rovescio della medaglia, perché i vescovi francesi hanno notato che nelle singole comunità, nelle singole diocesi, ma anche nelle parrocchie, c'è un nuovo fermento. Ci sono tanti adulti, tanti giovani, che chiedono di avviare il cammino catecumenale per giungere al battesimo. E quindi questa è stata una delle motivazioni principali che hanno poi convinto, tra virgolette ovviamente, Leone XIV a fare questo viaggio, che ha avuto tante sfaccettature. Credo che molti dei nostri ascoltatori avranno avuto modo di seguire, anche se la TV non è stata molto larga, diciamo, nella cronaca di questo viaggio, alcuni dei punti essenziali sono stati ripresi e diffusi.
0: Dobbiamo dire però che il 28 della TV ha dato moltissimo.
1: Il 28?
0: Ha dato moltissimo. Il 28, forse tu non lo vedi qualche volta, ha fatto proprio conferiti molto lunghi con il Papa laggiù. Quindi abbiamo visto le messe, ha visto le cose che ha fatto e che ha detto un po' tutto.
1: Quindi non so se forse faccio un doppione con questa trasmissione, ma io, più che fare la cronaca di quello che ha fatto il Papa, vorrei evidenziare alcuni spunti, ecco. Non so, dimmi tu.
0: No, tu vai, tu fai quello che vuoi. Io l'ho fatto perché, per dirlo, per chi che alla RAI, tante anche volte lo fa, molte volte non lo fa, però c'è questo 28 che è proprio per Dio, per la Madonna, e naturalmente chi vuole nella TV può sapere molte cose al numero 28 e lo potete vedere quando lo volete vedere.
1: Sì, quello so. Canale 28 ovviamente l'ha seguito. Perché? Perché Canale 28 praticamente è la diffusione pubblica del Vatican News, cioè è l'emittente televisiva vaticana che ovviamente segue sempre il Papa. Però io mi riferivo alle grandi testate, alla RAI, a Mediaset. Ecco, perché era grande, diciamo, la maggior parte dei telespettatori seguono questi canali. Il canale 28 ha un merito grandissimo, appunto quello di tenere aperta una finestra continua su ciò che si fa, che fa il Papa, anche quello che avviene in Vaticano, nella Chiesa universale.
0: Esatto.
1: Questo sì, questo lo dobbiamo dire, e è un merito, un grande merito. E Canale 28 di riflesso aiuta notevolmente anche le testate più piccole, come può essere Radio Nuova, oppure le TV locali come la nostra MTV.
0: Esatto,
1: perché,
0: esatto.
1: Perché seguono, mettono a disposizione i loro servizi. È lo stesso discorso che avvenne negli anni passati con la cooperativa Corallo per tutte le radio cattoliche. C'è questa possibilità, quindi i nostri ascoltatori che desiderano essere informati sull'attività del Vaticano e del Papa in particolare, seguendo il canale 28, sicuramente troveranno il materiale giusto.
0: Questo tutti i giorni, lo potete trovare tutti i giorni, ci sono bellissime cose su tutto quanto, le cose che dicono, che eccetera, ci intervistano, quindi se guardatele che vedrete qualcosa di bello.
1: Certo. Torniamo un po' al viaggio del Papa per cercare di focalizzare, secondo me, quelli che sono stati alcuni aspetti essenziali. Partiamo da quello che dicevamo poco fa, che il Papa è stato convinto, fra virgolette, ad andare in Francia, proprio una sorta di relazione che hanno fatto i vescovi francesi durante la visita dell'Imina a Roma, facendo notare appunto come c'è questa voglia da parte di tanti giovani e adulti francesi in una nazione così secolarizzata di tornare alla fede, diciamo così, o perlomeno di trovare nel Vangelo un senso per la propria vita. E questo mi ha lasciato perplesso anche a me, perché già negli anni 70, quando da giovanissimo sono andato per la prima volta in Francia, avevo notato una differenza enorme tra qui e loro. Già i giovani francesi non pensavano neppure negli anni 70 ad andare in chiesa, quando da noi praticamente ci andava tutti, anche quelli così, perché avevano una fede, una vita cristiana molto leggera, superficiale. Invece da loro già i ragazzini di 14-15 anni non andavano, i genitori neppure pensavano di spingerli, e quindi questo ha portato a una laicizzazione totale della nazione Francia, tant'è che durante il mitico 68, che poi è sorto appunto dalle prime esperienze studentesche francesi, si diceva che Dio è morto e che non abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Poi i corsi e ricorsi della storia ci portano a vedere un Papa che arriva ai Campi Elisei, Champs-Élysées, e celebra la messa al Place de la Concorde, quindi praticamente una sorta, non dico di rivincita, che è una parola troppo grossa, è una sorta di rivincita della storia su quello che c'è stato, perché durante la rivoluzione francese, che poi ha imposto, diciamo, quella che è una visione illuminista razionalista, e più di 1000 persone vennero decapitate con la ghigliottinata lì in Place de la Concorde, esattamente nello stesso punto dove poi è stato innalzato l'altare e dove è stata celebrata la messa presieduta dal pontefice. Lì vennero decapitati sia Luigi XVI sia la regina e poi tutti gli altri, e le 800.000 persone presenti sui Campi Elisei. C'è un'immagine che ha pubblicato nel giorno scorso a Venire, dove si vede occhio così, a perdita d'occhio, la folla disposta al lungo le transenne messe ai lati della passeggiata famosissima dei Campi Elisei, è stravolgente, nessuno si aspettava, neppure la Chiesa francese una partecipazione così di massa, e questo vorrà dire pur qualcosa. Si vede che si sta muovendo non so che, è qualcosa che sarebbe da approfondire e capire perché ciò è avvenuto. E potremmo dire questo qui, che quando il corpo vive, il corpo non può vivere da solo, diciamo così, ha bisogno di, parallelamente, dell'anima che lo accompagni. E allora evidentemente questi due secoli e passa di laicismo hanno convinto i francesi che non hanno trovato nel razionalismo qualcosa che soddisfi completamente il loro essere, la loro vita, perché il corpo senza l'anima, senza qualcosa che dia un senso alla propria vita, è una vita, diciamo, fisiologica, ma non è una vita completa. E da qui parte tutto il discorso che ha portato avanti il Papa, e la Chiesa francese è chiamata a sviluppare, perché il Papa a un certo punto ha detto anche che questa nuova fede, o perlomeno il risveglio della fede, va accompagnato adeguatamente dalla Chiesa francese, e a quelli che sono stati battezzati da poco ha detto testualmente: ai nuovi cristiani e alle comunità c'è l'invito del Pontefice a portare speranza dove regnano scoraggiamento e aridità spirituale, e poi le invitati e fare sì che le parrocchie, luoghi capaci di accogliere, accompagnare e formare quanti si avvicinano alla comunità cristiana. Queste sono le parole testuali, e su questo penso che ci sia poco da dire. C'è già un programma delineato, ecco.
0: Ah no, ma è bello che tu stai dicendo quello, che perché anche io, quando ho saputo che andava a Parigi, ho detto: beh, insomma, è veramente andare in questa tante volte non molto cioè, sì, si va, però quando, forse l'anno prossimo, eccetera eccetera, invece subito si è fatto a venire lì, è andato lì e lì è stato veramente ben atteso, no?
1: Sì, veramente è stato, non dico un viaggio trionfale, ma quasi, nel senso che non è che è andato lì a fare la solita passerella, a stringere le mani. È vero che c'è stato anche più volte Macron, il presidente francese, a sottolineare l'ufficialità, è stato invitato direttamente da lui il Papa. Quindi, diciamo, pur rappresentando questa Francia ultralaica, Macron non ha voluto impedire, perché ci sono tanti modi per impedire una visita apostolica, no? In altri stati abbiamo visto che il pontefice, anche negli anni passati, anche per gli altri pontefici, non sempre è stato facile organizzare i viaggi. Siamo in attesa anche del viaggio che sarebbe storico in Russia, però adesso non possiamo, non si può pretendere più di tanto. Vanno preparati, sono viaggi che vanno preparati adeguatamente anche da quella che è l'opera, così sotto traccia, della diplomazia, ecco, della diplomazia vaticana, ma anche degli altri stati. Ma qui la visita in Francia e questo risveglio della fede in Francia è un campanello importante.
0: Molto, molto.
1: Lo metterei anche in parallelo, perché prima di cantare vittoria, diciamo così, su questo risveglio della fede in Francia, non è che possiamo dimenticare che all'orizzonte ci sono altre forme di illuminismo, l'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio. L'uso dell'intelligenza artificiale può essere, diciamo, il cavallo di Troia per portare non solo in Francia, ma in tutte le nazioni del mondo, una forma modernizzata di illuminismo. questo perché anche gli stessi inventori dell'intelligenza artificiale o delle società che adesso la usano, la sfruttano anche commercialmente, c'è dietro chi si ritiene onnisciente e quindi non vuole, per così dire, concorrenti con come potrebbe essere appunto la parola di Dio, no? O Dio stesso, perché loro stessi si ritengono onniscienti, perché l'intelligenza artificiale secondo loro può arrivare dappertutto e può farci sapere tutto e anche suggerire, questo è il problema più grande, diciamo così, le conclusioni oppure suggerire la strada da percorrere, solo che nessuno di loro è in grado ovviamente di inserire nell'intelligenza artificiale quegli input che riguardano la spiritualità, i consigli spirituali, anche perché poi, scusate, ho la voce un po' bassa oggi, ognuno di noi ha un rapporto diretto con Dio tramite la propria anima e quindi ognuno ha una sfaccettatura diversa, la fede di ognuno è diversa dall'uno dall'altro. Il Signore permette a tutti, no, di dire sì o no al suo Vangelo. Si dice, dicono i padri della Chiesa, che almeno una volta nella vita il Signore passa e ti mette di fronte a qualcosa per cui tu devi dire sì, accetto di vivere secondo il Vangelo, no, non voglio saperne. O sì o no, ti lascia anche libero il Signore. Però dopo ognuno sviluppa, quando decide di aderire al Vangelo, questa vita cristiana in modo proprio, e quindi nell'intelligenza artificiale non ci potranno mai essere queste sfaccettature diverse uno dall'altro, e quindi è destinata a rimanere arida sotto il profilo spirituale. E qui torniamo al concetto che dicevamo poco fa, cioè che dopo due secoli e mezzo dell'illuminismo in Francia si accorgono che la vita corporale non è completa se non c'è anche la vita spirituale che l'accompagni. E questo sarà un po', secondo me, quello che avverrà con l'intelligenza artificiale.
0: Speriamo che anche noi qui in Italia facciamo così, perché sennò anche noi dobbiamo lavorare molto spirituale.
1: Infatti questi problemi avevo premesso prima questo, che l'intelligenza artificiale può essere il cavallo di Troia per una nuova forma dell'illuminismo pervasiva in tutto il mondo, non ovviamente solo in Francia e in Italia, magari nelle nazioni più sviluppate che già da più tempo usano l'intelligenza artificiale. Questa problematica è già emersa, abbiamo

0: legge, perché altrimenti l'intelligenza artificiale può scavalcare addirittura quella che è la giurisprudenza fino, l'avevo ricordato qualche trasmissione fa, qualche mese fa, riportando un caso di cronaca dove l'intelligenza artificiale ha detto a un ragazzo di 29 anni sostanzialmente che doveva suicidarsi perché lui era inutile per se stesso e per la vita sociale. Pensate, questo è un uso dell'intelligenza artificiale che può arrivare a queste conclusioni aberranti, perché quel giovane era scarsamente dotato dal punto di vista intellettivo, aveva una scarsa cultura, non aveva lavoro, non aveva famiglia, e quindi sostanzialmente l'intelligenza artificiale gli aveva consigliato di suicidarsi. È qualcosa di terribile, di terrificante. E quindi questo pericolo dell'intelligenza artificiale come nuova forma di dominismo è sicuramente concreto. Però di questo appunto il Papa ne ha parlato in Francia e ha detto chiaramente che bisogna, ci ha chiesto una regolamentazione. E questo discorso è venuto fuori parzialmente anche quando il Papa ha dovuto affrontare la questione del fine vita, perché il Papa è arrivato in Francia che da poche settimane aveva approvato la legge sul fine vita, cioè sul suicidio delle persone che lui chiedono assistito dallo Stato, mentre il Papa lì ha ribadito che per un cattolico, per un credente, il suicidio assistito non esiste, non può esserci. E ha detto il Papa testualmente che chi si trova in queste condizioni non va eliminato, trovate forme magari edulcorate di suicidio assistito per portarlo, condurlo alla morte prima di quello che la natura gli consentirebbe, ma ha detto che anziché anticiparne la morte per cosiddetta compassione, perché poi si celano dietro queste forme particolari, no? Cercano di edulcorare quello che fanno o quello che stabiliscono per legge, però non si tratta di compassione. Se uno ha veramente compassione di una persona in difficoltà, spesso in piena solitudine, deve farsi carico di quella solitudine e andarlo a visitare tutti i giorni e accompagnarlo fino alla morte naturale, quando il Signore stabilirà che per lui è giunto il momento del ritorno alla casa del Padre. Lì sta la vera compassione, farsi carico anche di tutte le problematiche. Ma è ovvio che chi non ha un'anima, chi non ha una preparazione spirituale adeguata, per loro questo è solo incomprensibile, diciamo. Preferiscono tagliare i tempi e però eliminare anche i problemi fastidiosi di cui dovrebbero farsi carico per dare l'ultimo tratto dell'esistenza di queste persone, accompagnato da atti e gesti concreti di sostegno e non di morte.
1: E questo è molto importante, perché tante volte noi andiamo alla chiesa, poi così, un po' là, qua là. Dobbiamo sempre noi e anche amici e anche altri, che Dio è sempre con noi tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti. E certo. Questo è il punto.
0: No? Questo sicuramente. Abbiamo visto qui in Italia, non è solo in Francia, anche qui in Italia questo dibattito è già presente, perché in alcune regioni noi sappiamo che in Italia la sanità viene gestita dalle regioni, perché l'articolo 117 della Costituzione delega alle regioni a occuparsi del settore sociosanitario. In alcune regioni già è stato predisposto un iter per arrivare alla morte assistita anticipata, però è una forma anche questo di eutanasia evidente e legalizzata, ecco. Però cioè, è un dibattito molto forte in Italia, sappiamo che la presenza della Chiesa per fortuna

0: un po' più consistente che in altre parti, e quindi c'è una fermezza, giusta fermezza sotto questo profilo qui. Ma di questo se ne è parlato per esempio anche nel viaggio di ritorno del Papa in aereo, quando il Papa ha fatto il ritorno dalla Francia, l'altra sera nel suo viaggio, nel suo aereo c'erano anche 80 giornalisti che hanno seguito il suo viaggio giorno per giorno, e poi come tradizione hanno fatto delle domande, e il Papa, e alcune di queste testate avevano scritto che il Papa aveva politicizzato, fra virgolette, questo suo viaggio in Francia con queste prese di posizione, e come se l'avessero accusato così di aver messo un po' in cattiva luce quello che ha deciso la Francia, ma aver sostenuto le forze politiche italiane che si battono contro l'eutanasia. Ma il Papa ha risposto, ha detto: io non ho fatto e detto queste cose come intervento politico, l'ho fatto come, diciamo, capo della Chiesa, e per ricordare quello che dice il Vangelo.
1: Adesso, questo è molto importante farlo capire.
0: È ovvio, no? Il Papa non si mette a fare politico, il Papa non deve vincere le elezioni o non deve fare attività politica con determinate nazioni e con altre sì e con altre no. No, il Papa deve dire quella che è la verità e quelli che sono i dogmi di fede sui quali è imprescindibile, no? Non può dire cose magari melliflue o leggermente rimaneggiate, magari per far più contento il presidente o il parlamento della nazione in cui viene ospitato in quel momento. No, questo non esiste. La morte, la vita è sempre sostenuta dal Vangelo, da Dio che la vuole e che la predispone, perché la vita, la nostra vita è in mano a Dio, non in mano nostra. E la Chiesa si è sempre preoccupata di questo, come sappiamo il famoso slogan: ci dobbiamo prendere cura della vita dall'inizio fino alla fine, fino all'ultimo giorno. E quindi dire questo non può essere visto come un atto politico. E qui torniamo al discorso che abbiamo fatto altre volte, quando si è visto anche in passato con altri pontefici che alcune prese di posizione venivano da quegli interventi che facevano, venivano astratte solo le frasi che potevano avere un riflesso più svolto del carattere politico, magari immediato in Italia o in altre nazioni. Il Papa parla sempre di fede, di ospite, non fa interventi politici, dice quello che deve essere.
1: Giusto, giusto. E anche noi questo lo dobbiamo capire, questo è importante, cioè anche noi non parliamo solo a questo, a quello, a quell'altro, parliamo allo Spirito di Dio. Ecco che è una cosa molto importante.
0: Certo, anche troppo spesso veramente diciamo: ah, questo Papa è conservatore, questo Papa no, è lì più liberale.
1: No, no, questo Papa è un grande Papa, però diciamo che non so se tanti o pochi, ma ci sono anche quelli che dicono che questo è un grande Papa. Questo sicuramente, perché ci stai dicendo, caro Romolo, quello che è stato in questi giorni con il Papa in Francia e quello che ci dà ogni giorno Dio, dice: sappiate che ci sono anch'io con voi, per voi e tutti, no?
0: Certo. Comunque, tornando diciamo su quello che è l'aspetto principale di questo viaggio, cioè il fatto che in Francia ci sia, abbiamo parlato di questo fino adesso, in Francia si è notato un risveglio notevole della fede anche fra i giovani e anche gli adulti. Sono parecchi quelli che hanno iniziato il cammino catecumenale per giungere al battesimo. Allora, alcuni giornalisti hanno chiesto come è possibile che la Chiesa possa dialogare con chi non crede, perché dando per scontato, come è ovvio, che la Francia ovviamente rimane sempre un paese ultralaico. E il Papa ha detto prima di tutto per dialogare c'è bisogno di due parti, una da una parte e una dall'altra, perché il dialogo altrimenti sarebbe un monologo e non un dialogo. Ma per esserci un dialogo costruttivo e porti diciamo, a risultati che vanno avanti al punto di partenza, dice bisogna che entrambi le parti trovino un terreno comune sostanzialmente e rinuncino a categorie o definizioni rigide, no? Dove si sono giuste fino a quel momento, perché se c'è il desiderio reale di un dialogo, di capirsi, di cercare perlomeno di individuare i terreni dove è possibile costruire insieme, bisogna che rinuncino entrambi, no? A formule rigide, a schemi rigidi, a categorie rigide. Cioè, ci deve essere una disponibilità. E poi, come si diceva, come si è detto tante volte in passato, bisogna, soprattutto per quello che è stato il tentativo, cioè i tentativi ancora in corso, di riunificare i cristiani, quelli che appartengono a chiese diverse, pur definendosi cristiani, oppure nel dialogo interreligioso, si deve cercare ciò che unisce e non ciò che divide, partire dai punti fermi dove c'è la disponibilità di entrambi. E poi il Papa però ha detto, noi cristiani dobbiamo essere anche dare testimonianza della nostra disponibilità, del nostro amare, di saper amare il prossimo, anche chi ci fa del male, con atteggiamenti concreti. E quindi ha detto che c'è un dovere per noi cristiani di rispondere sempre con rispetto, specie a chi domanda ragione della nostra speranza. Quindi se ci vengono in questo dialogo, in questo tentativo di dialogo con non credenti, se ci vengono poste domande difficili, spinose, non rispondere con rancore, non rispondere diciamo istintivamente o con appunto quelle categorie rigide, ma dobbiamo far capire che noi partiamo appunto dal concetto di amare il prossimo. Quindi domande, come dice nella prima lettera a San Pietro, di rendere ragione della nostra speranza. Poi il Papa ha detto anche che bisogna riconoscere che Dio opera in piena libertà e saggezza e che predispone le anime alla conversione, che noi non siamo in grado di misurare quella che è la fede degli altri. Cioè, ha voluto dire, per ognuno di noi, come abbiamo accennato poco fa, c'è un cammino diverso per giungere alla fede adulta. C'è chi ci rinuncia già da principio, chi invece decide di vivere secondo il Vangelo, ma lo fa magari piano piano. È un po' come quelli che devono arrivare alla vetta di una montagna: c'è chi va verso la vetta per la strada più difficile, onesta, diretta, altri che vanno un po' a zigazzare, altri addirittura per fare meno fatica, che girano intorno alla montagna, giri concentrici fino a quando non arrivano su. Però l'essenziale è che arrivino, poi non è importante la strada. E così anche per noi, dice il Papa, non possiamo valutare qual è il grado della fede dell'interlocutore che abbiamo davanti, che tipo di risposta ha dato alla domanda di Dio di vivere o non vivere secondo il Vangelo. E questo è importante perché, secondo il Papa, se dobbiamo parlare con i non credenti, dobbiamo far vedere che non siamo lì per obbligarli a convertirsi, ma per cercare di stimolarli con i nostri spunti, dando la nostra versione, cercando di essere missionari, di portare appunto l'annuncio. E poi sono tentativi che vanno fatti, ma è un modo anche di assolvere al nostro vedere di battezzati, di essere missionari.
1: E questa è una cosa molto importante, perché noi possiamo farlo, questa cosa che magari non vanno ammessa, Signore Gesù, vabbè, non mi importa, però quando lo incontri gli dici qualcosa o magari lo inviti a qualcosa, e sicuramente questo può essere per lui un qualcosa che magari ci viene e vede e guarda qualcosa che poi dice: oh, come è fatto bene, ecco, come molti fanno, ecco, perché non è che tutti dicono no, c'è anche quando vanno lì e dicono: mamma mia, dovevo andarci anche prima, ecco.
0: Esatto, perché quando arriva l'essenziale è che qualcuno decida di dire sì o no al Signore nel momento in cui se lo sente, però se lo fa, ovviamente lo deve fare in qualche modo. E poi gli altri, come ha detto il Papa alla Chiesa francese, adesso che ci sono queste nuove occasioni, questo risveglio della fede, bisogna essere pronti, no, ad accogliere questi nuovi senza la puzza sotto il naso, ecco, come voleva dire. Noi che già viviamo dentro la Chiesa da decenni, da generazioni, non possiamo guardare all'altro in basso chi arriva adesso per ultimo. E quindi, anzi, dobbiamo fare il contrario, dobbiamo cercare di farli sentire a casa, di farli sentire accolti, di non giudicarli, di non sentirsi superiori, altrimenti gli altri potrebbero pensare che è stata un'illusione anche il ritorno in Chiesa, il ritorno a vivere nelle comunità parrocchiali, perché se si sentono rifiutati, se non trovano il senso della vita che loro cercavano con il battesimo, c'è il rischio che diventino più laici di prima, ecco. E quindi, e questo è un altro pericolo notevole. Però da quello che è venuto fuori possiamo trarre una conclusione, che da questo viaggio in Francia possiamo dire che ci può essere un futuro per la fede anche in questi territori, in queste nazioni dove sembra o è sembrava che prevalesse il non credere, l'ateismo, il razionalismo. E quindi questo dà fiducia anche alla Chiesa, no? Significa che il lavoro che è stato fatto in questi due secoli e mezzo dell'illuminismo quasi non hanno distrutto la fede. È rimasta diciamo sotto la cenere, i carboni sono ancora ardenti, togliamo la cenere e ritorna fuori il fuoco. È un po' quello che si è detto anche per la Russia, con la caduta, se vi ricordate, nel 89, negli anni seguenti, del comunismo, si è vista che è rivenuta fuori la fede che viveva ancora, nonostante che ci fosse stato l'obbligo dell'ateismo di Stato. Quindi la fede continua, prosegue, opera, lo spirito opera e c'è questa attività di fondo che però va aiutata, sostenuta dalla Chiesa stessa con le sue strutture e con i suoi uomini. Ecco anche il richiamo che ha fatto il Papa al Collegio dei Vescovi francesi, alla Conferenza Episcopale francese, di responsabilizzarsi seriamente di oggi per parrocchia per parrocchia, quindi in modo capillare, in modo da ampliare anche la possibilità di accogliere nuovi catecumeni da avviare al battesimo. Questa speranza, questo desiderio, poi il Papa lo ha posto in mano alla Vergine Maria a Lourdes, perché il Papa è stato anche a Lourdes.
1: Esatto, a Lourdes, questa penso che anche chi ci ascolta molti lo sanno, perché Lourdes è ci sono persone che ci vanno e quindi lo conoscono, no?
0: Sì, dunque non ho sentito bene le ultime parole, perché
1: hai parlato di Lourdes, no? Hai parlato di Lourdes, mi pare, tu.
0: Sì, no, quello sì, ma non ho sentito le ultime parole tue.
1: No, ti dicevo, questo è importante che l'hai detto, perché tante persone a Lourdes ci vanno ed è bello andarci, no?
0: Certo. Ecco. Ma a Lourdes, adesso io penso che molti, magari i nostri ascoltatori, ci saranno andati, perché dei pellegrinaggi a Lourdes se ne organizzano tanti, perlomeno negli anni passati, ma anche più recentemente ce ne sono sicuri. Perlomeno l'Unità, anzi anche altre associazioni, il Centro Volontario della Sofferenza, organizzano ogni anno dei viaggi pellegrinaggi a Lourdes, anche se è sempre più difficile. Qui voglio aprire un piccolo inciso, perché ho partecipato a diversi pellegrinaggi e quello bello di una volta che si faceva in treno anche con una certa sofferenza, che ci voleva un giorno e mezzo, dove i malati venivano portati, anche i malati allettati, dove però i treni assicuravano diciamo una percorrenza agevolata. Oggi invece è un po' il contrario, e tante volte proprio in Francia i treni francesi lasciano molto a desiderare, diciamo così, perché lasciano questi convogli per ultimi, li tengono fermi tante volte un'ora, un'ora e mezzo di stazione per far passare gli altri convogli prima, e diventa un po' difficile andare in treno a fare il pellegrinaggio classico. Infatti tutti i pellegrinaggi a Lourdes ormai si fanno quasi tutti per aereo, ma portare un malato in lettiga o anche in carrozzina in aereo non è propriamente semplice, lì dopo vengono fuori altre problematiche. Ci sono sicuramente così da affrontare così disagi, un qualche disagio per i malati, e questo non è bello, perché sono proprio i malati quelli che dovrebbero essere accompagnati a Lourdes per poterli far bagnare nelle piscine, nelle acque staumaturgiche, chiamiamolo così, che scorre a fianco alla grotta di Marsaviello. Però questo magari ne parliamo in un'altra puntata, perché altrimenti rischiamo di sottrarre tempo così al nostro discorso sul viaggio del Papa in Francia. Qui a Lourdes comunque il Papa ha affidato alle mani della Madonna anche la pagina del mondo, perché questo viaggio del Papa soprattutto lo ha detto anche quando è stato a Metz, nel centro Schumann, lo voglio ricordare ai nostri ascoltatori, è stato uno dei fondatori dell'Unione Europea, e se ne è parlato anche di questo, cioè della funzione attuale dell'Unione Europea, che ha perso, diciamo, quelli che sono i canoni iniziali e quelle che erano le fondamenta generali su cui è stata creata, e hanno aperto quello smalto, quella volontà di creare un'unione che non sia basata solo sull'economia, anche se, come sappiamo, l'UE è nata sulle generi del MEC, del mercato comune europeo, e quindi, diciamo, con obiettivi più che altro economici. Purtroppo questo passo non è stato fatto, dare un'anima all'Europa partendo dall'anima cristiana, perché se facciamo, se andiamo a pesare, soppesare quella che è la cultura, la civiltà delle singole nazioni di 27-28 paesi che fanno parte attualmente dell'Europa, hanno tutti una radice cristiana. Però questo nello statuto non c'è stato messo, e questo no, infatti viene fuori ora, è un po' diciamo contraltare quello che avviene in Francia con il risveglio della fede in Europa, nell'Unione Europea. Quest'anima spirituale, questa anima cristiana non vuole, non si vuole far emergere, e questo però lo vediamo con quello che sta accadendo per esempio nella guerra in Ucraina, Russia, e questo, di questo ne ha parlato il Papa, perché questo viaggio in Francia è stato anche per mettere il dito sulla situazione della guerra in Ucraina. Ha detto, come dicevo prima, non ha voluto fare un intervento di carattere politico, perché il Papa non fa interventi di carattere politico, però ha evidenziato il fatto che è una guerra fra credenti, gli ortodossi da una parte e i cattolici da quell'altra, o i protestanti. Ha evidenziato il fatto che non si può buttare all'aria migliaia di miliardi di soldi che sarebbero preziosi invece per la ricostruzione e per agevolare il progresso sociale di entrambe le nazioni, soprattutto in Ucraina e quelle vicino, o anche in altre parti del mondo. E ha evidenziato il fatto che la Chiesa sta operando fortemente a livello diplomatico per giungere alla soluzione di una pace concordata, e non affidata alle armi. Il Papa ha detto: la guerra non serve, non servirà mai e non raggiungerà mai l'obiettivo di una pace duratura. Perché se c'è una guerra, anche se c'è, chi vince dopo decenni, chi vince può diventare succo di una vendetta, di una rivincita del perdente dopo che si è riorganizzato. Quindi, e indirettamente ovviamente ha fatto riferimento al problema di Gaza, della lotta tra palestinesi che ormai sono israeliani, che ormai sono 70 anni che va avanti, proprio perché c'è questo desiderio di rivincita l'uno sull'altro. Con la guerra non si risolvono i problemi, ed è ovviamente anche una presa di posizione evangelica: amare anche chi ti fa del male è cristiano, no?
1: Certo, certo. Sai che dicendo questo, io direi che tutti i giorni dovremmo dire: ma la guerra a che serve? Niente, solo a far ammazzare la gente e a piangere.
0: Non so. Ma anche a distruggere le nazioni, distruggere la speranza di vita anche fra i più giovani. Insegni ai giovani il più contrario, è anche controeducativo. Pensate anche agli Stati Uniti, no? Dove insegnano la democrazia nelle scuole e poi vanno in giro a portare la guerra un po' dappertutto, a fomentare il riarmo, e questo è l'altro problema che è stato truccato anche in Francia: non spendere i soldi per il riarmo, ha detto il Papa testualmente, ma spendere quei soldi per la società, per ridare speranza e lavoro per il futuro. E questo ovviamente l'ha portato a toccare anche il problema della famiglia, di dare la possibilità ai più giovani di costruirsi una famiglia. Invece, con questo sistema economico, noi spesso lo vediamo anche in Italia, non c'è la possibilità per i giovani di formare una famiglia, perché o non c'è lavoro, c'è disoccupazione, oppure c'è un'occupazione con livelli economici così bassi che non consentono certo di poter avere una casa minima, neanche neppure in affitto, per la coppia nascente. E quindi porta anche a una cristianizzazione indiretta, nel senso che se non si crea la famiglia non ci sono figli, e infatti il numero delle nascite è crollato, e se non ci sono figli ci sono sempre meno giovani anche all'interno della Chiesa, e quindi c'è un declino evidente anche sotto questo profilo, proprio per la mancanza oggettiva di giovani.
1: Ecco, anche qui dobbiamo dire sempre l'importanza della famiglia, perché non è che dici: io c'ho un amore, c'ho un altro, c'ho questo. C'ho una famiglia, e la famiglia è quella che ci fa star bene e ci fa essere con Dio, insomma.
0: Il problema della famiglia è il problema principale ormai, a mio avviso, perché se non risolviamo la questione di dare un lavoro certo, continuativo, con contratto a tempo determinato, è chiaro che la famiglia avrà difficoltà sempre maggiori. Quindi è ovvio che non ci dà speranza al futuro, viene tagliata quella che è la speranza dalla mente dei ragazzi. Ecco perché anche arrivano gesti estremi. Abbiamo sentito ultimamente anche in Italia prese di posizione anche da esponenti politici giovani che dicono che bisogna tornare al passato, una lotta al capitalismo. L'hanno detto testualmente, l'ha detto se non sbaglio alla responsabile giovanile del PD, ha detto testualmente questo: il PD non è certo un partito estremista, no? Quindi se fra i giovani circola questo desiderio, evidentemente loro hanno voglia di formarsi la loro famiglia, hanno voglia di lavorare, hanno le capacità, e quindi se noi togliamo loro la possibilità di farlo, togliamo loro la speranza di futuro, e quindi c'è il rischio oggettivo anche che si possa tornare a qualche forma di estremismo politico. Non voglio dire Brigate Rosse o roba del genere, però è chiaro che se ci sono giovani dei partiti veramente democratici, perché non si può dire altre, non si può non affermare il contrario. È ovvio che c'è un malessere così forte tra i giovani che dovrebbe indurre i nostri politici a pensare, a intervenire con concretezza. Anche questa poi anche la posizione della Chiesa, e il Papa questo lo ha ribadito in Francia, che le comunità cattoliche devono intervenire, fare tutto il possibile nei rispettivi territori per poter assicurare un futuro di lavoro e di famiglia ai giovani. Questo lo ha detto testualmente, ma ovviamente il Papa non è, come diciamo prima, un rappresentante politico, non lo dice per fare politica o per tenere il sacco a favore dei partiti che dicono questo, no, questo lo dice proprio perché i figli, dono di Dio, sono il fondamento anche della Chiesa. Questo è stato sempre così.
1: E questo è molto importante, ed è importante perché noi la parola famiglia diciamola un po' più, cioè oggi si sente poco di dire famiglia, no? Se invece si disse un po' di più, magari anche le persone diranno, però anche io quasi quasi, ecco.
0: Esatto.
1: Ecco. Vero?
0: Ma la battaglia a favore della famiglia va fatta concretamente. Io vedo, ho motivi di speranza da quello che vedo, da quello che sento, parlo con tanti parroci, parlo anche con gli esponenti di diverse associazioni cattoliche, ho parlato con Neocatecumenali, con l'Azione Cattolica, con l'AUS, con l'Unitasi, con il CVS. All'interno di queste associazioni, presa una per una, c'è la determinazione e la volontà di supportare la famiglia, così come c'è ovviamente anche all'interno della Chiesa. Forse bisognerebbe trovare uno sbocco politico, diciamo così, fra virgolette, perché i rappresentanti politici di queste associazioni convergano su azioni che portino a concrete misure di sostegno. È vero che ultimamente c'è stato qualche palliativo con il tagliare le tasse sul lavoro, perlomeno tagliarle così in misura non eccezionale, però insomma un qualche livello di tasse in meno a chi assume nuovi giovani con contratto a tempo determinato o indeterminato, cioè stabile. Però forse è poco questo. Misure a favore della famiglia sono misure di sostegno alla madre per il primo anno e mezzo, anche per il padre. Sostegno potrebbe essere un aumento dello stipendio per i primi mesi, sostegno potrebbe essere un aiuto per comprare la culla, insomma, per permettere la maternità, una maternità più facile, senza angustie di carattere economico. Ecco.
1: Ecco, stiamo per chiudere, io direi a tutti, mi raccomando, ascoltate il Papa. Il Papa che, per esempio, la domenica alle 12 parla a tutti e poi parla in tante altre cose, no? Per poi chiudere.
0: Concluderei leggendo poche righe, lo so che per radio è brutto leggere, ma so poco, veramente poche righe, che sono un po' la sintesi di quello che ha detto il Papa in Francia e di questo risveglio della fede in un paese laico. Lui ha detto, fra virgolette lo dico, non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Spetta a voi portare la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Ecco, penso che questo sia un po' il riassunto e il testamento del Papa dopo il viaggio apostolico in Francia.
1: Perfetto, perfetto. Ci possiamo fermare qui e ci hai dato belle, bellissime cose a tanti che ci ha ascoltato e sicuramente questo va per molti. Alla prossima, carissimo.
0: Bene, allora saluto anch'io i nostri ascoltatori e quindi appuntamento fra 15 giorni. da Radio Nuova a Macerate.
1: Ciao, ciao a tutti.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Italia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 70.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sándor Márai, un romanzo che ricostruisce una piccola parte della vita di Giacomo Casanova, scritto dal grandissimo autore ungherese che ha vissuto anche in Italia fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50. Questo libro è stato pubblicato nel 1940 e Sándor Márai tra gli anni 20 e i 30 faceva molti viaggi per l'Europa ed era stato sicuramente anche in Italia, dove aveva, come dire, preso familiarità con i luoghi dove Casanova aveva vissuto, e fu un grandissimo studioso della biografia, delle memorie di Casanova, che vennero pubblicate nella prima edizione in Francia. Giacomo, benché sia un libertino, è un uomo di grande cultura, un erudito, un filosofo che ha, come dire, la debolezza per le donne, ma ce n'è una che è rimasta nel suo cuore e si chiama Francesca. È sposata con il duca di Parma, che però è cosciente che fra i due sia rimasto in sospeso un sentimento molto forte. Il duca di Parma, il conte di Parma, scusatemi, è un uomo anziano e vorrebbe, come dire, ritrovare l'egemonia del cuore della sua consorte, e allora propone a Giacomo una notte con lei, una notte in cui dovrà però gratificarla con la passione, ma alla fine spezzarle il cuore affinché le loro strade si separino. Gli consegna una lettera, ma prima che Giacomo muova un passo, Francesca arriva nella stanza della locanda del Cervo, dove Casanova alloggia a Bolzano dopo essere fuggito dalla prigione dei Piombi di Venezia. Riprendiamo la nostra lettura.

Tu, Giacomo, pensi che io insegua un sogno infantile quando ti scrivo e poi vengo da te. Quando penso a te, quando riscaldo con il mio fiato il ricordo di te. Quando conto i giorni che trascorri in prigione e che ti abbia raggiunto di nascosto per una notte, per un appuntamento segreto, semplicemente perché sei qui, di passaggio, nella città in cui vivo insieme a mio marito. E perché un tempo da ragazza ti conobbi e fummo legati da un tenero trasporto? È questa la saggezza del forte e potente conte di Parma? È questa l'opinione di Giacomo, che conosce i cuori delle donne? E io, creatura candida e infantile, inseguirei un sogno nel tempo per poi scrivere le parole destinate a informare te, il conte e il mondo intero che ti devo vedere? Forse non sono una bambina che sogna, Giacomo, amore mio. Forse sono stata io a guidare i passi dello stalliere che portava la mia lettera, così da farlo cadere nella trappola del conte. Perché ho scritto la lettera? Perché l'ho affidata in segreto allo stalliere? Perché ti ho aspettato? Perché mi sono vestita da uomo? Perché mi sono allontanata di nascosto dal mio palazzo? Perché mi trovo qui nella tua stanza? Rispondi, visto che hai stipulato un contratto. L'altra maschera domandò con voce sorda, remissiva. Perché, Francesca? Perché io non sono l'avventura, amore mio. Non sono il materiale da cui trarre un capolavoro. Non sono né l'oggetto né la lettera di questo contratto così ben studiato. Non sono la dolce fanciulla che arriva qui di nascosto per trascorrere una notte con il suo amante. Non sono l'oca che sogna ad occhi aperti nella vana attesa di un uomo e insegue un'ombra, la chimera della felicità. Non sono la giovane moglie che al fianco del vecchio consorte vagheggia la stretta di braccia più robuste e i baci di labbra più ardenti e si avvia nella neve alla ricerca di un'occasione o di un risarcimento. Non sono la donna annoiata, incapace di resistere alla tua fama che si getta ai tuoi piedi. Non sono la tenera sposina di campagna incapace di sottrarsi alla presenza del corteggiatore galante della sua giovinezza. Non sono né un'oca né una libertina, Giacomo. Chi sei, Francesca? Domandò l'uomo. Le maschere attutivano le loro voci. Sembrava si parlassero da una grande distanza. E nel silenzio di quella distanza, da molto lontano, la donna disse: Io sono la vita, amore mio. L'uomo si avvicinò al camino, si chinò facendo attenzione che la sottana non prendesse fuoco e gettò due ceppi tra le fiamme. Da quella posizione, curvo con i ceppi tra le braccia, domandò: Che cos'è la vita, Francesca? Di certo non è la fuga in mezzo alla neve, rispose lei, e neanche la febbre, le smanie e le parole altisonanti, e tantomeno la situazione in cui ci troviamo adesso, tu vestito da donna e io da uomo, entrambi mascherati, la camera di una locanda, come i personaggi di un melodramma. La vita non è nulla di tutto ciò. Devo dirti che cos'è la vita? Ci ho riflettuto parecchio, perché tu non sei l'unico, Giacomo, ad aver vissuto in prigione, dove ti gettarono mani gelose e potenti. Anch'io durante questi anni ho vissuto in prigione, sebbene non fossi costretta a dormire su un pagliericcio. La vita, amore mio, è la pienezza. La vita sono un uomo e una donna che si incontrano perché sono fatti l'uno per l'altro, perché sono l'uno per l'altro ciò che la pioggia è per il mare. L'uno torna sempre a cadere nell'altro, si generano a vicenda. L'uno è la condizione dell'altro. Da tale pienezza nasce l'armonia, e in questo consiste la vita. Una cosa rarissima fra gli esseri umani. Tu rifuggi dagli uomini perché credi di avere altro da fare a questo mondo. Io cerco la pienezza perché so di non avere nient'altro da fare a questo mondo. Per questo sono venuta. Come ti dicevo prima, ho avuto bisogno di tempo per esserne del tutto certa. Ora lo so.
So pure che senza di me tu non sei in grado di realizzare nulla in maniera perfetta, neanche nel tuo genere, come lo chiami tu. Senza di me non puoi nemmeno considerarti un avventuriero autentico e perfetto. Senza di me non sei in grado di apprezzare davvero il mondo, il gioco, l'esperienza e l'avventura. Senza di me non puoi neanche sedurre del tutto altre donne. Oh, perché stai lì impalato, Giacomo, con l'attizzatoio e il mantice in mano, come se ti avessero colpito? Cominci a capire qualcosa? Per te, amore mio, io sono la vita, l'unica donna che nella tua vita rappresenti la pienezza. Senza di me tu non sei veramente un uomo, né un artista, né un giocatore di carte, né un viaggiatore. Così come io, senza di te, non sono una vera donna, ma soltanto un'ombra che si aggira negli inferi. Cominci a capire. Io sì che ho capito. Altrimenti stasera non mi sarei allontanata dal Conte di Parma, che mi ama e mi mostra tutto ciò che vale la pena di vedere a questo mondo. Il potere, il lusso, lo sfarzo e l'intelligenza. E non vorrei sembrarti volgare o indiscreta, ma credimi se ti dico che mi ha fatto conoscere anche le sembianze austere e tristi dell'amore e della passione, perché l'amore ha mille volti e anche il Conte di Parma ne porta uno. In questo momento nel suo palazzo indossa una testa d'asino, perché il nostro amore lo ha offeso e lui ha la morte nel cuore. E sa che nulla può modificare il corso degli eventi. Ecco perché tollera che io sia qui con te. Ecco perché indossa con fierezza una testa d'asino. Ma il fatto di sapere non gli sarà di alcun aiuto, come pure la maschera e il contratto. Non c'è nulla che possa aiutarlo. Ha vissuto con prepotenza e morirà da presuntuoso. Io non posso fare nulla per aiutarlo. Ma non lo avrei mai lasciato, perché ho stipulato anch'io un contratto con lui e sono stata educata a mantenere gli impegni presi. Io sono toscana, Giacomo, disse la maschera, e la figura seduta si raddrizzò leggermente. Lo so, cara, disse l'uomo con l'attizzatoio in mano, e la sua voce sembrava sorridere. Stasera in questa camera qualcuno mi ha già detto la stessa cosa. Ah sì? Chiese Francesca con tono strascicato. Già, negli ultimi tempi hai ricevuto molte visite. Ormai sarà sempre così per te e intorno a te, senza sosta. Sarai sempre circondato da una folla di uomini e donne. Mi abituerò anche a questo, caro. Non sarà facile, ma cercherò di abituarmi. Quando, Francesca? Domandò l'uomo. Quando pensi di abituarti a tutto ciò? Stanotte? Perché non aspetto altre visite per questa notte. Stanotte? Domandò la donna nello stesso tono infantile pacato di prima. Ah no, più tardi. Nel corso della vita. Della vita che trascorreremo insieme? Può darsi, amore mio. Tu non credi che sarà così? Non lo so, Francesca, disse l'uomo, e si sedette di fronte a lei. Si mise comodo appoggiandosi alla spalliera della poltrona. Accavallò le gambe. Il contratto non prevede nulla di simile. Ah, il contratto è fatto di parole, disse la donna in tono pacato. Ma l'altro contratto, quello che abbiamo stipulato noi due senza parole, lo prevede. Tu sarai sempre circondato da una folla di uomini e donne, e per me non sarà di sicuro una situazione particolarmente piacevole, ma vedrò di sopportarla, disse con aria lievemente preoccupata e con un lieve sospiro. E quando? Domandò l'uomo impassibile, in tono suadente, quasi rispettoso. Ma l'abbiamo già iniziata, amore mio, rispose vivacemente la donna. L'abbiamo iniziata da quando ho scritto la lettera. Il Conte di Parma te l'ha consegnata e io mi sono vestita da uomo. Adesso mi parli nel tono che si usa con i bambini o con i pazzi. Ma io non sono né l'uno né l'altro, amore mio.
Sono una donna e anche se adesso sto seduta qui in abiti maschili e con il volto coperto da una maschera, una donna che sa qualcosa con certezza assoluta e agisce di conseguenza. Taci? Il tuo silenzio domanda che cosa so con una certezza così totale, così ridicola, così maniacale da essere disposta a farmi tagliare la testa? So solo che sono intimamente legata a te, Giacomo. E che tu sei intimamente legato a me, anche se sarai sempre circondato da molti uomini e da sciami di donne. Io ne soffrirò. È questo che so. Lo sa bene anche il conte di Parma. Ecco perché ti ha portato la lettera. E come sarà la nostra vita? Domandò l'uomo. Non sarà né felice né grandiosa. Noi non avremo fortuna. C'è gente che ha un udito particolare, pronto a captare l'armonia e la pienezza. Tu non sei un uomo del genere. Io trascorrerò molto tempo da sola. Sarò solitaria agli occhi del mondo. Tu mi lascerai spesso e io non sarò felice nel senso dolciastro e lezioso del termine, come la maggior parte della gente immagina e vorrebbe fosse la felicità. Ma la mia vita avrà un senso, un contenuto che forse sarà pesante e tormentoso. Io so tutto, Giacomo, perché ti amo. Sono forte come un lottatore, perché ti amo. Sarò intelligente come il Papa, perché ti amo. Imparerò a scrivere bene, a destreggiarmi con le carte. Anzi, sto già imparando in che modo si devono segnare il re e il matto, perché gli altri non se ne accorgano. Mi sono fatta portare della cera e dei nuovi mazzi da Napoli. Potremo truccarli insieme prima che tu ti ripresenti in società. Tra quei furfanti che si atteggiano a modelli di virtù. E io ti aspetterò a casa mentre tu vuoterai le loro tasche per tornare da me la mattina seguente o 3 giorni dopo. E poi dilapideremo quell'oro restituendolo al mondo. Perché non avremo bisogno di accumulare ricchezze. Oro ti scivola via dalle mani, sei fatto così. Sarò astuta come le spie dell'Inquisizione. Se un giorno verrà la nostalgia della tua città natale, andrò a Venezia, sedurrò il doce e gli chiederò di concederti la grazia perché tu possa far ritorno a casa e rivedere la nonna e Messer Bragadin o la bella monaca per la quale affittasti un palazzo a Murano. Imparerò a cucinare con oculatezza, amore mio. Anzi, l'ho già imparato. So che non devi mangiare cibi speziati perché hai la tendenza a perdere sangue dal naso. So cucinare minestre capaci di farti passare il mal di testa. E andrò a trovare le civette che si fanno gioco di te. Sarò la tua ruffiana e ti procurerò gratuitamente per una notte la famosa Giulia. Poi sarò così bella, Giacomo, che talvolta quando avremo del denaro e tu mi coprirai di velluti, di seta e di gioielli, mi porterai all'opera a Londra e affitterai un palco per me e tutti gli sguardi saranno puntati su di me anche durante lo spettacolo e tu sarai seduto al mio fianco e guarderemo la folla con aria fredda e indifferente perché io non avrò occhi che per te e tutti sapranno che la donna più bella è tua, soltanto tua. E tu ne sarai compiaciuto, perché sei vanitoso, smisuratamente vanitoso. Tutti sapranno che il tuo trionfo è completo, perché io sono la contessa di Parma, che ha abbandonato suo marito e i suoi castelli pur di stare con te, che ha buttato via i suoi gioielli e le sue terre pur di dormire con te nel tuo letto, e che fugge con te da un paese all'altro. Vive con te in baracche ammuffite e scalcinate e non ha occhi per nessun altro, a meno che non sia tu a volerlo. Perché tu puoi fare di me quello che vuoi, Giacomo. Puoi vendermi al nostro cugino Luigi per il suo harem di Versailles e vendermi a peso d'oro. E saprai che anche nel momento in cui degli estranei si scioglieranno fra le mie braccia come il piombo di Capodanno fra le braci, io sarò soltanto tua. Puoi proibirmi di posare gli occhi su altri uomini, naturalmente,
Puoi fin anche deturparmi, è il minimo. Puoi tagliarmi i capelli, puoi marchiarmi il seno con un ferro arroventato, puoi contagiare la mia pelle con un morbo e vedrai. Nonostante io sarò ancora bella per te. Troverò dei rimedi, preparerò delle pozioni, cambierò pelle, mi ricresceranno i capelli. Se un giorno più tardi vorrai ancora amarmi e trovarmi attraente, sarò la donna più casta se lo vorrai, amore mio. Vivrò da sola in un alloggio di cui farai murare le finestre. Aspetterò il tuo permesso anche per andare in chiesa scortata dai tuoi servi. Ma se il desiderio di altri uomini servisse a rinfocolare il tuo amore, sarò volubile, sfrontata. E se vorrai umiliarmi, Giacomo, sappi che non riuscirai a inventare nessun tipo di umiliazione che io non sia pronta ad accettare con gioia. Perché ti amo. Se avrai bisogno di tormentarmi, potrai legarmi su un cavalletto e fustigarmi con una frusta chiodata. E io griderò, il mio sangue colerà, e intanto cercherò di escogitare nuovi strumenti di tortura che possano procurarti un piacere più forte, più intenso. Se invece avrai bisogno di essere dominato da me, sarò crudele, spietata, come ho letto nei libri che il conte di Parma si è fatto mandare da Amsterdam. Conosco certi segreti, Giacomo.

Sono parole che ho imparato per te. Le sussurrerò soltanto a te, se lo vorrai. Ho imparato tutte queste cose perché ti amo. È abbastanza. È poco, disse l'uomo. È poco, ripeté lei. Ma certo che è poco. Volevo comunque dirtelo in modo che tu lo sapessi. Ma non credere che abbia sperato per un solo istante che fosse abbastanza, che fosse tutto qui. Questi sono soltanto strumenti, amore mio. Lo so bene, squallidi strumenti e nulla di più. Se li ho nominati uno per uno è solo perché volevo che ti rendessi conto che puoi pretendere qualsiasi cosa da me. Io non te la negherò, né tenterò di sfuggirti. Hai ragione, poco. Che l'amore dispone di due palcoscenici sui quali si recita il grande duetto. Sono entrambi infiniti, il letto e il mondo. E noi vivremo anche nel mondo. E non basta che io sia pronta a eseguire tutto ciò che le tue idee, i tuoi desideri o i tuoi capricci possono pretendere. No, devo anche sapere che cosa può darti la felicità. Ti devo decifrare, scoprire. Devo capire che cosa desideri con tale intensità da non poterlo confessare neanche a te stesso, neanche in punto di morte, quando ormai ogni cosa ha perso importanza. Devo scoprirlo e devo dirtelo, perché tu te ne renda conto e ti senta sollevato, perché tu sia finalmente felice. Già che tu sei un uomo infelice, amore mio, e io non sopporto la tua infelicità. Voglio dare un nome a ciò che desideri. E qui ci fermiamo. A voi sembra poco tutto quello che Francesca ha già offerto a Giacomo? Un'idea un po' anacronistica di cosa si intenda l'amore probabilmente a questa nostra Francesca. Oggi sicuramente una donna non parlerebbe così a un uomo. O forse sì? Una bella domanda. Riprenderemo la nostra lettura domani, perché Francesca non ha ancora finito di dire a Giacomo cosa è disposta a fare per lui. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa. A soli 15 anni entrò nel Carmelo di Lisieux. Il desiderio intenso della perfezione, unito all'esperienza mistica della notte spirituale, la condussero alla scoperta della piccola via, quale abbandono in semplicità e confidenza all'azione gratuita di Dio. Il grande fervore apostolico che sentiva in se stessa si tradusse nella condivisione della sofferenza dei lontani da Dio e nella preghiera incessante a favore dei missionari del Vangelo. Ecco l'inizio di questa celebrazione, ricordando la memoria di Santa Teresa. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio su di noi.

0: Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
3: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
3: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
3: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il Vangelo odierno è particolarmente significativo oggi, 1° ottobre, che giorno in cui si apre il mese ordinariamente considerato come il mese missionario. Gesù manda 72 scelti a predicare il Vangelo a tutti, non ai lontani, a coloro che magari non hanno ancora conosciuto Cristo. I primi da evangelizzare sono proprio i cristiani, perché siamo chiamati due a due a annunciarci, a annunciare il Vangelo. Ecco che questo significato di essere mandati in coppia, diversamente dal primo annuncio missionario che viene, per cui vengono mandati i 12, è diverso proprio perché insieme i due hanno modo di proteggersi e anche rendere testimonianza, sono testimoni l'uno dell'altro di quello che hanno visto e sentito dalle parole di Gesù. E allora in questo giorno, in questo mese missionario, in questo giorno in cui ricordiamo Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni, proclamata da San Pio XI nel 1927, ricordiamoci proprio questo, di essere missionari, prima di tutto a chi ci sta più vicino, poi a tutti coloro che incontriamo ogni giorno nella nostra vita. Chiediamo anche a Santa Teresa di proteggere, guidare tutti i missionari, tutti gli evangelizzatori della parola di Dio. Ricordiamo in maniera particolare anche tutti coloro che dalla nostra diocesi sono partiti in missione nelle terre straniere, diverse dalla nostra diocesi, ma anche ricordiamoci che la prima missione è proprio qui. Maria Santissima, la Santa Teresa, ci accompagnino in questo cammino verso l'incontro con Dio e con gli altri.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa, anche nei momenti grandi e solenni, comprenda la sua vocazione a essere piccola, povera, semplice e a porre la sua speranza nella potenza del Signore, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nella nostra società si rinnovi ogni giorno l'attenzione e l'impegno per preservare i bambini e i ragazzi dalla cattiveria e dagli scandali, aiutandoli a crescere nella bontà e nella fiducia, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i missionari siano fratelli affettuosi delle persone a cui si avvicinano e annuncino per primo l'amore di Dio verso ogni uomo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché sull'esempio di Santa Teresa i cristiani sentono il dovere di convertirsi ogni giorno come risposta all'amore di Dio, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché noi qui presenti impariamo da Gesù, che si fa piccolo nel segno eucaristico, a diventare umili davanti a Lui e in mezzo agli altri, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Franco e per l'anima di Ilario, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, ascolta la nostra umile preghiera, fa che si compia tutto secondo la Tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa, al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Santa Teresa e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede a loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel suo sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: c'è qualcosa per te. Sentita cambiare per sempre.
1: Mistero della fede.
2: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiunge a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano uniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia.
3: Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore, col nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo, vivente in eterno.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
2: Venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
2: come in
1: cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
1: Pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, accende in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa ad affidarsi interamente a te e a invocare per tutti la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Ricordiamo che il Papa pochi giorni fa a Lourdes ha chiesto proprio di pregare nel mese d'ottobre il Santo Rosario per il dono della pace. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Esulti, o Signore, il popolo cristiano nel ricordo dei santi, membra gloriose del corpo del tuo Figlio, e possa aver parte con loro alla tua eredità, per lodarti eternamente nella liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ricordiamo questa sera alle ore 21, qui a San Giorgio ci sarà la veglia in preparazione del diaconato di Massimo Marinacci e del presbiterato di Giacomo Alimenti. Siamo tutti invitati a partecipare per accompagnare questi nostri fratelli a ricevere questa grande grazia.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 4 ottobre alle ore 17.30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Ed eccolo il nostro buongiorno, arriva alle 8.35 di questo giovedì 1 ottobre 2026, o se vogliamo 1.10.2026. Allora, come inizia questo ottobre? Meteorologicamente parlando, molto bene, perché abbiamo una giornata stupenda. Solamente guardare questo cielo veramente ci riempie di serenità, com'è sereno questo orizzonte, il colore dei nostri monti azzurri. È veramente una natura stupenda quella che abbiamo di fronte, e che quindi ci invita a godere del paesaggio, ma anche delle tante iniziative che ci sono. È tantissime, è difficile veramente enunciarle tutte. Magari domani, visto che siamo proprio cominciamo il weekend, ci occuperemo in modo specifico di questo. Invece stamattina vogliamo aprire la nostra rassegna stampa parlando di un fatto secondo noi molto molto importante. Intanto perché vede la collaborazione delle nostre due università, delle nostre due eccellenze, quelle della provincia di Macerata, vale a dire le università di Camerino e Macerata, che hanno brevettato un metodo di indagine innovativo che permetterà di datare la morte di una persona. Bisogna sottolinearla questa notizia. Peraltro ieri c'è stata la presentazione, è stata fatta al Politeama di Tolentino. È un nuovo strumento per aiutare la medicina legale ad affrontare una delle questioni più complesse nelle indagini sulla morte: stabilire quanto tempo è trascorso dal decesso. Ricordiamo che entrambe le università hanno la facoltà di giurisprudenza e naturalmente la medicina legale è una delle branche di questa facoltà. È stato presentato al Politeama di Tolentino il brevetto del metodo per determinare l'epoca di morte di un cadavere, sviluppato dalle università di Camerino e Macerata grazie ad un gruppo interdisciplinare. Inventori del metodo sono infatti medici legali Roberto Scendoni, Mariano Cingolani, Pier Giorgio Fedeli e Luca Tomassini, la matematica Laura Baldelli e l'ingegnere informatico Giovanni Bianchini. Approfondiamo un po', perché insomma secondo noi questa è una notizia di interesse che va oltre anche il nostro territorio. Il brevetto di titolarità condivisa tra i due Atenei era stato depositato ad aprile 2024 e ha ottenuto la concessione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese il 25 maggio. All'incontro sono intervenuti i rettori Graziano Leoni di Unicam e John McCourt di UniMC, le direttrici Lucia Ruggeri della Scuola di Giurisprudenza Unicam e Claudia Cesari del Dipartimento di Giurisprudenza UniMC e Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino. Questa invenzione, ha spiegato il dottor Scendoni, è partita da un problema attuale molto dibattuto, considerando anche i fatti di cronaca locale. I criteri per i rilievi tanatocronologici sul cadavere, come raffreddamento, rigidità, ma insomma poi va avanti per chi vuole approfondire, sono temi anche molto molto specifici. Ecco, noi volevamo sottolineare questo importante brevetto che arriva dalla collaborazione tra le due università. Complimenti, veramente. Passiamo a quest'altro titolo. Purtroppo c'è molta cronaca anche oggi, incidenti, pauroso incidente sulla A14 ieri, camion travolge un'auto e sfonda lo spartitraffico, vettura scaraventata sulla carreggiata. Beh, già dalle foto si nota che veramente è stato un impatto tremendo, schianto in autostrada tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione nord, il tir è rimasto tra le due carreggiate. Poi ancora insegue la madre a tutta velocità, poi la aggredisce in strada, infermiere arrestato e subito libero. Passiamo a quest'altro di titolo che riguarda gli incarichi e le consulenze. C'è la stretta sulla SVEM, trasparenza delle procedure e avvisi pubblici per l'affidamento di incarichi e consulenze, stretta della regione sulla controllata SVEM. Via dall'Inghilterra per un sogno, l'Oro Piceno è un posto ideale. Mike è un meccanico in pensione, Lucy fa la cuoca. Insieme hanno trasformato un casolare di campagna in una destinazione che conquista i turisti. Da tutto il mondo apprezzano il clima, la cultura e la cucina. E anche il posto, perché insomma il Oro Piceno è veramente un centro molto molto bello. Questo ci dà il là per ricordare che domani alle 10:15 nell'ambito di Maledetta Burocrazia, la trasmissione condotta da Francesco Massi, sarà ospite proprio il sindaco di Oro Piceno, Robertino Paoloni, e quindi perché no, anche un riferimento a questo non sarebbe male domani. Quindi per chi vuole in diretta c'è questa intervista. Passiamo ora a cronache maceratesi, tante notizie, tra cui sottolineiamo questa: Palazzo Cortesi brinda le 4 stelle e apre la prima Wellness SPA nel centro storico di Macerata. Il Boutique Hotel di Piazza Battisti inaugura la nuova area benessere ricavata nelle antiche cantine del palazzo. La titolare Sara Longarini dice: un traguardo veramente importante per tutti noi. Il sindaco Parcaroli: una struttura così dà lustro alla città, ben vengano gli imprenditori che fanno ancora questi investimenti. Ce ne abbiamo bisogno molto a Macerata, a dire la verità. Mattatoio di Villa Potenza: due imprese si fanno avanti. Soluzione sostenibile nel lungo periodo. A rispondere alla manifestazione di interesse pubblicata dal comune sono state una ditta del maceratese e una del viterbese. Il sindaco Sandro Parcaroli dice: attività che ha bisogno di numeri e concretezza economica. Ancora un titolo che riguarda questa volta la cronaca giudiziaria. Conosce donna online ma era un bluff, finisce in un ricatto hard. Si trattava di un profilo fake, devono rispondere di truffa ed estorsione un 62enne e un 48enne irreperibile. I due difesi dell'avvocato Anna Maria Recchi si sarebbero fatti accreditare soldi, prima parlando di difficoltà economiche, poi dietro la minaccia di diffondere foto hot. Ieri l'udienza preliminare è stata rinviata. Fare molta attenzione, lo diciamo sempre, perché le truffe sono dietro l'angolo. Una notizia di sport: poker Aurora, colpo Montefano e Fermana inarrestabile. Tutti i risultati di Coppa. Stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di eccellenza. Altro show del club targato Lube, che rifila, pensate, un 4-0 al Tolentino. Insomma, Tolentino è terzo in classifica, non stiamo parlando di una squadra qualsiasi. Significa che proprio che questa Aurora Treia è veramente molto molto forte. Proprio domenica scorsa parlavamo del 7-2 rifilato a Iesi, si sta lanciando e tantissimo, ma quando c'è dietro il gruppo Lube sappiamo che cosa vuol dire, e anche in questo caso insomma la Lube si sta impegnando non solo nella pallavolo, anche nel calcio. L'ha detto a chiare lettere l'amministratore delegato Giulianelli, l'ha detto quando ha presentato anche l'Academy: noi vogliamo arrivare al massimo campionato, come insomma sono riusciti peraltro nella pallavolo. Certo, il calcio non è come la pallavolo, ma se questi veramente se questa è la situazione che vediamo, certamente questa squadra potrà fare molto molto bene. Ora un'altra notizia che nel caso specifico ci parla di Vannacci al Lido Trearchi con Ciarapica. Bisogna ristabilire la legalità. Vannacci viene spesso nel nostro territorio, nelle Marche, alla Roccaforte, evidentemente a Civitanova con il sindaco Ciarapica, che è entrato in futuro nazionale ormai da qualche mese, creando una situazione insomma un po' surreale a Civitanova. Ebbene, il generale ed eurodeputato di futuro nazionale ha prima fatto tappa nel quartiere costiero di Fermo, accompagnato dal sindaco di Civitanova, eccolo lì, come dicevamo, referente regionale del suo partito, e poi ha incontrato i militanti al Diamante di Porto Sant'Elpidio. Ai simpatizzanti Vannacci ha detto: la politica è servizio al cittadino, le soluzioni vanno trovate, in Europa dobbiamo essere protagonisti, non succubi. Insomma, qui si stanno preparando il campo in vista delle elezioni e le politiche che ci saranno il prossimo anno. Ci saranno anche le comunali a Civitanova, vedremo insomma. Ci aspettiamo cose scoppiettanti in particolare a Civitanova. Da ortopedia oculistica, stavolta siamo nell'ambito della sanità, nuovi concorsi e selezioni avviate. Convenzione con Pesaro per un dirigente. L'asta di Macerata, diversi reparti interessati, ci sono anche oftalmologia e medicina del lavoro. A candidarsi molti specialisti che hanno manifestato un interesse per le procedure avviate dalla AST, per questo quanto riferisce appunto Marini, direttore appunto dell'AST di Macerata. E poi il tema del nuovo ospedale, sempre a Macerata, al Palo. Lavori non prima del 2029. Calcinaro fa il gioco di Fermo. A parlare è l'ex sindaco di Macerata Romano Carancini, che va all'attacco dopo la discussione in consiglio regionale. Sotto accusa costi e tempi, dice: non dobbiamo rassegnarci, dobbiamo esprimere la nostra indignazione, primo tra tutti a Sandro Parcaroli, che invito a incatenarsi, ovvero a dimettersi. Addirittura, insomma, questa storia di incatenarsi va avanti ormai da tempo, perché il sindaco Parcaroli aveva detto che se entro il 2026 non si iniziava, insomma, si sarebbe incatenato. E fa ancora in tempo, scherziamo insomma, però questa frase naturalmente viene ripresa specialmente da chi si trova appunto a punzecchiare su questo tema, quello dell'ospedale, del nuovo ospedale di Macerata. Hai voglia, quanto ne dovremmo parlare? parlare ancora. Già sono 10 anni che facciamo riferimento all'inizio dei lavori e qui non si è mosso pressoché niente. Dicevamo in apertura dei tanti appuntamenti che ci sono in questi giorni. Beh, ci piace anche farvi conoscere questo: la Cina, Villa Lauri con il Confucius Day. Venerdì, dunque domani, un pomeriggio dedicato alla cultura del colosso asiatico tra calligrafia, arti marziali e giochi di carta. Giorgio Trentin, direttore dell'Istituto Confucio, dice: è un'occasione per aiutare a costruire una conoscenza più consapevole e meno superficiale, e poi per ritrovarsi in un luogo molto bello, speciale, qual è Villa Lauri, appunto a Macerata. Picchio News in apertura. Incidenti, a cominciare da quello appunto di Civitanova, del camion che ha sfondato lo spartitraffico sulla 14, ce ne siamo già occupati. Ce n'è anche un altro in primo piano: Macerata, scontro tra auto e moto, giovane trasportato a Torrette. Scontro tra un'auto e una moto ieri mattina intorno alle 7:45 in via Silone. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura ha centrato una moto mentre percorreva la strada. A seguito dell'impatto, il giovane che si trovava in sella alla moto è rimasto coinvolto nell'incidente. Quando sono arrivati i soccorsi era cosciente, poi il trasferimento nell'ambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Scorriamo sempre la pagina di Picchio News. Dai vinili di ieri al clubbing di oggi. Simone Barbaresi si racconta nel podcast che ci propone Picchio News, nati per dunque la ripresa dei vinili, ma insomma certo non siamo come negli anni d'oro, però insomma c'è sempre questo spazio che riesce a coprire questo ambito, perché insomma i vinili comunque, i dischi sono, diciamo, fanno parte della nostra storia, hanno un loro fascino. C'è un paradosso affascinante nel mestiere del DJ: stare al centro della scena custodendo al tempo stesso un'anima intima e riservata. È proprio in questo contrasto che risiede il talento di Simone Barbaresi, DJ e produttore, protagonista della nuova puntata del podcast Nati Per. Per chi vuole approfondire, qui abbiamo tutto l'articolo appunto con l'intervista. Ora un altro titolo che riguarda nel caso specifico Ussita, al via la gara per il recupero del Palazzo del Ghiaccio, appalto pensate da oltre 5,3 milioni, è una cifra veramente importante. E poi Macerata, contrada Mozzavinci tra buche e crateri, siamo solo 7 case, per questo non veniamo ascoltati, dicono appunto i residenti. Chissà che in questo caso, con questo articolo, non ci sia un'attenzione. Manto stradale fortemente dissestato, una situazione che secondo i residenti va avanti da mesi senza una soluzione. Quanto viene segnalato per contrada Mozzavinci, appunto a Macerata, dove le condizioni della strada sono progressivamente peggiorate, soprattutto dopo le piogge. I cittadini della zona avevano già segnalato il problema il 3 febbraio e ne sono passati dei mesi, A Tristano Lucchetti, dirigente del settore servizi tecnici del comune di Macerata, chiedendo un intervento per sistemare la strada. Alla segnalazione era seguita la promessa di far sapere quando sarebbe iniziata la sistemazione, ma da allora, riferiscono i residenti, non è stato effettuato alcun lavoro. Noi ci aspettiamo una risposta. In genere funziona così a Macerata, l'abbiamo notato ormai. Quando esce fuori su un giornale, esce fuori la notizia che c'è un problema, si corre ai ripari e il comune interviene, gli assessori intervengono, e chissà che anche in questo caso non accada così. Vedremo. Noi ci fermiamo, naturalmente lo auguriamo molto ai residenti di questa zona. Noi ci fermiamo, come dicevamo poco fa, per un po' con l'informazione locale. Tra poco arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
0: Domenica 4 ottobre alle ore 17.30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele denuncia il tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing su cui viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. L'aereo è andato in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. Trump dichiara: forse il pilota era un terrorista o un matto. E l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei.
2: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014, che ha causato la morte di 239 persone, o della Germanwings avvenuta l'anno successivo, che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide, che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di tre giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa, ha concluso a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità russe in particolare degli aspetti umanitari. Rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il Papa questa sera alle 17 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma che pregheranno insieme al Papa. Diamo un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. E sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.

0: musica.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della guerra in Ucraina. C'è stato un massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. In 24 ore è stato riferito, Mosca ha effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi ed è divampato un incendio. Oltre 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI e inviato dal Papa, ha concluso a Mosca. Durante questa missione ha discusso con le autorità russe, in particolare di aspetti umanitari. Israele ha definito un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento di ieri del volo Fly Dubai sventato dai passeggeri. Trump ha dichiarato, ho parlato a lungo con Netanyahu, forse il pilota era un terrorista o un matto. L'inflazione a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La premier Meloni scrive all'UE per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese. È rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il presidente Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico. Drammatica vicenda in Tennessee, negli Stati Uniti, è fallita l'iniezione letale con cui sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Krista Pike, condannata alla pena capitale per omicidio quando aveva 18 anni. La donna ora si trova in ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Notizia diffusa sui social è stata confermata dal Gemelli e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Infine, Leone 14, questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario, promosso da Aiuto alla Chiesa che soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Per le nostre interviste oggi siamo con Lucia Isolani, dirigente dell'AST di Macerata, direttore dello SPSAL dell'AST di Macerata, vale a dire il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Intanto ben trovata.
6: Grazie, grazie, buongiorno e ben trovati.
5: Parliamo di una iniziativa in programma tra venerdì e sabato prossimi a San Severino Marche, la prevenzione a teatro, questo è il titolo, la narrazione di un infortunio tra numeri, memoria, fumetti e finzione. Avete ideato questa due giorni con un taglio un po' particolare perché insomma il tema è scottante, la sicurezza nei luoghi di lavoro.
6: Beh sì, ci siamo inventati un nuovo strumento di comunicazione, in realtà non è un'invenzione, non è nemmeno nuovo, è sicuramente però uno strumento che riteniamo essere efficace, efficace in quanto colpisce direttamente al cuore. Il teatro è sempre stato un luogo di aggregazione, un luogo aperto alle persone, fatto per condividere esperienze, e quindi abbiamo ritenuto che il teatro nuovamente potesse essere estremamente utile, e non abbiamo fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale ugualmente interessanti. Abbiamo portato a teatro, al centro della nostra narrazione, un infortunato, un testimonial, e attorno a lui gravitano i numeri, numeri degli infortuni che sono ancora ad oggi purtroppo elevatissimi in Italia, nella nostra regione, nella nostra provincia. Abbiamo intorno a Gabriele, a questo infortunato, a questa vittima di infortunio, ci abbiamo messo quindi i numeri degli infortuni, ci abbiamo inserito la storia, il romanzo di uno scrittore sgro che narra di un ispettore, e dal suo romanzo si tratta la fiction Rai. Ci abbiamo inserito poi i fumetti della Manga School di Peruccini, e abbiamo un giornalista del TG1, Zucchini, che fa da mattatore in questa narrazione.
5: Due sono i momenti, un primo step il 2 ottobre, venerdì alle 16 nel bellissimo Teatro Feronia, che poi abbiamo detto tanto, insomma è diventato patrimonio UNESCO. E poi è interessante anche il giorno successivo con le scuole, perché bisogna partire da lì, lo diciamo sempre.
6: Sì, per noi è una ottima sperimentazione, perché il venerdì 2 ottobre il teatro diventa il luogo per aprirsi non solo agli addetti ai lavori ma alla cittadinanza, e lo stesso format, ovviamente adattato, viene portato la mattina successiva, il 3 ottobre, agli studenti della scuola, agli stessi studenti ai quali peraltro noi abbiamo erogato formazione per gli studenti che andavano in PCTO, cioè in quei percorsi che non sono altro che la vecchia alternanza scuola-lavoro, e quindi abbiamo delle scuole a San Severino Marche particolarmente sensibili che hanno apprezzato e accolto ben volentieri che venisse raccontata agli studenti la storia di un infortunio come narrazione, ma di fronte ad un infortunato che non è un attore, è una persona in carne e ossa su una sedia a rotelle.
5: Dicevamo delle scuole, sono due in particolare, la sezione staccata Ercole Rosa dell'IPSIA, Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Pocognoni, e l'ITTS, Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio Divini. Eccoci, diciamo, ci colpisce il fatto, sono scuole particolarmente frequentate con anche tanti studenti.
6: Sono scuole molto interessanti dal nostro punto di vista, nel senso che sono istituti di altissimo livello, con una componente di personale docente, amministrativo, di studenti che sono sempre stati molto attenti al tema della prevenzione nei luoghi di lavoro. All'epoca ci avevano seguito nel protocollo che avevamo firmato con il prefetto, con la prefettura e con l'INAIL, e devo dire che in questo percorso siamo tutti cresciuti insieme, e adesso vogliamo che gli studenti approccino al tema della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso questa narrazione, attraverso il teatro, quindi uno strumento di comunicazione diretto con un coinvolgimento attivo degli studenti, degli insegnanti e dei presidi, dei dirigenti scolastici.
5: Abbiamo visto che l'unità operativa, lo PSALE dell'AST di Macerata, si sta impegnando su diversi fronti, nella comunicazione in particolare, perché anche quella è importante, con varie iniziative anche quest'estate. Proseguirete in tal senso?
6: Ma noi devo dire che abbiamo ormai una tradizione consolidata in termini di comunicazione della prevenzione. Abbiamo utilizzato, non è la prima volta in realtà che ricorriamo al teatro, con rivolto di volta in volta a diversi utenti, a diversi soggetti, e quindi abbiamo nel tempo sperimentato dei linguaggi continuamente diversi, a seconda che ci fossimo trovati di fronte a degli studenti, a dei lavoratori, a degli addetti ai lavori. Devo dire che la comunicazione è tutto, perché è quella che ci consente di tradurre un lavoro difficile, il lavoro dei controlli, della vigilanza, della prevenzione, ci consente di trovare dei linguaggi di volta in volta che sono funzionali a far passare il nostro lavoro. Ed è un lavoro peraltro che non è il nostro, come ha detto, lavoro, è un lavoro di tutti, nel senso che la prevenzione funzionerà nel momento in cui sarà veramente condivisa da tutti quanti, ognuno la farà propria e sarà patrimonio culturale di ciascuno. Allora la prevenzione potrà funzionare, e quindi sperimentare linguaggi diversi e strumenti comunicativi diversi, secondo me, è una gran buona cosa, è un uscire fuori dalle stanze chiuse, insomma.
5: Dunque, allora, l'augurio è quello di continuare su questa strada, magari con altre iniziative. Intanto però ci concentriamo su questa, venerdì e sabato 2 e 3 ottobre a San Severino Marche. Intanto buon lavoro, un saluto a Lucia Isolani, direttrice della Walk Sal dell'Ast di Macerata. A presto.
6: Grazie infinitamente, un buon lavoro a tutti, grazie.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
3: Viola, let me see you dance, babe.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la nuova stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con grandi interpreti, autori contemporanei e classici, danza e musica dal vivo. 7 sono gli spettacoli in abbonamento e un fuori abbonamento, e 3 invece gli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni, con la rassegna finalmente domenica. Ecco i 7 appuntamenti del cartellone. Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, la appunto serata spettacolo inaugurale, andrà in scena Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Una commedia brillante che affronta i pregiudizi legati all'età, all'amore e alla libertà femminile. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, spettacolo di danza con preludi, danze al pianoforte, con Ambeta Toromani, Alessandro Macari, Mario Emilcar Moret Gonzales, il pianoforte dal vivo di Sofia Vaskeruk e la coreografia di Massimo Morricone. Chopin, Debussy, Rachmaninoff e Bach diventano materia di un dialogo tra musica e movimento. Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio sarà la volta di Closer di Patrick Marber, con Paolo Kessoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Eva Sai, per la regia di Fabrizio Coniglio. Una storia di desiderio, seduzione, tradimento e ossessione che indaga le fragilità delle relazioni contemporanee. Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio sul palco andrà in scena Malinconico, moderatamente felice, con Massimiliano Gallo. Spettacolo scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il celebre avvocato Vincenzo Malinconico approda sul palcoscenico con la sua ironia e le sue fragilità tra lavoro, sentimenti e famiglia. Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno i protagonisti della brillante commedia Lungs Polmoni di Duncan Macmillan, per la regia di Alberto Giusta. Venerdì 26 e sabato 27 febbraio Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese saranno i protagonisti dello spettacolo L'Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello, nell'adattamento e regia di Roberto Valerio. Martedì 23 e mercoledì 24 marzo, e chiude il cartellone della stagione, sarà Buongiorno Ministro di Jordi Galtzeran con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, per la regia di Ferdinando Ceriani e le musiche di Nicola Piovani. Una commedia dagli irresistibili equivoci che intreccia politica, famiglia, sentimenti e colpi di scena. Veniamo agli spettacoli fuori abbonamento. Uno spettacolo fuori abbonamento previsto per domenica 17 gennaio, quando il Lauro Rossi ospiterà Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontelle, prodotto da Teatro in Bilico. Accanto al cartellone in abbonamento i 3 appuntamenti pensati per bambini e famiglie, con la rassegna finalmente domenica. 6 dicembre ci sarà Pinocchio, il 31 gennaio sarà la volta della storia di Hansel e Gretel, mentre il 28 febbraio andrà in scena Luna e Zenzero. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sotto sopra.
13: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
12: In studio, Lorenzo Lattanzi.

Carissimi ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata di Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che ha intenzione di sottoporre alla vostra attenzione interrogativi che dovrebbero aiutarci a guardare la realtà da una prospettiva alternativa e che ci aiuti a mantenere anche il giusto senso critico. Oggi parleremo anche del senso critico. Se volessimo dare un titolo a questa trasmissione, potremmo intitolarla Oltre la logica smart. Voi sapete che smart è un termine inglese che significa efficace, veloce, rapido, funzionale, potremmo dire. Tutto ciò che è smart oggi viene considerato come molto positivo. Perché? Perché è in grado di semplificarci la vita. Ora però non tutto è semplificabile e oggi vorremmo parlarvi proprio di una questione davvero tutt'altro che semplice, ma molto complessa, la questione che riguarda anche l'intelligenza artificiale. In questi giorni abbiamo assistito a numerosi allarmi che ci dicono del rischio di un'intelligenza artificiale che possa addirittura prendere il controllo sull'umanità, possa quasi ribellarsi all'uomo, al suo creatore, una sorta di nuovo Frankenstein che rischia di mettere in pericolo le nostre vite, la nostra incolumità. Ma tutto questo probabilmente è un modo per raccontare questa questione in maniera troppo banale, troppo semplice, sicuramente per terrorizzare un po', per mettere un po' d'ansia, ma non aiuta a inquadrare il problema dalla giusta prospettiva. Ecco, noi vorremmo provare a fare lo sforzo di inquadrare il tema da una prospettiva che aiuta a riportare tutto sul giusto binario. Partiamo da un mito, il mito di Prometeo. Dovete sapere che il mito di Prometeo, potete poi approfondirlo facendo magari una ricerca online, parla di questo titano che a un certo punto, per aiutare l'uomo, decide di rubare il fuoco agli dèi. Questo furto scatena l'ira di Zeus, che a un certo punto lo punisce a un supplizio eterno. Perché? Perché lui, avendo dato agli uomini la possibilità di gestire il fuoco, li metteva in realtà anche in pericolo. Il fuoco, infatti, è stato determinante per il nostro progresso. Siamo riusciti a forgiare i metalli, siamo riusciti a cuocere, siamo riusciti a riscaldarci. Abbiamo costruito tante cose anche grazie al fuoco, ma il fuoco ci può scappare di mano. Il fuoco può farci scottare, può addirittura causare la nostra morte. Ecco, un filosofo tedesco, all'incirca all'inizio del Novecento, ebbe modo di approfondire questo argomento parlando dell'uomo condannato dalla tecnologia al dislivello prometeico. Questo filosofo si chiamava Gunther Anders, proprio perché ogni nostra invenzione rischia di non essere governata da noi, e lui utilizzava un esempio molto tragico, a tutti molto ben presente, quello della bomba atomica. Ed effettivamente l'uomo, avendo scoperto le reazioni nucleari e riuscendo a governarle, però aveva semplificato un processo molto articolato e complesso, cioè sterminare tantissime persone pigiando un semplice bottone, lanciando una semplice bomba. Gunther Anders dice: il cervello umano non è programmato per elaborare, ad esempio, la complessità di una strage di questo tipo, non riesce a pensare le ripercussioni enormi su tantissime altre esistenze, e quindi magari schiaccerà quel bottone con eccessiva leggerezza, e quindi si creerà questo dislivello prometeico per cui la tecnologia rischierà di avere implicazioni ed effetti che si ritorceranno alla fin fine contro l'uomo. Questo può accadere anche con l'intelligenza artificiale, proprio perché non esercitando quello che per noi deve essere sempre determinante, il giusto senso critico, utilizziamo in maniera superficiale, poco accorta, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, come sappiamo, ha usi meravigliosi e utilissimi, perché riusciamo
a fare operazioni complesse in pochi secondi, perché l'elaborazione delle informazioni dell'intelligenza artificiale è velocissima e quindi possiamo ad esempio avere un grandissimo apporto in campo diagnostico, dove possiamo far analizzare migliaia di analisi e refertarle secondo standard che, sebbene debbano essere validati poi da un medico in carne ed ossa, è più probabile che non abbiano errori umani. E così questo anche nel campo dell'agricoltura, dell'efficientamento energetico. Perché? Perché l'intelligenza artificiale addirittura ci dice qual è la giusta quantità di acqua da utilizzare per irrigare un campo e quindi ci fa risparmiare. Oppure ecco come utilizzare intelligentemente l'energia elettrica. Sono tutti usi straordinari, ma dentro a questi usi ce ne sono anche altri che invece possono essere pericolosi. L'uso quotidiano che noi stiamo facendo dell'intelligenza artificiale, di quella componente che si chiama Large Language Model, è quello delle chat. Noi ci troviamo, quando interroghiamo Google o addirittura su WhatsApp o sugli altri social, ad avere la possibilità di chattare e di chiedere opinioni e pareri all'intelligenza artificiale. Ma qual è il problema? Che i pareri e le opinioni che l'intelligenza artificiale ci darà saranno sempre pareri plausibili, in apparenza logici, ma purtroppo non sempre corretti. Per fare un tentativo, potete anche utilizzare l'intelligenza artificiale e, dopo che vi avrà dato la sua risposta, provare a dirle che quella risposta non vi convince affatto, anzi che vorreste una risposta completamente diversa. Vedrete che l'intelligenza artificiale cercherà di assecondare la vostra richiesta. Quindi, parafrasando Corrado Guzzanti, che anni fa faceva la parodia di un guru, e quando questo guru riceveva Eva domande particolarmente complesse soleva rispondere: la risposta è dentro di te ma è sbagliata. E oggi potremmo dire: la risposta è semplice, è rapida, è a portata di mano, ma stiamo attenti perché potrebbe essere sbagliata. Questa situazione ha delle implicazioni però che riguardano anche la vita di tutti i giorni. Quante volte ascoltiamo politici che ci offrono soluzioni semplici a problemi complessi? Spesso ci si rifugia in slogan, in provvedimenti legge che in realtà non affrontano il problema, fanno un'operazione, diciamo, di facciata, operazioni che magari vanno a toccare piccoli interessi di piccole fasce della popolazione, ma sembrano rivoluzioni epocali. Ecco, questo è il grande inganno di questo tempo: non riuscire a capire l'importanza di un pensiero articolato, profondo, accurato. Ecco, la politica seria dovrebbe dire: non abbiamo la soluzione per questo problema, ma abbiamo bisogno di tempo per analizzare il problema, per pensare a dei provvedimenti che possano davvero incidere, che richiederanno tempi e costi molto lunghi, molto ampi, ma sono necessari per il benessere della società. Un tempo la politica era in grado di fare questo, anzi c'erano comici che prendevano di mira i politici del tempo parlando del politichese. Quindi, quando il politico parlava, aveva un modo di parlare forbito ma anche molto arzigogolato, quasi incomprensibile all'opinione pubblica. Ma oggi capita l'esatto opposto, e che non è detto che sia meglio. I politici parlano pane al pane e vino al vino, si fanno capire, usano slogan, ci parlano di ricette semplicissime per problemi che però con quella ricetta non hanno nulla a che vedere. Allora, semplice, veloce non significa corretto e giusto. Dobbiamo accettare il rischio di non trovare la soluzione definitiva ai problemi, ma dobbiamo accettare almeno di averla provata ad affrontare in maniera seria, rigorosa e rispettosa della realtà, perché soltanto così saremo in grado di rovesciare il mondo delle illusioni in cui le moderne tecnologie, tra le quali purtroppo c'è anche l'intelligenza artificiale, rischiano di confinarci e di imprigionare le nostre menti e le nostre coscienze. Allora apriamo gli occhi, apriamo la mente, non accettiamo chi vuol
semplificare ciò che non è semplificabile. Non cerchiamo risposte facili, ma domande coraggiose. Alla prossima puntata.

0: Due minuti, un libro.
1: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato ieri dai passeggeri. Il presidente israeliano Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato la tragedia per il conferimento del premio presidenziale al valore civile. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato, dichiara il premier Netanyahu. Ucraina, massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Le operazioni di Mosca in 24 ore hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, i 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma, pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il Rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: allora siamo qua anche oggi per tante cose, tante belle, eccetera, eccetera. Abbiamo al telefono Antonella Ventura. Antonella!
1: Buongiorno, un abbraccio calorosissimo a voi tutti, a te Nazareno, a tutta quanta la regia, e per dirvi che sarò con voi fra un pochino, perché scorrimando da tutte le Marche, da tutte le parti.
0: Ecco appunto.
1: ma sto arrivando.
0: Fra poco, adesso sta al telefono e fra poco poi verrà qui in studio. Quindi
1: per qualche minuto sono là, intanto ti lascio a te la conduzione per allietare i nostri...
0: Senti, intanto ha già chiuso, quindi attendiamo che venga qua e quindi da qua poi dopo ci racconterà qualcosa, vedremo, non so, ancora non mi ha detto che cosa farà, che cosa non farà, vediamo di che cosa poi ce lo dirà. Intanto noi cominciamo la nostra trasmissione, poi faremo una sentiremo una bella canzone, poi naturalmente... Ah, la sta richiamando, vediamo intanto se ci dice qualcosa prima, perché può darsi che il telefono ha fatto un cc e quindi non riusciamo ancora, e allora può darsi che ecco, allora Antonella.
1: Sì, eccomi, sono con voi.
0: È ricascata col telefono, che è successo?
1: Ero perduta la linea, sì, niente di grave. Dicevo che sono qua vicino, quindi fra poco ti raggiungo e siamo così insieme a condurre questa mattinata di sole con i nostri cari ascoltatori.
0: Ecco, tu devi, c'hai un'ora per venire oltre oppure a che ora?
1: No,
0: subito?
1: No, fra qualche minuto sarò da voi.
0: No, ma me lo dici a me allora.
1: Va bene,
0: vuoi andare? Subito adesso?
1: No, appena arrivo, adesso chiudete e conduci tu.
0: Ma adesso tu non puoi stare qui al telefono?
1: Ecco. Adesso chiudo io perché devo andare a fare una cosa per una persona.
0: Ah, c'hai da fare, hai detto?
1: Devo andare a portare la colazione a una persona anziana che non ha nessuno, sta al pronto soccorso.
0: E poi arrivi qua.
1: Sì.
0: Quindi fra quanto arriverai?
1: Come fa? Dai, prima è meglio arrivo, 10 minuti, un quarto d'ora, me lo vuoi dare?
0: Molto bene.
1: Ciao, allora, appuntamento.
0: A tra poco. Ecco, questa è la nostra Antonella che va molto da lavorare e quindi tra poco però dovrebbe essere qui in studio e con lei vedremo di parlare di quello che ci dirà e sarà senz'altro interessante. Intanto io vi ricordo che c'è il telefono anche per voi, per quelli che ascoltano la trasmissione, 0733 23 75 75. Se volete anche voi, a voi dite qualcosa, chiamateci anche adesso e noi siamo qua per parlare anche con voi. Bene, siccome dobbiamo aspettare anche Antonella che deve arrivare qua, io direi di mettere una bella canzone e poi vediamo quello che possiamo fare.

Una bella canzone, abbiamo ascoltato la prima, dico perché adesso arriverà appunto Antonella, che è la persona che sarà qui, e poi parleremo con lei e vedremo che cosa ci dirà. Ha detto che arriverà abbastanza fra poco, ecco, non so quanti minuti che ascolteremo. Intanto salutiamo anche tutti voi che state ascoltando, che ascoltando Radio Nuova Macerata magari da un'ora, da mezz'ora, da tre ore, avete ascoltato anche da tutta la mattina, avete ascoltato tutto quello che è stato fatto anche nel per sentire le cose che sono, ci sono qui a Macerata, non solo, a tante altre cose, insomma. Facciamo molte belle cose che potete ascoltare sempre, quindi quando volete ascoltate Radio Nuova Macerata, Radio Nuova Macerata per quelli che magari da adesso cominciano un po' a dire: ah, sono loro, chi è questa? Ecco, Radio Nuova Macerata vi dà tantissime cose in tutto il tempo che noi facciamo. Allora, siamo sempre in attesa di Antonella e adesso torniamo a un'altra bella musica.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Allora, siamo qui a Radio Nuova Macerata. Antonella deve arrivare tra poco, quindi tra poco con lei vedremo quello che facciamo. Intanto vi ricordo il numero sempre se chi ci sta ascoltando, se volete chiamare per qualcosa, fatelo pure e poi vediamo se così quello che volete. 0733 23 75 75 è il nostro numero per chi vuole dirci qualcosa, per chi vuole dire una canzone, per chi vuole qualcosa insomma che voi volete. Oggi abbiamo così per dire un qualcosa in attesa, chi è un bello? Ecco, attenzione, il bello può avere due delle cose che si possono dare. Il primo è quello che si, per esempio, ma lo vedono sempre, ah come va bene, guarda che cosa da vinci, come va, come va? E uno dice, ah quello sì, qualche volta ci parlo, però quante volte non ti ascolta, oppure, ma come va invece, se quando no, così no, non è mai consueto, non gli va, dice che, insomma, tante cose ovviamente che non sempre sono belle, no? Perché tu stai a parlare con una persona non è contento mai per niente. Quindi una persona che è contenta è, diciamo, invece è meglio. Allora, voi dite, perché dici una contenta e una non contenta? Perché noi sappiamo che a volte abbiamo le persone che sono, che ci dicono belle cose, che sono anche tranquille, e altro invece che non mi va bene questo, non mi va bene quell'altro. Allora è bello quello che invece è attento, parla di qualcosa, parla con noi, chiede anche a noi cosa possiamo dire, perché molti invece pensano che loro sono quelli che hanno sapere tutto. Se uno dice io so tutto, naturalmente è una cosa un po' strana. Come si fa a sapere tutto? Allora, se invece io parlo con te, che significa una qualsiasi persona, succede che tutte e due possiamo parlare e parlarne, io dico un po', tu dei un po', e tutte e due cerchiamo di capire questo o quell'altro. Quindi il bello è questo uno. Poi il bello può c'è altre cose. Per esempio uno, come quando lo vedete, che cosa porta? I pantaloni, le cose belle, quando va con noi, oppure no, ma guarda questo come non c'ha cose belle che possa portare. Questo è bello oppure meno bello, oppure non so, ha bei capelli? No, una ragazza, una signora, no, qualche altro invece guarda quell'altra adesso che è passata, è molto meglio di altri. Voi dite, ma perché tu ci racconti questa cosa? Perché è bello sapere il bello e il brutto, no? Tra il bello e il brutto c'è una bella strada, e allora è meglio il bello o il brutto? Tutti diranno il bello. Se poi vediamo tra tutti quelli che dicono sì o no, sta a vedere che uno dice ma è meglio il brutto, così almeno io posso fare il bello, il più bello. Vedete quante cose si possono mettere e cercare di capire e naturalmente anche far meglio. Ancora un po' di musica perché non abbiamo ancora Antonella. Sentiamo.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, eccoci qua dopo la pubblicità e siamo ancora qui, che è arrivata Antonella, e noi ogni tanto sentiamo una canzone e diciamo qualcosa, no? Qualcosa, perché dire qualcosa, vedete, è una cosa che è bello, no? Quando uno va con qualche amico, dice: ah, parlo di questo, parlo di quell'altro. Beh, sono cose belle parlare. Oggi tante volte si parla poi veloci, cioè, io non posso, devo andare a scappare via subito, oppure non so, in televisione qualcuno dice: ma insomma, questi parlano di questo, ma che c'entra, non c'entra niente. E se io non so voi quale televisione fate, quale televisione vedete, e che cosa, questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il 50, il 22, ecco, anche qui uno si può vedere di che tipo è, se vedo questo, vedo Ciccio, vedo quell'altro, io voglio quelli che parlano delle canzoni, voglio quell'altro che parlano di quelli che fanno i presidenti di qua, i presidenti di là. Ecco, la televisione è un modo per seguire tantissima e tantissima roba. Qualcuno dice: ma tante cose non è che poi alla fine dici: ma non sono tanto buone. Beh, può darsi. Uno dice così, quell'altro invece dice: ah, quanto mi piace, no? C'è questa cosa difficile, questa cosa che uno dice mi piace, quell'altro non gli piace. Questo che significa? Qualcuno dirà: beh, ma non siamo tutti uguali. Io scelgo di vedere qualcuno, scelgo questo, l'1, il 4, il 10 o il 30 o il 40 e via e via e via. Scegliere è una bella cosa. Magari poi, parlando con gli amici, parlando con altri: ah, se tu avessi visto quest'altro, ah, se tu sapessi quello. Ecco, può darsi che uno dice: toh, mi ha detto di dire quell'altro, io lo vedo, lo provo, e allora magari questo mi piace e la prossima volta lo vedrò anche io. Sì, il mondo è così. Noi sappiamo, ma sanno anche gli altri. E allora cerchiamo di parlare con noi, con gli altri, e forse scopriamo anche altre cose. Musica.

0: Ebbene, cari amici, voi non ci credete, ma è arrivata qua Antonella.
1: E mi sono materializzata, sono arrivata in corpo, non solo via etere, per farvi compagnia, per stare qua adesso a Radio Nuova Macerata insieme al nostro amatissimo Nazareno. Tutto bene, Nazareno? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Vuoi dire chi sei, qualcosa?
1: Chi sono? Non lo so chi sono oggi. Oggi sono in movimento, mi sono spostata stamattina e come un trottolo ho viaggiato un po' per le Marche e sono arrivata trafelata. Mi scuso anzi del ritardo e sono così, io sono così.
0: Insomma. Ma questa volta non ti dobbiamo fare nessuno soldi. La prossima volta pagare,
1: ammenda, fate ammenda sicuramente.
0: Noi alle 11 bisogna partire.
1: E oggi è il 1° di ottobre, questa giornata che ci ricorda quando eravamo piccoli come prima giornata di scuola. Vi ricordate?
0: Ah,
1: a quelli age come noi, a quelli age. Era la prima giornata di scuola.
0: Ah sì?
1: Eh sì, a ottobre si andava a scuola.
0: Come ti è andata poi la scuola quando hai cominciato?
1: La scuola per me è stata una bella avventura, come il mio cognome porta degnamente il nome, io mi chiamo Ventura, quindi, ed è stata un'avventura, nel senso che mi sono divertita molto a scuola.
0: Dove sei arrivata alla scuola?
1: Ah, sono partita da Pollenza, sono arrivata all'Università Macerata, ma poi ho fatto molte altre cose anche privatamente, molti master.
0: Ah, c'è addirittura.
1: Sì, ho viaggiato dopo, però insomma ho fatto la scuola canonica, chiamiamola così, in canonica.
0: Canonica che vuol dire?
1: No, canonica per dire ho fatto tutto under litteram, no? Nei termini previsti, ho studiato insomma normale, poi dopo ho fatto molti stage, molte ricerche, poi dopo anche da sola in altri ambiti.
0: Ecco, tu dici un po' lo scalo che tu hai fatto dalla prima alla fine, come è andata, eccetera.
1: Ma è stata sempre un'avventura, ho fatto cose anche molto diverse e disparate, non ho seguito proprio, nel senso che ero portata per una cosa, poi ho fatto l'inverso, proprio perché anche su la prima vera scuola della mia vita è stata mia madre, per cui avendo avuto un generale come mia madre, che io chiamavo Rommel, la volpe del deserto, mi ha forgiata a dovere, e quindi magari ero portata più per le materie umanistiche e letterarie e lei mi ha segnato a scuola invece di ramo scientifico, quindi è stato tutta una variante insomma, che però mi ha permesso di, come dire, di crescere e di conoscere anche cose che magari erano più difficili per me. Mi ha formato molto bene questa diversificazione. Non sono andata, diciamo, per talento, no? Per talenti, più per impegno e volontà.
0: Più impegno e volontà. Cosa vuol dire impegno e volontà?
1: È di esercitare su se stessi, come si esercita un muscolo quando è più floscio di un altro, si lavora su quel muscolo che è più indietro, no? Quando vai in palestra. La stessa cosa è stata la mia formazione scolastica. Mi è stato detto e ho fatto di impegnarmi più sulle cose che ero carente.
0: Cioè? Dici qualcosa.
1: Materie scientifiche, matematica, ecco, appunto, certo.
0: No, perché appunto qualcuno gli piace qualcosa, altro no.
1: Infatti non è che mi piaceva molto, però con la come dire, con il senno del poi, anche se poi non ero brillante in quelle materie, sono riuscito sono andata a scuola più per capire il metodo che il voto, e alla fine il metodo ha portato poi alla fine del conseguimento anche dell'alto voto, ma alla fine, capito che voglio dire? Ho lavorato moltissimo sulla compensazione e anche sull'acquisizione di un metodo.
0: Quelli che vanno a scuola naturalmente poi devono studiare anche.
1: Eh sì, esatto, devono studiare, devono capire come fare per riuscire ad integrarsi meglio, perché la scuola prima di tutto è un banco della società.
0: Un banco della società?
1: Certo.
0: Ah, bella questa.
1: È un banco nella società e per la società.
0: Per la società. Cioè uno che non va a scuola è un disastro.
1: No, la scuola è l'obbligo, ci si deve andare. Però ti dico, la scuola, se ne parla molto in questi giorni con la nuova legge sulla scuola che è stata proprio ieri firmata dal Presidente della Repubblica, amatissimo Mattarella, no? Cioè la scuola è il primo lavoro su se stessi per gli altri e gli altri su te stesso. Quindi è il banco nella società. Quindi il metodo non è tanto, non si va a scuola semplicemente per apprendere, ma per capire in che modo puoi relazionarti poi nell'apprendere. È il metodo che conta ed è importante per questo l'approccio psicologico di chi ci insegna o di chi insegna, perché deve riuscire a far capire che la persona è integrata, è capita e deve trovare poi la sua strada, che sarà magari diversissima dalle scuole che ha fatto, poi magari quelle superiori, diciamo, e anche l'università. Questo è importante.
0: Ecco, quindi tutti quelli che vanno a scuola devono, intanto devono dire io voglio fare questo o quell'altro.
1: Non già, già il verbo è molto sbagliato, voglio non esiste nemmeno nel giardino del re, dice,
0: non si può fare questo.
1: Voglio. Infatti adesso l'approccio è quello, l'approccio che è dettato da questa società malata che dal secolo a breve adesso è arrivato, cioè l'impronta capitalistica forzatamente materialistica del secolo breve ha portato al voglio. Voglio non esiste. Cioè più un approccio, diciamo, di considerazione di sé e dell'altro. Facciamo ciò che è meglio, no? Del buon senso, insomma, quello che riusciamo a far meglio.
0: Certo. Adesso tu che cosa fai?
1: Mi fai sempre questa domanda, non lo so quello che cosa faccio. E non lo voglio sapere.
0: Non lo vuoi sapere.
1: Faccio tante cose, mi occupo di cultura, di ricerca, di aiuto anche, di molto sociale anche.
0: Ecco, tornando alla scuola, molte persone fanno quelle che deve fare per forza, perché quelle è 5-3-8, almeno se gliela fanno subito, ecco, poi lasciano perdere. È meglio secondo te oppure sarebbe andando un po' più?
1: Ma per il mio umile parere non è che ci sia un paragone, nel senso che ogni persona deve trovare la sua strada e non è una cosa che puoi a dettame dare. Diciamo che più hai possibilità di capire come funziona il sistema o trovi il modo, e meglio è. Ma non è detto, può anche essere deleterio a lungo andare, cioè non deve essere mai una cosa, il paragone non lo vedo, non lo vedo una cosa buona, ecco.
0: Non lo vedi?
1: No,
0: cioè,
1: non
0: tu,
1: si paragona,
0: tu,
1: si vive? Si vive, non si
0: in
1: paragona.
0: In che senso?
1: Ognuno ha la sua vita, non si paragona la vita di uno con gli altri. Posso paragonare la vita tua alla vita mia? Lo puoi fare nel davvero?
0: Beh, oddio, se tu mi chiami, sei uno che tante volte ci vediamo, dice, ma Zarani, io ti dico, secondo me, che tu potresti fare questo. Certo, se tu non mi dicevi per niente, non mi vuoi dire niente.
1: Ah, no, non è un paragone, cioè nel senso che devi avere i mezzi per capire chi sei. E basta, cioè questo.
0: Ma io solo tante volte non ci.
1: Quando uno è piccolo, infatti, dovrebbe avere il genitore, che è la prima forma di scuola, no? Ecco, è lì, e adesso è tutto. Questa società la dice lunga di quanto è latente di questa figura, diciamo, prossima. In realtà non c'è il tempo di stare vicino ai figli, e questo comporta poi questa dispersione di energie e di senso poi stesso.
0: Dobbiamo dire anche una cosa, che i figli tante volte hanno chi l'ha fatti non sono proprio capaci di dire fa questo o quell'altro, magari bisogna sentirlo da qualche altro, perché non tutti sono quelli.
1: Prima di questo, che già siamo un pezzo avanti, prima di questo proprio i figli hanno bisogno delle attenzioni, della presenza. È proprio questo che viene a mancare. Parlo dei primissimi anni di vita, parlo dei 0-3 anni, è importantissimo la presenza del genitore, dei genitori magari, però è il fatto che vengono delegate altre figure esterne, messi come polli d'allevamento in batterie dentro, già così già quelli si crea uno strappo al collante traumatico psicologico del bambino, e da lì poi tutto, ma certamente, perché uno lavora, perché la società è quella che è, ma queste cose poi producono a lungo andare dei traumi, delle ferite apertissime che portano al supplemento del genitore mancante con altre figure esterne, vedi social, vedi tutorial, vedi questo. Perché? Perché il genitore non c'è. Si crea un vuoto esistenziale già nei primissimi anni di vita, che porta il bambino a distaccarsi e pensare di essere un essere già autonomo a sé, e non lo è, con dei crack, senso proprio figurato, enormi.
0: Quindi tu cominci a dire anche che...
1: Non è che lo dico io, questa è la storia della pedagogia, dai più grossi pedagogisti, da Lacan, cioè non è che lo dico io questo.
0: Ecco, cosa dice la pedagogia?
1: Che è importantissimo il primo, dai zero, dal concepimento fino ai 3 anni, la presenza proprio del genitore, la madre in assoluto, ma anche il padre, cioè se non si può fare la madre, il padre. Adesso le nuove norme del lavoro vanno a vedere che sono molto più lassive, cioè permettono più anche degli orari flessibili per poter stare più con i figli, no? Ci sono tante figure anche dei genitori maschili, ma padri che possono prendere questi permessi speciali per stare vicino ai figli. Mi pare una strada buona, una strada giusta questa.
0: Certo. Ecco, i figli secondo te hanno questo aiuto o no? o meno o poco?
1: Ma pochissimo adesso.
0: Pochissimo?
1: Adesso pochissimo.
0: E come mai questo?
1: È per quella società che abbiamo, materialista, per la quale se non produci non vivi, se non vivi non lavori, e tutta è conseguenziale. Cioè non c'è una la società moderna è quella che abbiamo, cioè nel bene e nel male. Adesso non è che voglio andare a scagliarmi contro, perché tanto nel sistema ci stiamo tutti, però cioè questa cabarra, questo spendere sempre di più, adesso è finita, per cui torneremo a un altro tipo di stile di vita per forza, perché i soldi sono finiti, lo vedete tutti. Però insomma ha portato a questa enorme, no? Questa enorme problematica, quella della mancanza del tempo.
0: Il tempo? Oh, speriamo il tempo, dici bene, perché io
1: dico il tempo?
0: Cioè parlaci del tempo, perché...
1: Parlo del tempo, c'è il sole stamattina.
0: Appunto. Allora, qual è il tempo che tu dici sulla scuola? Perché no?
1: No, non è che il tempo sulla scuola, dico che non c'è più vita, non c'è più tempo per vivere, no? Adesso però
0: non c'è più tempo per vivere?
1: No, non c'è più tempo.
0: Mamma mia, ma è veramente?
1: Sì.
0: Ma come mai?
1: E come mai, Nazareno, secondo te?
0: No, non lo so, siccome me lo dici tu, spiegamelo.
1: Non c'è tempo per vivere, no? Questa vita è così frenetica. Però adesso con la santa miseria che bussa alla porta ci sarà più tempo.
0: Guarda, secondo me non è vero.
1: In che senso non è vero?
0: C'è tempo.
1: Ah, per te, forse.
0: No, per me. C'è tempo per tutti.
1: Non c'è tempo.
0: Soltanto che... bisogna sapere,
1: certo,
0: se uno
1: fare delle rinunce,
0: no, a parte rinuncio nemmeno, cioè se uno riesce a capire come le ore vengono fatte. Perché se uno le ore le butta giù così, non fa niente, oppure fa male, naturalmente le ore poi vengono fatte male, e a questo punto addio bello. Ma se uno le ore le usa bene, ha voglia quante cose può fare.
1: Tu sei convinto, sì, ma quando
0: questo?
1: Lavori dalla mattina alla sera e sei fuori casa, queste ore volano.
0: Beh, vabbè, tanto
1: parlo di vita frenetica che si svolge nelle città, dove chiaramente ancora il ritmo frenetico. Poi certo è una questione di scelte, ovviamente, tu dici bene, è una questione di scelte. Sono una questione di scelte sempre. Se uno dà valore al tempo, lo centillina, perché il grande vero lusso dell'esistenza umana non sono i soldi, ma è il tempo.
0: Ecco, attenzione qui però, sì, potrebbe anche essere quello che dici tu, ma potrebbe essere che una persona non si sa mettere le cose in bene.
1: Ecco, questo, per questo ti dico che la scuola è fondamentale, perché dovrebbe farci capire questo.
0: Ma io penso che lo fa, no? Non lo fa, dici tu?
1: No, dico era un modo di dire.
0: Tu che hai fatto tanta scuola, come andava quando ci andavi tu?
1: Ma io il tempo l'ho sempre preso per fare quello che mi piaceva, per cui già ci sono nata con questa. Però, ripeto, io ho avuto una grande maestra, che è mia madre.
0: Beh, tua madre non poteva fare scuola.
1: No, mia madre mi ha insegnato tutto quello che conta nella vita.
0: Ma non faceva la scuola?
1: Ha fatto di più.
0: Cioè cosa ha fatto?
1: Mi ha forgiata, mi ha fatto impegnare, mi ha fatto capire la conoscenza dei valori e il tramando di questo, per cui devo ringraziare mia madre. No, e poi è stata una maestra durissima, severissima, mi ha posto dei paletti enormi, ma questo mi ha dato la scansione del tempo, dandomi la priorità delle cose importanti.
0: Come ha fatto a farlo? Cosa ti diceva?
1: Dicendo tanti no.
0: Ah, tanti no?
1: Già.
0: Oh mamma mia!
1: Quando dici no, ti fermi.
0: Ecco.
1: No, e non riempi il tempo con tante vacue esperienze materialistiche stupide, stai a casa e ti viene la noia è la prima forma di allargamento del tempo, e lì la creatività parte.
0: Questo è molto
1: e non è che lo dico io, cioè, se tu stai fermo tu cerchi di ingannare il tempo, no, si dice, ma lì poi che cosa prende forma? Tanta fantasia.
0: Tra l'altro c'è un fatto che i ragazzi di oggi pensano già a 3, 4, 5 anni di essere bravi.
1: Ragazzi, oggi non hanno nessuna colpa. Sono i genitori di ieri che sono rincoglioniti.
0: Perché? Poveretti?
1: Per questo motivo, perché ci hanno inculcato, ci metto anch'io, sono la prima. Perché ci hanno inculcato che bisogna produrre come vacche il latte, quelle da mungere. Noi siamo vacche da mungere, messe in depositi appositati, siamo lì pronti per essere munti da una società che adesso ha detto che il latte nostro non è più buono. perché adesso non va di moda più il latte, per dire, è un eufemismo. Per cui di conseguenza che ci abbiamo? Siamo lì pronti ad essere da macello adesso. C'è quella carne più dura, la carne più meno dura. Sembra un po' quello che dico, assolutamente blasfemo, anche duro, se. Però in realtà siamo arrivati a questo adesso.
0: Ecco, questo che tu dici, perché oggi non è buono? Spiegacelo.
1: Perché adesso c'è un grande reset e adesso verrà l'uomo macchina, come già è predisposto, tutta l'intelligenza artificiale e tutto il resto, e l'uomo umano viene buttato via, o comunque viene selezionato quello che più ubbidisce, quello che non ubbidisce, ciao.
0: Allora, se però questo accade, bisognerà cercare di fare qualcosa.
1: Ci provano, ma questa è tutta una, è tutto, sono queste notizie che danno tutti i giorni, che è di allarmismo dell'intelligenza artificiale. In realtà per me è soltanto un modo carino per cioè un modo molto loro furbo di far aumentare tutto i grandi investimenti di ingegneria finanziaria e speculazione finanziaria a iosa, perché pongono l'attenzione sulla materia e quindi pompano i loro titoli in borsa dell'high tech e tutto il resto. Per il resto, insomma, in realtà siamo già a un punto senza ritorno, secondo me.
0: Tu comunque stai dicendo cose interessanti.
1: Dici, perché... forse sono, ma io sono una folle che stamattina devo fare compagnia e faccio ridere ai nostri ascoltatori, così almeno sorridono e si divertono a sentirci.
0: Ma io sono molto contento, spero che tu venga altre volte.
1: Ma io vengo sempre a giocare finché me lo date, e ringrazio l'opportunità. Io gioco con le parole, gioco con le cose, non gioco con i sentimenti, ma per tutto il resto io gioco.
0: Ecco, tornando appunto a quello che dicevamo, no? Intanto ricordo a tutti quelli che ci ascoltano, ancora un po' di minuti ancora, se volete
1: se qualcuno vuole mettersi, ecco, in contatto con noi, può telefonare allo 0733 23 75 75.
0: Questa è brava,
1: da una vita che so questo numero.
0: Sempre, vero? L'hai sentito?
1: Già.
0: Allora, attualmente tu che fai?
1: Ancora con questa domanda. Attualmente io, ripeto, mi occupo di cultura.
0: Di cultura, cioè?
1: E la cultura è una cosa varia, è come un orto, che basi la parola è cultura, e cultura si assomigliano.
0: Senti i libri, che fai?
1: Sento i libri?
0: Li leggi?
1: Li leggo, ne ho letti molti, li leggo, certo.
0: Perché cultura, sai,
1: non è solo quello,
0: è molto grande. Cultura.
1: Bravo, molto grande, non c'ha finestre né porte.
0: Ecco.
1: È un campo.
0: E tu che cultura fai?
1: Io cerco sempre di incontrare persone, promuovere incontri tra persone, di modo tale che nascano dei progetti o delle belle cose che possono essere ricadute sulle persone meno agiate, sulle persone che hanno meno possibilità, su situazioni che vanno ad essere aiutate, evolute da un punto di vista appunto culturale.
0: Questo è molto importante, tu sei una che puoi dare
1: un'enzima
0: a tante persone,
1: un'enzima,
0: la possibilità di fare cose breve, belle.
1: Beh, ci provo, non sempre ci si riesce, ci sono tanti bastoni tra le ruote, non ci sono i soldi, però non mi fermo, la fantasia, come ho detto, mi permette di andare oltre anche i limiti, gli steccati. Come dice Papa Leone, i limiti vanno apprezzati. Io so di essere limitata, lo apprezzo e lo faccio lo stesso, nonostante non ho i sacri crismi dei grandi intellettuali, dei grandi maître penseur, dei grandi scrigni del potere o dell'assolutismo che gestiscono tutto questo pensiero, di maestri. Io lo faccio comunque, nel mio piccolo lo faccio, senza fare del male a nessuno, potendo portare rispetto ad ogni persona.
0: Io penso che ti dia grazie.
1: No, non mi importa se mi dice grazie, la maggior parte manco mi capisce, manco io mi capisco, però lo faccio.
0: No, però questo non va bene, tu devi dire che quando uno fa una cosa bella, tu gli devi dire grazie.
1: Ma l'universo, l'assoluto, il cielo ringraziano sempre in altri modi e anche meno eclatanti e molto più significativi. Quello che mi importa è seminare il bene.
0: No, perché tu sai che oggi... Ci sono persone che invece dicono brutte cose, non vogliono le cose senza...
1: C'è stato sempre.
0: No, sempre non credo.
1: Sempre c'è stato, sempre ci sarà.
0: Io sentivo delle persone che ha 70-80 anni, se io quando ero io bisognava essere grazie.
1: Ma quella era una forma imposta, quella era una forma imposta dall'educazione allora, ed era una cosa imposta. Poi in realtà dentro c'era un'ipocrisia talmente tanta che si nascondeva le peggio cose. Ora almeno in questo periodo nostro, per quanto terribile, però non c'è ipocrisia.
0: Non c'è ipocrisia oggi?
1: Si vede oggi. Pensate che a capo del, anche se poi secondo me non comanda molto, però a capo del presidente degli Stati Uniti, che è uno degli stati più importanti al mondo, se non il più importante, cioè, dice lui, insomma, in realtà c'è un uomo che non è un ipocrita. È un bastardo, lo posso dire, ma non è un ipocrita. Pensate Trump, che dice le peggio cose come gli pare, quanto gli pare, le dice in faccia dovunque vada. Per dire, oggi è un'epoca nella quale, pur è la più terribile, la più devastante, siamo di nuovo all'albore delle guerre, stiamo vivendo una guerra ibrida già, siamo in guerra, non ce lo dimentichiamo, però in realtà e la vedi, la senti e viene fatto vedere tutto. Quindi, per quanto sia terribile questa nostra era, è meglio di quelle passate, perché il male c'è sempre stato e non lo vedevi, magari veniva coperto.
0: Chi è un ipocrita?
1: È colui che dice che non fa vedere i suoi difetti, le cose brutte che fa, non le fa vedere, dice che va tutto bene.
0: Ecco, questo è un ipocrita.
1: Per me sì, colui che non dice il vero, ma dice, cioè, fa, colui che predica bene e razzola male.
0: Ecco, secondo te tutti sono ipocriti?
1: No, no, non mi permetterei mai di dire questo.
0: Ma tanti?
1: Ce ne sono, però adesso meno rispetto a prima.
0: Ah, meno? Oh, questa è una cosa bella.
1: Certo, l'ho detto poco fa.
0: Perché adesso meno?
1: Ma perché dopo l'evoluzione della nostra società ha avuto diverse passaggi, e nei passaggi che ci sono stati anche rivoluzionari, di ribellione alle etichette, a quello che è stato, insomma, i secoli passati, con le grandi rivoluzioni che c'è stata nel secolo scorso, si è tolto questo velo, e quella che adesso noi chiamiamo appunto libertà di pensiero, che poi sta per essere di nuovo condizionata ai massimi livelli, però ci ha tolto questo velo. Siamo abituati a dirci le cose che sentiamo, no? Per quanto deprecabili, però le possiamo dire. O comunque le diciamo, ecco.
0: Le diciamo?
1: Sì, beh, le diciamo.
0: Qualcuno non le dice?
1: Vabbè, ma dai, le dici, perché sono talmente visibili oggi. Poi anche la comunicazione di questo nostro tempo, non puoi più tenere nascoste le cose. Pensate com'è veloce, interattiva e funzionale alla manifestazione, la velocità della comunicazione, no? Pensate a internet.
0: Appunto,
1: per questo non si può lasciare
0: nascosto.
1: No, non è mai troppo.
0: No?
1: Non è mai troppo se vuoi una libertà di espressione, se vuoi la sincerità, né mai troppo. Il fare bene non vuol dire il metodo. Il fare bene ce l'hai dentro. Il metodo poi dopo che si veda. Se tu fai bene si vede, se fai male si vede.
0: Ho capito.
1: Anche se oggi la comunicazione viene lavorata prima, grandissimamente anche questa manipolata, però trova il modo sempre per uscire poi.
0: Antonella, io sono stato contento, purtroppo non sei venuto alle 11, potevamo
1: alle 11 e mezza
0: parlare anche di più, però
1: parlo anche troppo, già abbiamo tediato chi ci ascolta perché parlo troppo.
0: Invece questo che noi
1: perdonatemi.
0: Che tu hai detto
1: è molto
0: importante,
1: un mare di cazzate.
0: Se tu vuoi venire, però un'ora
1: vorrei dedicare per farmi perdonare chi ci ascolta, se è possibile Giola ci metti come profondo il mare, perché ho detto un mare di cazzate, però sotto queste cazzate un po' di verità forse c'è.
0: Allora, se tu ci vorrai tornare,
1: Lucio Dalla come profondo il mare.
0: Per oggi noi abbiamo terminato.
1: Grazie.
0: Io sono contento.
1: Se volete sentire ancora un mare di cazzate, il prossimo giovedì o forse giovedì l'altro, Antonella e Natalia saranno qua per farvi.
0: Alle 11 però vieni?
1: Alle 11 parola d'onore.
0: Brava, eh?
1: Il giorno prima vi ci sentiamo.
0: Se no potevi pagare, eh?
1: Pago pegno.
0: Ciao a tutti e
1: buon
0: ciao
1: giovedì,
0: a te.
1: Buon giovedì a tutti, grazie di cuore.

0: quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre nuvolari, quando...
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo da parte del copilota della Fly Dubai sul volo per Tel Aviv. L'uomo ha accoltellato il comandante gridando Allah Akbar e tentando di far schiantare l'aereo. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che i passeggeri e il capitano ferito hanno evitato una catastrofe che avrebbe potuto assumere proporzioni globali. Troppo presto, aggiunto, per dire se l'Iran si è coinvolto nell'attentato. Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, due persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeski, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nella scuola. Ed ora parliamo della riforma della legge elettorale. Stamani alla Camera è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'Aula si esprimerà sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Rientrata all'alba, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni detenuti avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocate a fini investigativi. Aumentano i reati contro l'ambiente. Secondo il rapporto di Legambiente, nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale, Napoli si conferma al primo posto. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi, 74 anni, mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini delle scuole di Roma, che pregheranno appunto insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il Rosario, promossa d'aiuto alla Chiesa che soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu. Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Presentato ieri al Politeama di Tolentino il brevetto per invenzione industriale, metodo per determinare un'epoca di morte di un cadavere, sviluppato congiuntamente dalle Università di Camerino e Macerata da un gruppo interdisciplinare che riunisce competenze medico-legali, informatiche e matematiche. Inventori del nuovo metodo sono Roberto Scendoni, Mariano Cingolani, Pier Giorgio Fedeli, Laura Baldelli, Giovanni Bianchini e Luca Tomassini. Il brevetto era stato depositato il 30 aprile 2024 e ha ottenuto la concessione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese del Made in Italy il 25 maggio 2026. È motivo di grande soddisfazione perché si tratta del primo brevetto dell'Università di Macerata, ha commentato il rettore John McCourt. Un risultato nato dalla curiosità e dal coraggio di ricercatori che hanno saputo mettere insieme competenze diverse per elaborare un sistema con importanti possibilità di applicazione. Risultati come questo non restano soltanto sui libri, ma dimostrano concretamente il valore della ricerca e della collaborazione, ha sottolineato il rettore di Unicam, Graziano Leoni. È una soddisfazione vedere un gruppo di studiosi delle nostre università lavorare insieme. Un quarantenne residente nel Teramano è stato denunciato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Domenica scorsa, presso lo stadio Alvia Recina di Macerata, durante l'afflusso degli spettatori per l'incontro di calcio maceratese-sant'Egidiese, i carabinieri hanno individuato il quarantenne che fin da subito si è mostrato particolarmente riluttante al controllo e difatti, a seguito dell'accertamento più approfondito, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo segnalato all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti. Firmata ieri a Roma presso la sala Parlamentino di Via della Panetteria, la convenzione che dà ufficialmente il via al progetto Civitas Appenninica Vetusta Nursia ex Malo Bonum, rinascita appenninica, la cultura che ricostruisce. A sostegno del percorso di candidatura della Civitas Appenninica Capitale Europea della Cultura 2033. A sottoscrivere la convenzione sono stati Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 e Maurizio Frascarelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. La struttura commissariale sisma 2016 che ha elaborato il progetto assicura il coordinamento della rete di partenariato, il raccordo con le istituzioni e i territori coinvolti e la responsabilità della sua attuazione. La Civitas Appenninica è una comunità diffusa che riunisce 546 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 138 dei quali situati all'interno del cratere relativo agli eventi sismici del 2016 e 2017 e da una storia secolare di relazioni culturali, economiche e spirituali. Cuore del programma, che si svilupperà entro il 31 dicembre 2027, sarà il festival itinerante Cultura che ricostruisce, concepito come una vera infrastruttura culturale diffusa. Da domani a domenica 4 ottobre torna a Montefano il Festival Arturo Gergo, giunto all'undicesima edizione. La manifestazione, diretta artisticamente da Claudio Domini, con la speciale partecipazione di Giancarlo Dotto alla conduzione e Cristina Gergo, presidente di giuria, entra quest'anno nel secondo decennio di vita del premio Arturo Gergo, nato per custodire e rinnovare la memoria del fotografo originario di Montefano. Il premio ha costruito in 10 anni un percorso capace di mettere in relazione maestri affermati, giovani autori, studiosi, editori e pubblico. Protagonista del premio alla carriera 2026 sarà Guido Arari, tra le figure più autorevoli della fotografia italiana, conosciuto in particolare per i suoi ritratti di musicisti, artisti e protagonisti della cultura internazionale. Sabato 3 ottobre al Teatro La Rondinella, Arari riceverà il riconoscimento e terrà una Lex Magistralis dedicata alla propria esperienza artistica. Ai nostri microfoni il direttore artistico del Festival, Claudio Domini.
3: È la mia prima edizione da direttore artistico, insomma mi ha preceduto negli scorsi di questi anni e ha portato il festival a un livello davvero, davvero importante. Insomma, su questo palcoscenico premiati sono passati nomi importantissimi della fotografia contemporanea, insomma da Scianna, Galimberti, Gemelli, Torrinbet, insomma veramente un palmarès di tutto rispetto che ha fatto diventare, insomma, tornato Montefano in un piccolo centro della cultura fotografica, anche grazie al fatto che a Montefano esiste un museo permanente dedicato alla fotografia, e in Italia sono pochi, quindi onore anche all'amministrazione di Montefano, all'associazione Effetto Gergo, che è riuscita appunto a costruire questa cosa.
2: Sardellini Costruzioni compie 80 anni e celebra tale anniversario con un evento che si terrà domani a Macerata al Teatro Lauro Rossi alle 17:30, alla presenza delle autorità locali e regionali. A moderare sarà la giornalista di Sky TG24 Veronica Voto. Verrà anche presentato il libro Sardellini, Radici, Valori, Futuro. Il volume racconta la lunga storia di Sardellini, dalle radici artigiane di Romolo alla fondazione dell'impresa da parte di Giovanni e successivamente all'ingresso di Pierluigi fino a Tobia. 2 giorni di formazione generale dedicati ai 110 giovani del Servizio Civile Universale che hanno preso servizio in comune a Macerata con 7 progetti. 2 giorni in cui i giovani hanno avuto modo di conoscersi, scoprire l'ente e ricevere informazioni più dettagliate sul funzionamento del servizio civile, con approfondimenti sui loro contratti e sulla disciplina che regola il loro servizio. A portare i saluti dell'amministrazione comunale è stato l'assessore alle politiche giovanili per Francesco Tasso, che ha voluto rivolgere un augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti, sottolineando il valore formativo e umano di questa esperienza. Il servizio civile rappresenta un'opportunità di crescita, ha dichiarato Tasso. A differenza dell'attività di volontariato, vi mette a contatto diretto con una macchina amministrativa complessa e con i professionisti che lavorano all'interno degli uffici. Non si tratta soltanto di contare le ore per completare l'anno, ma di vivere un'esperienza che vi arricchirà moltissimo.
4: Il taccuino.
2: Dalla calligrafia alle arti marziali, dalla tradizione del tè ai sapori della cucina cinese. Per un pomeriggio Villa Lauri si trasforma in una piccola porta sulla Cina. Domani dalle 17 alle 19 l'Istituto Confucio dell'Università di Macerata celebra il Confucius Day 2026 con un programma di attività aperte a grandi e piccoli per avvicinarsi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni del paese asiatico. L'appuntamento a ingresso libero e gratuito si svolge nella sede dell'Istituto a Villa Lauri in Viale Indipendenza 99. Il Confucius Day rappresenta anche un'occasione per conoscere più da vicino le attività dell'Istituto Confucio, istituito nel 2011 per promuovere la conoscenza della lingua e della cultura cinese e favorire il dialogo e gli scambi tra il mondo accademico e culturale italiano e quello cinese. A Monte Cassiano arriva da domani e fino a domenica prossima la 51esima edizione della Sagra dei Sughitti, una delle manifestazioni più longeve e amate del territorio maceratese, organizzata dai volontari della Proloco in collaborazione con il Comune. Protagonisti assoluti sono i sughitti, dolce tipico della tradizione locale, realizzato con soli 3 ingredienti: mosto, farina di mais e noci, naturalmente privo di glutine e senza zuccheri aggiunti. Si parte domani alle 18:30 alla Biblioteca Comunale Giorgi con la presentazione del libro Io e i colori delle Marche, a cura di Sandro Carloni. Alle 20 apre la Taverna della Vendemmia al Piazzale delle Clarisse con la cena A cena con l'Olesso. Alle 21 in Piazzetta Scaramuccia il torneo di briscola 64 coppie. Dalle 22 in Piazza Unità d'Italia ospiterà lo spettacolo di balli folcloristici dei Tamburelli di Castello. Si chiude a Castel Raimondo il percorso 2026 del Nico Festival Nuove Generazioni Connesse, promosso dall'Associazione Culturale Istituto Musicale Vaccai di Tolentino, capofila della rete Nico, che nei mesi scorsi ha attraversato diversi centri del territorio, mettendo al centro musica, formazione, inclusione e partecipazione delle nuove generazioni. Appuntamento conclusivo domenica 4 ottobre alle 17:30 al Lanciano Forum con Una città per amare. Protagonisti l'orchestra parallela dell'associazione Il Palco, laboratorio musicale di Civitanova Marche, e gli allievi Nico. A impreziosire l'evento Giobbe Covatta con lo spettacolo 70, riassunto delle puntate precedenti.
4: Lo sport.
2: Bel finale di stagione per le squadre under 18 dell'Atletica Avis Macerata. Gli allievi e le allieve hanno disputato sabato e domenica scorsi a Perugia la finale nazionale B del campionato italiano di società. Bella impresa dei ragazzi che entravano in finale con il 10° punteggio. La somma dei 17 punteggi utili per la classifica finale conquistati sul campo perugino portano la squadra allievi ad un soffio dal podio con 10.536 punti, quarto posto dietro la Atletica Virtus Lucca, Pistoia Atletica e Atletica Prato. Le migliori prestazioni individuali sono state quelle di Matteo Sbaraglia, secondo posto nei 3.000 metri e al terzo posto dei 2.000 metri siepi. Brave anche le ragazze che salgono al 10° posto. A guidare la squadra femminile è sempre Beatrice Stagnaro con 2 vittorie nel disco e nel peso.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo domani sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 15-25 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

non tutto ciò che accade lascia lo stesso segno, ma tutto, in un modo o nell'altro, resta. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è memoria.

0: La memoria non è un archivio ordinato, come spesso si immagina, ma un materiale vivo che si trasforma ogni volta che viene richiamato. Ricordare non significa riprodurre esattamente ciò che è successo, significa raccontarselo di nuovo, ogni volta un po' diversamente, con le sfumature che il presente aggiunge, senza nemmeno accorgersene. C'è una memoria che appartiene a una sola persona, fatta di dettagli minimi, un odore, una voce, un gesto ripetuto tante volte da diventare familiare. Oggi per me questa parola ha anche un indirizzo preciso. Il 1° ottobre è il compleanno di mio figlio Francesco e ogni anno, in questo giorno, la memoria torna sempre allo stesso punto, a quando è nato. Certi ricordi non sbiadiscono con il tempo, anzi si affinano. Torna il momento esatto, la stanza, l'attesa che sembrava non finire mai e poi quel cambiamento che non si può davvero raccontare a chi non lo ha vissuto. È lo stesso meccanismo che vale su scala più grande, la memoria condivisa che si tramanda tra generazioni, che tiene insieme una famiglia anche quando chi l'ha vissuta per prima non può più raccontarla di persona. Chi ha più anni alle spalle, e oggi è anche la loro giornata, spesso custodisce proprio questo, non è solo la propria storia, ma quella di chi è venuto prima, facendo da ponte tra chi non c'è più e chi deve ancora nascere. Custodire una memoria, raccontarla, passarla ad altri, resta uno dei gesti più generosi che si possano fare. Buon compleanno a Francesco e un pensiero a chi oggi festeggia qualcuno di caro. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccola e Grandi Parole, grazie di essere stati con noi anche oggi, grazie di averci ascoltato attraverso le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica, oppure attraverso le piattaforme di streaming che la distribuiscono, oppure semplicemente di aver letto sui nostri social la parola del giorno. Grazie davvero a tutti voi e a domani con un altro pezzetto di viaggio nel fantastico mondo delle parole.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Corpo, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+, e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Per Netanyahu, troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Caro Energia, la Premier Meloni con Praga chiede alla Commissione Europea maggiore flessibilità. Cresce lo spread BTP Bund, i prezzi dei carburanti ancora in calo. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran. Non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre. Così il premier Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Bozzetti.
2: È troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran, non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre, lo ha affermato il primo ministro israeliano in alcune interviste televisive sulla strage spiorata di ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Tutti i 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono atterrati sani e salvi in Israele ieri sera. L'inchiesta è in corso, il copilota con doppia cittadinanza emiratina e domanita che ha coltellato il capitano e probabilmente tentato di fare schiantare l'aereo e ancora agli arresti in Arabia Saudita, potrebbe essere estradato negli Emirati Arabi Uniti, dove all'inchiesta potrebbe partecipare anche il Mossad israeliano. Fonti di intelligence ipotizzano l'azione di un lupo sanitario. Il copilota lavorava da 6 mesi nella Fly Dubai senza essere mai stato segnalato, una falla nella sicurezza tutta da indagare che ha portato al momento alla sospensione dei voli verso Israele della compagnia degli Emirati Arabi Uniti almeno per la prossima settimana. E pericolo di vita al capitano di nazionalità indiana che, nonostante le ferite inferte dal copilota, è riuscito a lanciare l'allarme di rottamento e ad aprire elettronicamente la cabina di pilotaggio così da permettere che il presunto attentatore fosse immobilizzato. Due piloti non in servizio, passeggeri del volo, hanno preso il controllo e permesso l'atterraggio di emergenza nello scalo saudita di Tabuk. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
1: Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. Bombardamenti ancora sulla capitale, Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Mosca intanto comunica di aver intercettato 330 droni ucraini. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai quattro angoli della Francia. Denunciati violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside e la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica, sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. La polizia antisommossa ha disperso i giovani di protesta anche a Lille. Dopo i dati sull'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea per chiedere maggiore flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Beatrice Bossi.
3: L'inflazione schizza con un balzo del 4,2% a settembre, mai così alta dal 2023. Anche lo spread tra BTP e Bund ha superato quota 100, è il differenziale più ampio da giugno del 2025. Una grana che arriva proprio mentre il governo sta rifinendo la manovra di bilancio. La Premier Meloni ha già annunciato la volontà di inviare una lettera alla Commissione europea per chiedere nuovi margini a sostegno di famiglie e imprese. Il vice ministro dell'economia Leo poco fa ha ammesso le difficoltà e ha detto di confidare nella comprensione di Bruxelles. Venerdì ci sarà il varo del documento programmatico di finanza pubblica. I ministri sono tutti attesi per un vertice a Palazzo Chigi. Bisognerà tirare le fila e capire dove trovare i soldi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Riforma della legge elettorale stamani alla Camera, dove è previsto il primo voto a scrutinio segreto. Da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Eccoci, buongiorno Franco. La riforma della legge elettorale si inizia a fare sul serio. Alla Camera è in corso, no? In questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul nuovo testo approvato già al Senato. Previsto un voto unico e segreto tra circa 20 minuti, di cui timori e le attese per quello che potrebbe accadere in aula. La Presidente del Consiglio Meloni, come i vertici di Fratelli d'Italia ripetono, che di fronte ad un voto contrario si aprirebbe la crisi di governo. Le opposizioni, pronte alle barricate, accusano l'esecutivo di voler portare avanti una riforma che ritengono palesemente incostituzionale. Il voto poi sul provvedimento e voti di fiducia si voteranno la settimana prossima, ma dobbiamo capire quello che accadrà tra pochi minuti. La riforma fortemente voluta da Meloni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non stampato sulle schede elettorali, le preferenze con capilista bloccati. Oltre sono previste 6.000 firme da raccogliere per i partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è tornata sotto controllo grazie alla mediazione degli agenti. Il servizio di Elena Seno.
5: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafia 2026 presentato questa mattina a Roma. Ce ne parla Chiara Placenti.
6: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
7: Dopo 2 anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'Ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
6: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E Papa Leone questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Paolo Fucili.
8: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes, e così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1.000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesioni in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi, mesi fa, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare l'edizione di questo radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, un augurio di buona giornata.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
6: Due minuti.
7: Estate!
6: Un libro.
8: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo La recita di Bolzano di Sandor Marai, un romanzo che ricostruisce una piccola parte della vita di Giacomo Casanova, scritto dal grandissimo autore ungherese che ha vissuto anche in Italia fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50. Questo libro è stato pubblicato nel 1940 e Sandor Marai tra gli anni 20 e i 30 faceva molti viaggi per l'Europa ed era stato sicuramente anche in Italia, dove aveva, come dire, preso familiarità con i luoghi dove Casanova aveva vissuto, e fu un grandissimo studioso della biografia, delle memorie di Casanova, che vennero pubblicate nella prima edizione in Francia. Giacomo, benché sia un libertino, è un uomo di grande cultura, un erudito, un filosofo che ha, come dire, la debolezza per le donne, ma ce n'è una che è rimasta nel suo cuore e si chiama Francesca. È sposata con il duca di Parma, che però è cosciente che fra i due sia rimasto in sospeso un sentimento molto forte. Il duca di Parma, il conte di Parma, scusatemi, è un uomo anziano e vorrebbe, come dire, ritrovare l'egemonia del cuore della sua consorte, e allora propone a Giacomo una notte con lei, una notte in cui dovrà però gratificarla con la passione, ma alla fine spezzarle il cuore affinché le loro strade si separino. Gli consegna una lettera, ma prima che Giacomo muova un passo, Francesca arriva nella stanza della locanda del Cervo, dove Casanova alloggia a Bolzano dopo essere fuggito dalla prigione dei Piombi di Venezia. Riprendiamo la nostra lettura.

Giacomo, pensi che io insegua un sogno infantile quando ti scrivo e poi vengo da te. Quando penso a te, quando riscaldo con il mio fiato il ricordo di te. Quando conto i giorni che trascorri in prigione e che ti abbia raggiunto di nascosto per una notte, per un appuntamento segreto, semplicemente perché sei qui, di passaggio, nella città in cui vivo insieme a mio marito. E perché un tempo da ragazza ti conobbi e fummo legati da un tenero trasporto. È questa la saggezza del forte e potente conte di Parma? È questa l'occasione?

Opinione di Giacomo, che conosce i cuori delle donne. E io, creatura candida e infantile, inseguirei un sogno nel tempo per poi scrivere le parole destinate a informare te, il conte e il mondo intero che ti devo vedere? Forse non sono una bambina che sogna, Giacomo, amore mio. Forse sono stata io a guidare i passi dello stagliere che portava la mia lettera, così da farlo cadere nella trappola del conte. Perché ho scritto la lettera? Perché l'ho affidata in segreto allo stagliere? Perché ti ho aspettato? Perché mi sono vestita da uomo? Perché mi sono allontanata di nascosto dal mio palazzo? Perché mi trovo qui nella tua stanza? Rispondi, visto che hai stipulato un contratto. L'altra maschera domandò con voce sorda, remissiva. Perché, Francesca? Perché io non sono l'avventura, amore mio. Non sono il materiale da cui trarre un capolavoro. Non sono né l'oggetto né la lettera di questo contratto così ben studiato. Non sono la dolce fanciulla che arriva qui di nascosto per trascorrere una notte con il suo amante. Non sono l'oca che sogna ad occhi aperti nella vana attesa di un uomo e insegue un'ombra, la chimera della felicità. Non sono la giovane moglie che al fianco del vecchio consorte vagheggia la stretta di braccia più robuste e i baci di labbra più ardenti e si avvia nella neve alla ricerca di un'occasione o di un risarcimento. Non sono la donna annoiata, incapace di resistere alla tua fama che si getta ai tuoi piedi. Non sono la tenera sposina di campagna incapace di sottrarsi alla presenza del corteggiatore galante della sua giovinezza. Non sono né un'oca né una libertina, Giacomo. Chi sei, Francesca? Domandò l'uomo. Le maschere attutivano le loro voci. Sembrava si parlassero da una grande distanza. E nel silenzio di quella distanza, da molto lontano, la donna disse: Io sono la vita, amore mio. L'uomo si avvicinò al camino, si chinò facendo attenzione che la sottana non prendesse fuoco e gettò due ceppi tra le fiamme. Da quella posizione, curvo con i ceppi tra le braccia, domandò: Che cos'è la vita, Francesca? Di certo non è la fuga in mezzo alla neve, rispose lei. E neanche la febbre, le smanie e le parole altisonanti, e tantomeno la situazione in cui ci troviamo adesso. Tu vestito da donna e io da uomo, entrambi mascherati, nella camera di una locanda, come i personaggi di un melodramma. La vita non è nulla di tutto ciò. Devo dirti che cos'è la vita? Ci ho riflettuto parecchio, perché tu non sei l'unico, Giacomo, ad aver vissuto in prigione, dove ti gettarono mani gelose e potenti. Anch'io durante questi anni ho vissuto in prigione, sebbene non fossi costretta a dormire su un pagliericcio. La vita, amore mio, è la pienezza. La vita sono un uomo e una donna che si incontrano perché sono fatti l'uno per l'altro, perché sono l'uno per l'altro ciò che la pioggia è per il mare. L'uno torna sempre a cadere nell'altro, si generano a vicenda. L'uno è la condizione dell'altro. Da tale pienezza nasce l'armonia. E in questo consiste la vita. Una cosa rarissima fra gli esseri umani. Tu rifuggi dagli uomini perché credi di avere altro da fare a questo mondo. Io cerco la pienezza perché so di non avere nient'altro da fare a questo mondo. Per questo sono venuta. Come ti dicevo prima, ho avuto bisogno di tempo per esserne del tutto certa. Ora lo so. So pure che senza di me tu non sei in grado di realizzare nulla in maniera perfetta, neanche nel tuo genere, come lo chiami tu. Senza di me non puoi nemmeno considerarti un avventuriero autentico e perfetto. Senza di me non sei in grado di apprezzare davvero il mondo, il gioco, l'esperienza e l'avventura. Senza di me non puoi neanche sedurre del tutto altre donne. Oh, perché stai lì impalato, Giacomo, con l'attizzatoio e il mantice in mano, come se ti avessero colpito? Cominci a capire qualcosa? Per te, amore mio, io sono la vita, l'unica donna che nella tua vita rappresenti la pienezza.
Senza di me tu non sei veramente un uomo, né un artista, né un giocatore di carte, né un viaggiatore. Così come io senza di te non sono una vera donna, ma soltanto un'ombra che si aggira negli inferi. Cominci a capire. Io sì che ho capito, altrimenti stasera non mi sarei allontanata dal Conte di Parma, che mi ama e mi mostra tutto ciò che vale la pena di vedere a questo mondo: il potere, il lusso, lo sfarzo e l'intelligenza. E non vorrei sembrarti volgare o indiscreta, ma credimi se ti dico che mi ha fatto conoscere anche le sembianze austere e tristi dell'amore e della passione, perché l'amore ha mille volti e anche il Conte di Parma ne porta uno. In questo momento nel suo palazzo indossa una testa d'asino, perché il nostro amore lo ha offeso e lui ha la morte nel cuore. E sa che nulla può modificare il corso degli eventi. Ecco perché tollera che io sia qui con te. Ecco perché indossa con fierezza una testa d'asino. Ma il fatto di sapere non gli sarà di alcun aiuto, come pure la maschera e il contratto. Non c'è nulla che possa aiutarlo. Ha vissuto con prepotenza e morirà da presuntuoso. Io non posso fare nulla per aiutarlo. Ma non lo avrei mai lasciato, perché ho stipulato anch'io un contratto con lui e sono stata educata a mantenere gli impegni presi. Io sono toscana, Giacomo, disse la maschera, e la figura seduta si raddrizzò leggermente. Lo so, cara, disse l'uomo con l'attizzatoio in mano, e la sua voce sembrava sorridere. Stasera in questa camera qualcuno mi ha già detto la stessa cosa. Ah sì? Chiese Francesca con tono strascicato. Già, negli ultimi tempi hai ricevuto molte visite. Ormai sarà sempre così per te e intorno a te, senza sosta. Sarai sempre circondato da una folla di uomini e donne. Mi abituerò anche a questo, caro. Non sarà facile, ma cercherò di abituarmi. Quando, Francesca? Domandò l'uomo. Quando pensi di abituarti a tutto ciò? Stanotte? Perché non aspetto altre visite per questa notte. Stanotte? Domandò la donna nello stesso tono infantile e pacato di prima. Ah no, più tardi. Nel corso della vita. Della vita che trascorreremo insieme? Può darsi, amore mio. Tu non credi che sarà così? Non lo so, Francesca, disse l'uomo, e si sedette di fronte a lei. Si mise comodo appoggiandosi alla spalliera della poltrona. Accavallò le gambe. Il contratto non prevede nulla di simile. Ah, il contratto è fatto di parole, disse la donna in tono pacato. Ma l'altro contratto, quello che abbiamo stipulato noi due senza parole, lo prevede. Tu sarai sempre circondato da una folla di uomini e donne, e per me non sarà di sicuro una situazione particolarmente piacevole, ma vedrò di sopportarla, disse con aria lievemente preoccupata e con un lieve sospiro. E quando? Domandò l'uomo impassibile, in tono suadente, quasi irrispettoso. Ma l'abbiamo già iniziata, amore mio, rispose vivacemente la donna. L'abbiamo iniziata da quando ho scritto la lettera. Il Conte di Parma te l'ha consegnata e io mi sono vestita da uomo. Adesso mi parli nel tono che si usa con i bambini o con i pazzi. Ma io non sono né l'uno né l'altro, amore mio. Sono una donna. E anche se adesso sto seduta qui in abiti maschili e con il volto coperto da una maschera, una donna che sa qualcosa con certezza assoluta e agisce di conseguenza. Taci? Il tuo silenzio domanda che cosa so con una certezza così totale, così ridicola, così maniacale da essere disposta a farmi tagliare la testa? So solo che sono intimamente legata a te, Giacomo. E che tu sei intimamente legato a me, anche se sarai sempre circondato da molti uomini e da sciami di donne. Io ne soffrirò. È questo che so.
Lo sa bene anche il conte di Parma. Ecco perché ti ha portato la lettera. E come sarà la nostra vita? Domandò l'uomo. Non sarà né felice né grandiosa. Noi non avremo fortuna. C'è gente che ha un udito particolare, pronto a captare l'armonia e la pienezza. Tu non sei un uomo del genere. Io trascorrerò molto tempo da sola. Sarò solitaria agli occhi del mondo. Tu mi lascerai spesso e io non sarò felice nel senso dolciastro e lezioso del termine, come la maggior parte della gente immagina e vorrebbe fosse la felicità. Ma la mia vita avrà un senso, un contenuto che forse sarà pesante e tormentoso. Io so tutto, Giacomo, perché ti amo. Sono forte come un lottatore, perché ti amo. Sarò intelligente come il Papa, perché ti amo. Imparerò a scrivere bene, a destreggiarmi con le carte. Anzi, sto già imparando in che modo si devono segnare il re e il matto, perché gli altri non se ne accorgano. Mi sono fatta portare della cera e dei nuovi mazzi da Napoli. Potremo truccarli insieme prima che tu ti ripresenti in società. Tra quei furfanti che si atteggiano a modelli di virtù. E io ti aspetterò a casa mentre tu vuoterai le loro tasche per tornare da me la mattina seguente o 3 giorni dopo. E poi dilapideremo quell'oro restituendolo al mondo. Perché non avremo bisogno di accumulare ricchezze. Oro ti scivola via dalle mani, sei fatto così. Sarò astuta come le spie dell'Inquisizione. Se un giorno ti verrà la nostalgia della tua città natale, andrò a Venezia, sedurrò il doce e gli chiederò di concederti la grazia perché tu possa far ritorno a casa e rivedere la nonna e Messer Bragadin o la bella monaca per la quale affittasti un palazzo a Murano. Imparerò a cucinare con oculatezza, amore mio. Anzi, l'ho già imparato. So che non devi mangiare cibi speziati perché hai la tendenza a perdere sangue dal naso. So cucinare minestre capaci di farti passare il mal di testa. E andrò a trovare le civette che si fanno gioco di te. Sarò la tua ruffiana e ti procurerò gratuitamente per una notte la famosa Giulia. Poi sarò così bella, Giacomo, che talvolta quando avremo del denaro e tu mi coprirai di velluti, di seta e di gioielli, mi porterai all'opera a Londra e affitterai un palco per me e tutti gli sguardi saranno puntati su di me anche durante lo spettacolo e tu sarai seduto al mio fianco e guarderemo la folla con aria fredda e indifferente perché io non avrò occhi che per te e tutti sapranno che la donna più bella è tua, soltanto tua. E tu ne sarai compiaciuto, perché sei vanitoso, smisuratamente vanitoso. Tutti sapranno che il tuo trionfo è completo, perché io sono la contessa di Parma, che ha abbandonato suo marito e i suoi castelli pur di stare con te, che ha buttato via i suoi gioielli e le sue terre pur di dormire con te nel tuo letto, e che fugge con te da un paese all'altro. Vive con te in baracche ammuffite e scalcinate e non ha occhi per nessun altro, a meno che non sia tu a volerlo. Perché tu puoi fare di me quello che vuoi, Giacomo. Puoi vendermi al nostro cugino Luigi per il suo harem di Versailles, puoi vendermi a peso d'oro. E saprai che anche nel momento in cui degli estranei si scioglieranno fra le mie braccia come il piombo di Capodanno fra le braci, io sarò soltanto tua. Puoi proibirmi di posare gli occhi su altri uomini, naturalmente. Puoi finanche deturparmi, è il minimo. Puoi tagliarmi i capelli, puoi marchiarmi il seno con un ferro arroventato, puoi contagiare la mia pelle con un morbo e vedrai. Nonostante io sarò ancora bella per te. Troverò dei rimedi, preparerò delle pozioni, cambierò pelle, mi ricresceranno i capelli. Se un giorno più tardi vorrai ancora amarmi e trovarmi attraente. Sarò la donna più casta se lo vorrai, amore mio. Vivrò da sola in un alloggio di cui farai murare le finestre. Aspetterò il tuo permesso anche per andare in chiesa scortata dai tuoi servi.
Ma se il desiderio di altri uomini servisse a rinfocolare il tuo amore, sarò volubile, sfrontata. E se vorrai umiliarmi, Giacomo, sappi che non riuscirai a inventare nessun tipo di umiliazione che io non sia pronta ad accettare con gioia. Perché ti amo. Se avrai bisogno di tormentarmi, potrai legarmi su un cavalletto e fustigarmi con una frusta chiodata. E io griderò, il mio sangue colerà, e intanto cercherò di escogitare nuovi strumenti di tortura che possano procurarti un piacere più forte, più intenso. Se invece avrai bisogno di essere dominato da me, sarò crudele, spietata, come ho letto nei libri che il conte di Parma si è fatto mandare da Amsterdam. Conosco certi segreti, Giacomo. Non esiste una sola donna nei bordelli di Venezia che conosca i segreti della tenerezza e della tortura, degli stimoli fisici e spirituali, delle pozioni amorose e della biancheria intima, dell'illuminazione e dei profumi, delle carezze e del finto ritegno come li conosco io. Se preferisci che io sia volgare, conosco certe parole italiane, francesi, tedesche e inglesi che talvolta, se mi vengono in mente quando sono sola, mi fanno arrossire. Sono parole che ho imparato per te e le sussurrerò soltanto a te, se lo vorrai. Ho imparato tutte queste cose perché ti amo. È abbastanza. È poco, disse l'uomo. È poco, ripeté lei. Ma certo che è poco. Volevo comunque dirtelo in modo che tu lo sapessi. Ma non credere che abbia sperato per un solo istante che fosse abbastanza, che fosse tutto qui. Questi sono soltanto strumenti, amore mio. Lo so bene. Squallidi strumenti e nulla di più. Se li ho nominati uno per uno è solo perché volevo che ti rendessi conto che puoi pretendere qualsiasi cosa da me. Io non te la negherò, né tenterò di sfuggirti. Hai ragione, poco, perché l'amore dispone di due palcoscenici sui quali si recita il grande duetto, e sono entrambi infiniti, il letto e il mondo. E noi vivremo anche nel mondo. E non basta che io sia pronta a eseguire tutto ciò che le tue idee, i tuoi desideri o i tuoi capricci possono pretendere. No! Devo anche sapere che cosa può darti la felicità. Ti devo decifrare, scoprire. Devo capire che cosa desideri con tale intensità da non poterlo confessare neanche a te stesso, neanche in punto di morte, quando ormai ogni cosa ha perso importanza. Devo scoprirlo e devo dirtelo, perché tu te ne renda conto e ti senta sollevato, perché tu sia finalmente felice. Già che tu sei un uomo infelice, amore mio, e io non sopporto la tua infelicità. E voglio dare un nome a ciò che desideri. E qui ci fermiamo. A voi sembra poco tutto quello che Francesca ha già offerto a Giacomo? Un'idea un po' anacronistica. Di cosa si intenda l'amore probabilmente a questa nostra Francesca. Oggi sicuramente una donna non parlerebbe così a un uomo. O forse sì? Una bella domanda. Riprenderemo la nostra lettura domani, perché Francesca non ha ancora finito di dire a Giacomo cosa è disposta a fare per lui. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

0: Gioco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita. Il velivolo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv era atterrato in emergenza a Tabuk, Arabia Saudita, di qui le prime indagini di Riyadh. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. La procura emiratina indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. In Ucraina, raid russi su una scuola a Kiev. Gli studenti erano fortunatamente già stati messi al riparo nei rifugi. Colpiti i centri logistici a Odessa e infrastrutture energetiche in diverse regioni del paese che hanno causato interruzioni di corrente. Il presidente Zelensky afferma la Russia intensifica i raid in vista di un altro inverno di guerra. La legge elettorale, la maggioranza supera lo scoglio delle pregiudiziali, voto segreto unico sulle richieste delle opposizioni, 229 voti contrari e 151 a favore. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera, la situazione è tornata sotto controllo.
2: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Francia, situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche che stanno interessando tutta la Francia. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto francese del liceo Victor Hugo a Marsiglia. La polizia in assetto antisommossa ha disperso i giovani a Lille. Il consumo di risorse incontrollato, cambiare le condotte sul creato, così il Papa, che ha ricevuto in udienza una delegazione del gruppo ERA, la società che dal 2025 gestisce servizi ambientali in Vaticano, un'occasione per ribadire l'appello per la terra. Come cristiani non possiamo rassegnarci ad accettare la cultura dello scarto, essendo piuttosto chiamati a fare un uso sapiente della creazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: la musica presente anche oggi, primo ottobre. Ecco, buon mese di ottobre a tutti voi. Siamo entrati nel decimo mese di questo anno 2026. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi Ora Musica. Tra poco partirò con le novità, ma chi ci segue lo sa, si apre sempre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Che ricordi oggi con questo pezzo, Single Song 1986, gli Stadio. Ricordo che quell'estate mettevo questa canzone, facevo delle feste in piscina e mettevo i dischi all'interno di una roulotte. Avete presente le roulotte con la finestra laterale che si alza a modi e la gente veniva lì a farmi le richieste. Ricordi veramente incredibili di tempi passati. Oggi, per aprire Ora Musica, siamo alla novità, al primo ascolto, firmata Device, Yodio.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e allora incontriamo telefonicamente Daniele Tosco in programmazione con Conflitti. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Conflitti, tocca un tema che sfido chiunque all'ascolto a dire a me non riguarda. Tutti abbiamo dei conflitti in qualche cosa, per qualche motivo, con qualcuno, con noi stessi, no?
1: Esattamente, esattamente. È un tema che riguarda esclusivamente e non solo l'accettazione di se stessi, come un po' tutto l'album che stiamo pubblicando, e fondamentalmente il conflitto e i conflitti che si affrontano prima con noi stessi e poi con gli altri, col mondo, per cercare di darsi un'identità, per cercare di affermarsi in un mondo che, come spesso dico, tende un po' a tenerci con la testa bassa, più che altro per uniformarci e per darci un po' l'idea di libertà, quando in realtà la vera libertà dobbiamo sempre conquistarcela.
0: Dicevi che sarà un po' un tema che troveremo in generale nell'album che sta per uscire. Anche il titolo dell'album è già molto chiaro, no? Paura, e c'è anche un punto di domanda.
1: Esattamente, è un po' una domanda che io, quando lo scrivevo, ponevo sempre a me stesso, quando cercavo di capire se effettivamente stessi facendo la cosa giusta ad espormi così artisticamente, e dico, ma sarà che forse ho un po' di paura? Beh, allora perché non chiamare così effettivamente l'album? Un po' per rimandare alla paura che proviamo fondamentalmente tutti i giorni, costantemente, e che però non deve essere un deterrente, deve essere in qualche modo un po' la benzina che ci spinge. Finché abbiamo paura, finché siamo incerti, probabilmente forse è la strada giusta che stiamo facendo veramente.
0: Secondo me hai fatto bene ad esporti, perché comunque la musica, questa cosa qua mi fa pensare ai cantautori. Oggi tutti si chiamano cantautori, no? Scrivo una canzone, dico sono un cantautore. I cantautori di una volta esprimevano dei concetti e si esponevano anche in prima persona con questi concetti che aprivano dibattiti. Ecco, forse un po' quello che manca oggi alla musica troppo leggera, no?
1: Può darsi, sì, effettivamente sì. Io parlo di quello che poi alla fine riguarda me come persona, prima che come artista, e credo che la condivisione tramite la musica sia poi effettivamente il modo per parlarne, per arrivare, per condividere delle idee che magari, se vengono ascoltate, forse possono creare una discussione, un dibattito e una condivisione.
0: Certo, pensieri, uno ascolta. Adesso chi ci sta ascoltando può essere d'accordo o no, ma se pensa, noi abbiamo già vinto perché siamo arrivati lì, no?
1: Sì, è esattamente questo.
0: Allora, ricordiamo, quando esce l'album?
1: L'album esce a febbraio del 2020.
0: Ah, ok, quindi magari avremo modo di risentirci, perché immagino magari uscirà un altro singolo di traino dopo questo, no?
1: Esatto, in realtà sono previsti altri due singoli, uno in uscita il 2 ottobre, l'altro novembre, e poi in realtà l'altro in prenatale, quindi diciamo sono tre, prima dell'uscita dell'album a febbraio dell'anno prossimo.
0: Bene.
1: Qualche mese. Diciamo un singolo al mese più o meno, e poi l'album, il drop dell'album.
0: Bene, allora Daniele Tosco, chi ti cerca ti trova con nome e cognome, Daniele Tosco.
1: Esatto, nome e cognome, artista e nome anagrafico corrispondono su YouTube, Apple Music, Spotify e anche su Instagram.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo. Grazie.

Cardo, ovvero Simone Cardelli da Imola con Ehi, nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Il prossimo che ascoltiamo invece è Freud, progetto Freud che prende vita e che nel 2025, quindi è molto molto fresco e che segna la svolta artistica di Andrea Frosi. Blues, rock, tanti sono i miscugli in questo progetto. Il singolo al primo ascolto è Icaro.

Sta per uscire l'EP di Freud, anticipato da questo brano molto blues, molto rock, con dentro anche molta elettronica. Si chiama Icaro, novità al primo ascolto Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, Amen di Roberta Cannone.

0: Voce bella potente, quella di Roberta Cannone, che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica con il suo nuovo singolo dal titolo Amen, brano scritto insieme a Sophie LaRouge, l'hanno scritto a quattro mani. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Per le nostre interviste oggi siamo con Lucia Isolani, dirigente dell'AST di Macerata, direttore dello SPSAL dell'AST di Macerata, vale a dire il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Intanto ben trovata.
2: Grazie, grazie, buongiorno e ben trovati.
1: Parliamo di una iniziativa in programma tra venerdì e sabato prossimi a San Severino Marche, la prevenzione a teatro, questo è il titolo, la narrazione di un infortunio tra numeri, memoria, fumetti e finzione. Avete ideato questa due giorni con un taglio un po' particolare perché insomma il tema è scottante, la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2: Beh sì, ci siamo inventati un nuovo strumento di comunicazione. In realtà non è un'invenzione, non è nemmeno nuovo, è sicuramente però uno strumento che riteniamo essere efficace in quanto colpisce direttamente al cuore. Il teatro è sempre stato un luogo di aggregazione, un luogo aperto alle persone, fatto per condividere esperienze, e quindi abbiamo ritenuto che il teatro nuovamente potesse essere estremamente utile, e non abbiamo fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale ugualmente interessanti. Abbiamo portato a teatro, al centro della nostra narrazione, un infortunato, un testimonial, e attorno a lui gravitano i numeri degli infortuni che sono ancora ad oggi purtroppo elevatissimi in Italia, nella nostra regione, nella nostra provincia. Abbiamo intorno a Gabriele, a questo infortunato, a questa vittima di infortunio, ci abbiamo messo quindi i numeri degli infortuni, ci abbiamo inserito la storia, il romanzo di uno scrittore sgro che narra di un ispettore, e dal suo romanzo si tratta la fiction Rai. Ci abbiamo inserito poi i fumetti della Manga School di Peruccini, e abbiamo un giornalista del TG1, Zucchini, che fa da mattatore in questa narrazione.
1: Due sono i momenti, un primo step il 2 ottobre, venerdì alle 16, nel bellissimo Teatro Feronia, che poi abbiamo detto tanto, insomma è diventato patrimonio UNESCO. E poi è interessante anche il giorno successivo con le scuole, perché bisogna partire da lì, lo diciamo sempre.
2: Sì, per noi è una ottima sperimentazione, perché il venerdì 2 ottobre il teatro diventa il luogo per aprirsi non solo agli addetti ai lavori ma alla cittadinanza. E lo stesso format, ovviamente adattato, viene portato la mattina successiva, il 3 ottobre, agli studenti della scuola, agli stessi studenti ai quali peraltro noi abbiamo erogato formazione per gli studenti che andavano in PCTO, cioè in quei percorsi che non sono altro che la vecchia alternanza scuola-lavoro. E quindi abbiamo delle scuole a San Severino Marche particolarmente sensibili che hanno apprezzato e accolto ben volentieri che venisse raccontata agli studenti la storia di un infortunio come narrazione, ma di fronte ad un infortunato che non è un attore, è una persona in carne e ossa su una sedia a rotelle.
1: Dicevamo delle scuole, sono due in particolare. La sezione staccata Ercole Rosa dell'IPSIA, Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Pocognoni, e l'ITTS, Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio Divini. Eccoci, diciamo, ci colpisce il fatto che sono scuole particolarmente frequentate, con anche tanti studenti.
2: Sono scuole molto interessanti dal nostro punto di vista, nel senso che sono istituti di altissimo livello, con una componente di personale docente, amministrativo, di studenti che sono sempre stati molto attenti al tema della prevenzione nei luoghi di lavoro. All'epoca ci avevano seguito nel protocollo che avevamo firmato con il prefetto, con la prefettura e con l'INAIL, e devo dire che in questo percorso siamo tutti cresciuti insieme, e adesso vogliamo che gli studenti approccino al tema della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso questa narrazione, attraverso il teatro, quindi uno strumento di comunicazione diretto con un coinvolgimento attivo degli studenti, degli insegnanti e dei presidi, dei dirigenti scolastici.
1: Abbiamo visto che l'unità operativa, lo PSAL dell'AST di Macerata, si sta impegnando su diversi fronti, nella comunicazione in particolare, perché anche quella è importante, con varie iniziative anche quest'estate. Proseguirete in tal senso?
2: Ma noi devo dire che abbiamo ormai una tradizione consolidata in termini di comunicazione della prevenzione. Abbiamo utilizzato, non è la prima volta in realtà che ricorriamo al teatro, con rivolto di volta in volta a diversi utenti, a diversi soggetti, e quindi abbiamo nel tempo sperimentato dei linguaggi continuamente diversi, a seconda che ci fossimo trovati di fronte a degli studenti, a dei lavoratori, a degli addetti ai lavori. Devo dire che la comunicazione è tutto, perché è quella che ci consente di tradurre un lavoro difficile, il lavoro dei controlli, della vigilanza, della prevenzione, ci consente di trovare dei linguaggi di volta in volta che sono funzionali a far passare il nostro lavoro. Ed è un lavoro peraltro che non è il nostro, come ha detto, lavoro, è un lavoro di tutti, nel senso che la prevenzione funzionerà nel momento in cui sarà veramente condivisa da tutti quanti, ognuno la farà propria e sarà patrimonio culturale di ciascuno. Allora la prevenzione potrà funzionare, e quindi sperimentare linguaggi diversi e strumenti comunicativi diversi, secondo me, è una gran buona cosa, è un uscire fuori dalle stanze chiuse, insomma.
1: Dunque, allora, l'augurio è quello di continuare su questa strada, magari con altre iniziative. Intanto però ci concentriamo su questa, venerdì e sabato 2 e 3 ottobre a San Severino Marche. Intanto buon lavoro, un saluto a Lucia Isolani, direttrice della Walk Sal dell'Asta di Macerata. A presto.
2: Grazie infinitamente, un buon lavoro a tutti, grazie.
3: Radio Nuova, in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la nuova stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con grandi interpreti, autori contemporanei classici, danza e musica dal vivo. Stati sono gli spettacoli in abbonamento e un fuori abbonamento, e tre invece gli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni, con la rassegna finalmente domenica. Ecco i sette appuntamenti del cartellone. Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, la appunto serata spettacolo inaugurale, andrà in scena Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Una commedia brillante che affronta i pregiudizi legati all'età, all'amore e alla libertà femminile. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, spettacolo di danza con preludi, danze al pianoforte, con Ambeta Toromani, Alessandro Macari, Mario Emilcar Moret Gonzales, il pianoforte dal vivo di Sofia Vaskeruk e la coreografia di Massimo Morricone. Chopin, Debussy, Rachmaninoff e Bach diventano materia di un dialogo tra musica e movimento. Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio sarà la volta di Closer di Patrick Marber, con Paolo Kessoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Eva Sai, per la regia di Fabrizio Coniglio. Una storia di desiderio, seduzione, tradimento e ossessione che indaga le fragilità delle relazioni contemporanee. Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio sul palco andrà in scena Malinconico, moderatamente felice, con Massimiliano Gallo. Spettacolo scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il celebre avvocato Vincenzo Malinconico approda sul palcoscenico con la sua ironia e le sue fragilità tra lavoro, sentimenti e famiglia. Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno i protagonisti della brillante commedia Lungs Polmoni di Duncan Macmillan, per la regia di Alberto Giusta. Venerdì 26 e sabato 27 febbraio Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese saranno i protagonisti dello spettacolo L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, nell'adattamento e regia di Roberto Valerio. Martedì 23 e mercoledì 24 marzo, e chiude il cartellone della stagione, sarà Buongiorno Ministro di Jordi Galtzeran con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, per la regia di Ferdinando Ceriani e le musiche di Nicola Piovani. Una commedia dagli irresistibili equivoci che intreccia politica, famiglia, sentimenti e colpi di scena. Veniamo agli spettacoli fuori abbonamento. Uno spettacolo fuori abbonamento previsto per domenica 17 gennaio, quando il Lauro Rossi ospiterà Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giuntella e prodotto da Teatro in Bilico. Accanto al cartellone in abbonamento i tre appuntamenti pensati per bambini e famiglie, con la rassegna finalmente domenica. 6 dicembre ci sarà Pinocchio, il 31 gennaio sarà la volta della storia di Hansel e Gretel, mentre il 28 febbraio andrà in scena Luna e Zenzero. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Dilaga la protesta degli studenti in Francia. I liceali bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti, classi meno affollate e migliori strutture. Gli istituti coinvolti sono oltre 300 in tutto il paese. A Marsiglia è stato cosparso di benzina il preside. A Lille è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. 625 gli arresti. Il primo ministro Le Cornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi dopo incidenti e violenze tra manifestanti e forze dell'ordine. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita, dove il volo ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. Si indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L'aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni votate a scrutinio segreto con 229 no, 151 voti a favore. Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sul rimpatrio delle persone irregolari nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo. Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare rimpatri. Inoltre offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.
2: Nel mese del rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il rosario è il titolo dell'iniziativa, con adesione in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Ah, subito, iniziamo così. Il nostro Davide ci mette subito la sigla, giusto, giusto, non dobbiamo perdere un attimo qui. Allora, le parole di In Blu 2000 insieme fino alle 16.30 anche oggi, buon primo ottobre, grazie a Davide Dedè, ma sta per andare via, sta per arrivare invece al suo posto. Boh, insomma, lo scopriremo insieme tra poco. Intanto vi ricordo, mister Lorenzo Sada, ecco, già arrivato. Diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per scriverci, raccontarci il vostro pomeriggio. Come al solito siete invitati anche a scriverci se c'è qualche live, qualche appuntamento con la cultura, la musica e lo spettacolo dalle vostre parti, nella vostra zona. E quindi siamo qui, tra poco pagina dei concerti, subito la nuova di Tame Impala.

Sate in regia, che salutiamo e ringraziamo di nuovo anche tutti voi per i vostri primi messaggi. Tra poco un giro di saluti, questa canzone storica degli anni 60, Proud Mary, a inaugurare un po' le danze, che ci apre anche alla pagina dei concerti di oggi. Per questo primo ottobre c'è Ligabue a Livorno, al Modigliani Forum, vi aspetta anche Fiorella Mannoia a Milano al Teatro degli Arcimboldi, Gianni Morandi sarà a Napoli all'Arena Flegrea. Questi sono appuntamenti che vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri. E poi abbiamo anche Fred De Palma, e vi segnalo il suo concerto a Milano al Fabric, gli Avion Travel saranno a Caivano in provincia di Napoli al cortile del municipio, D'Argent Amico invece all'Alcatraz, sempre a Milano ovviamente, mentre invece andiamo a curiosare su quelli che sono ovviamente i live di domani, quindi nella giornata del 2 ottobre Viaggio Antonacci vi aspetta a Pompei Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei, mentre i Pooh saranno a Firenze, l'appuntamento per loro con il Mandela Forum, Bruno Risas sarà alla Spezia al Teatro Civico, e poi sempre domani a partire dalle 21.30 Omar Pedrini alla Maddalena, Olbia Tempio in piazza Umberto I e Cupra Montana, questa è la location in provincia di Ancona in piazza Cavour per il concerto di Nina Zille previsto domani a partire dalle 22. Ritorniamo alla musica, lo facciamo con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya. Cosa so-

avevo citati nel precedente appuntamento, giusto qualche secondo fa, erano nella top 10 della classifica di Blu 2000, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, l'abbiamo ascoltata con Goya. Allora, parliamo di musica ma anche di sociale insieme, impegno sociale e solidarietà, perché Elio, il frontman appunto della mitica Elio e le Storie Tese, è pronto a compiere il grande salto dietro la macchina da presa. A partire dal prossimo novembre prenderanno infatti il via alle riprese di un film molto particolare dal titolo La Crepa, che è una commedia acida ma anche realistica, incentrata sul mondo dell'autismo. Scritto a quattro mani dallo stesso Elio insieme a Piero Bodrato, il progetto nasce da un legame profondo e anche personale, alimentato dall'esperienza vissuta con il figlio Dante e anche dai lunghi anni di attivismo e sensibilizzazione portati avanti in Italia. L'obiettivo ambizioso non è quello di realizzare, diciamo, un'opera documentaristica o l'ennesima narrazione pietistica, bensì un cinema vero capace di restituire la complessità anche quotidiana, che è fatta di fatiche ma anche di una travolgente e contagiosa gioia di vivere da parte di ragazzi molto speciali. La produzione è affidata a Tempesta in collaborazione con Rai Cinema, in coproduzione anche con la distribuzione nazionale delle sale italiane, che sarà curata da 01 Distribution. Allora, veniamo nel cuore pulsante di questa operazione, che risiede nella sinergia con Nico Acampora, e questo nome non vi suona nuovo, ne abbiamo parlato anche nei nostri appuntamenti su Blu 2000, l'abbiamo anche intervistato, la sua famosa esperienza di inserimento lavorativo avviata nei ristoranti di Pizza Out a Cassina dei Pecchi e in Monza. E più della metà del cast artistico sarà composto direttamente dai ragazzi autistici che ogni giorno lavorano appunto a Pizza Out come camerieri, baristi, pizzaioli nelle varie sedi del progetto, affiancati dallo stesso Nico in veste di interprete. Quindi saranno presenti volti noti al pubblico come Lorenzo, Christian, Letizia, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere, anche Balù, comprende tutto anche il vario livello dello spettro autistico, per dimostrare che l'arte non ha limiti e che quindi queste barriere possono essere frantumate e superate. I produttori del film hanno fortemente voluto questo approccio radicalmente inclusivo, ribadendo che è ormai inaccettabile affidare ruoli di persone neurodivergenti a finti attori neurotipici. Quindi l'intenzione dichiarata fin dalle prime battute è quella di non girare un film su Pizza Auto, ma di realizzarlo proprio con loro, con chi ci lavora dentro, conferendo ai giovani partecipanti questa dignità anche in qualche modo artistica e umana immensa, che punta a riscrivere un po' le regole dell'industria cinematografica contemporanea e anche audiovisiva del nostro paese. Quindi tutto questo anche grazie alla mente di Elio e di Elio le Storie Tese, per l'appunto. 15:17, arriva una bellissima canzone dei Cranberries, questa è Promises.

1985, Walking on Sunshine, camminando nel nostro pomeriggio tra una canzone e l'altra, tra un'emozione e l'altra, ma soprattutto tra eventi, un evento e l'altro, anche quelli che ci segnalate voi. Un po' di saluti nel pomeriggio anche a Viola, grazie del tuo messaggio, a Vittorio che è impegnato a fare scuola guida, e poi anche Paolo che invece è un autotrasportatore, ci ascolta attraverso il DAB, quindi lo salutiamo, gli auguriamo buon pomeriggio. Voi continuate a scriverci ovviamente attraverso la posta elettronica diretta a radioinblu.it. Allora, il menu tra poco prevede anche l'ingresso di un bel festival, un festival che si tiene tutti gli anni, ne parleremo insieme, e poi parleremo anche di una cosa molto particolare, perché bastano semola, acqua e sale per

0: Si intitola Silenzio, il nuovo degli U2, il nostro disco in blu 2000 della settimana, e noi apriamo a un festival che ormai è arrivato alla 17ª edizione, ma è sempre un po' come se fosse la prima volta. Lo chiediamo al direttore artistico del Festival della Fotografia Etica di Lodi, che è Alberto Prina con noi. Alberto, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, sempre diciamo sul solco della tradizione, ma sempre con spunti e punti di vista differenti.
1: Sì, assolutamente, dopo 17 anni bisogna rinnovarsi e vedere sempre le cose in modo diverso, ma con una linea di continuità, e si esprime attraverso la ricerca di lavori sempre differenti, e quest'anno anche introducendo uno spazio molto particolare che chiamiamo spazio delle proiezioni, la geografia delle storie. Attraverso un grossi teli immersivi è possibile vedere oltre 15 nazioni raccontate attraverso gli scatti dei migliori fotoreportagisti, ma anche con un accompagnamento di una colonna sonora per qualcosa di veramente immersivo, in uno spazio anche molto particolare che viene aperto per la prima volta, perché è l'ex linificio della città di Lodi, che sarà un futuro polo culturale.
0: Esatto, ci sono tanti luoghi, perché praticamente il Festival della Fotografia Etica di Lodi si distingue anche per la varietà delle sedi dove è possibile vedere queste installazioni, queste fotografie, anche il lavoro di fotoreporter famoso in tutto il mondo, come hai detto tu.
1: Assolutamente, quest'anno ci siamo superati, abbiamo introdotto 3 nuove sedi, e si passa dai classici giardini alle sedi della provincia, sedi ufficiali del comune, ma si va anche nel museo diocesano, si va in un nuovo convento che per la prima volta esporremo delle mostre di fotografia, e appunto, come vi ho detto, l'ex linificio, ma anche altre chiese, altri spazi espositivi. Sono 14 in totale, compreso anche un comune vicino, che è il comune di Montanaso Lombardo, che ci offre una bellissima chiesetta sconsacrata, che è sede di un lavoro molto bello che l'anno scorso abbiamo portato su un tema difficile come quello dell'Ucraina.
0: Quindi un festival diffuso in varie sedi, anche per coinvolgere tutta la cittadinanza. So di persone, anche i miei colleghi qui della radio, che sono venuti a visitare questa bellissima e bellissima installazione del Festival della Fotografia Etica, che hanno vissuto anche vari sapori, vari colori, anche vari contenuti che riguardano il sociale e gli scenari internazionali.
1: Assolutamente, il festival non vuole essere tematico se non il tema del nostro pianeta. Ecco, foto di altri pianeti non ne abbiamo ancora, ci siamo fermati a questo, che purtroppo ci dà anche tanto da fare, dà tanto da poter raccontare. È un momento particolare dove crediamo che la fotografia documentaristica, il fotogiornalismo, abbia qualcosa di veramente importante e unico da poter dire, perché chi se non un fotogiornalista che calpesta un luogo ci deve essere andato? È il miglior testimone e la miglior risposta a un mondo di immagini sintetiche, a un mondo di fake news, sì, a un mondo di immagini di tante idee contraddittorie. Ma chi se non con i propri occhi può raccontare al meglio appunto storie da ogni parte del pianeta? E questa è un po' la nostra testimonianza che abbiamo voluto dare per testimoniare il mondo reale in cui stiamo vivendo.
0: Alberto, il centro focale si conferma questo World Report Award, che è un premio che viene assegnato, uno dei riconoscimenti più importanti che viene assegnato nell'ambito del fotogiornalismo internazionale.
1: Sì, assolutamente, abbiamo due poli, diciamo. Uno, il nostro riferimento è WordPress Photo, che è il più importante premio di fotogiornalismo, ma grazie dell'entusiasmo di descrivere il nostro concorso World Report Award, che diciamo che sta seguendo velocemente i più importanti premi di fotogiornalismo al mondo, e sono ben 6 le storie che premiamo quest'anno, tutte visitabili in un palazzo storico molto bello e molto particolare.
0: Alberto, se tu dovessi scegliere un angolo di Lodi al momento, no, invaso positivamente appunto dal Festival della Fotografia Etica, quale sceglieresti, il tuo personale angolino del cuore?
1: Il mio angolino del cuore, diciamo che è il centro del festival, che è la Piazza di Lodi, quindi non ha nessuna mostra fotografica, ma è il crocevia per tutto il mondo, e quindi i passaggi. Scherzi a parte, guarda, c'è capitata una cosa bellissima che racconto, che voglio condividervi. Carol Guzzi, che è la fotografa che vince con l'immagine simbolo del Picture of the Year del WordPress Photo, quindi il più importante premio al mondo su un tema globale come ICE, vince con l'immagine, con lo singolo scatto, in realtà poi vince anche la nostra sezione assoluta, il master, la master section del World Report Award, con 30 immagini sullo stesso tema. Quindi ecco, sarà possibile vedere la sintesi e la potenza dell'immagine singola di una fotografia, ma anche l'incredibile lavoro che questa fotografa ha fatto per più di 6 mesi in 200 metri di un tribunale di Manhattan. E quindi una storia veramente vista da tanti bei punti di vista. Sì, esatto.
0: Poi direi, per chiudere, anche coinvolgere tutta la cittadinanza, ospiti, turisti e quant'altro, direi che c'è una sezione che ci rappresenta tutti, che è quella delle vite degli altri.
1: Sì, le vite degli altri è un po' un angolo di respiro in cui vediamo storie magari che sono partite con grandi difficoltà, ma arrivano con una conclusione bellissima. Il lavoro di Diane Fitzmaurice, Lionel Sales Story, è un racconto che si snoda, pensa, ha iniziato a fotografare questo ragazzo che è stato mutilato nella guerra in Iraq all'età di 10 anni, e lo segue per oltre 22 anni finché avrà una vita piena e completa, e che non sto a raccontare nel dettaglio, ma è veramente molto molto bello. E poi anche Marilyn Monroe, ai 100 anni dalla sua nascita, abbiamo tributato un lavoro di Amy Gaskin che racconta i tantissimi e anche imprevisti non aspettati fans tutt'oggi di questo grande mito del nostro mondo contemporaneo.
0: Allora, ricordiamo tantissime anche le occasioni per visite guidate, video proiezioni, presentazioni di libri, anche progetti collaterali educational per studenti, quindi c'è il sito dedicato anche alle scuole, che è festivaldellafotografiaetica.it/educationalscuole, dove le scolaresche si possono prenotare, giusto, per una visita.
1: Esattamente, tutte le settimane, tutti i weekend siamo aperti invece al grande pubblico, dal lunedì al venerdì su prenotazione è possibile visitare lo stesso tutte le mostre fino al 25 di ottobre a Lodi.
0: Perfetto Alberto, io ti auguro buon lavoro, ne avrei tanto da fare, festivaldellafotografiaetica.it per avere maggiori informazioni. Grazie mille Alberto.
1: Grazie a voi di essere con noi, di raccontare, e ci vediamo a Lodi.
0: Buon pomeriggio, grazie mille. Continuiamo in musica, il nostro pomeriggio di Blue 2000, ci sono gli UB40.

0: Paparazzi.
1: Sì, l'aveva già fatto questa canzone Lady Gaga, ve la ricordate, Paparazzi? Ecco, questa è la versione italiana di Cesare Cremonini, suo nuovo singolo. Allora, in Sardegna esiste una tradizione gastronomica, spero di pronunciare nel migliore dei modi, magari il nostro Lorenzo Sada, che è provetto cuoco, anzi esperto cuoco, la conosce, il Sufilindeu, definita come la pasta, non la conosce, come la pasta sarda più rara al mondo. Questo capolavoro culinario richiede una tecnica complessa che è custodita da pochissime artigiane. La ricetta prevede tre semplici elementi: semola di grano duro, acqua e sale, eppure la vera magia risiede interamente nella manualità di questa pasta. Quindi è una preparazione con 256 fili sottilissimi, filamenti che raddoppiano progressivamente, quindi c'è un lavoro manuale mica da ridere, e questi vengono disposti anche in tre strati incrociati su classici vassoi di foglie intrecciati per garantire la perfetta essiccazione della pasta. Quindi questa tradizione intoccabile arriva da Nuoro, il termine indica letteralmente i fili di Dio, e questo piatto iconico si prepara specialmente a Nuoro per la festa di San Francesco di Lula. Quindi per secoli, durante i pellegrinaggi soprattutto di maggio e ottobre al santuario del Monte Albo, i fedeli sono stati rifocillati proprio con questa pietanza rigenerante, che pare essere una vera e propria pasta, diciamo la più gettonata in tutto il mondo, la pasta sarda più rara al mondo conosciuta, e anche forse una delle più gustose in assoluto. Dobbiamo assolutamente provarla.

1984, uno degli anni più fortunati anche per la discografia del boss Bruce Springsteen, con questa Dancing in the Dark che ci ha riportato negli anni che furono. E vi ricordo anche questo biopic che è stato uno dei migliori dell'anno scorso, il viaggio di Bruce Springsteen nella realizzazione del suo album del 1982, Nebraska, dal titolo Springsteen, liberami dal nulla, che forse non ha avuto molta fortuna in sala, ma che si è ripreso sicuramente nelle visioni in streaming recentemente. Arriva Robbie Williams.

Robbie Williams, Let Love Be Your Energy. Grande energia nel nostro pomeriggio con queste belle canzoni che ci riportano al passato remoto, in questo caso 2001, ormai sono passati tanti anni, ma nell'ultima mezz'ora ormai vicinissima a noi in tempi presenti, quindi anzi in tempi futuri immediati, dopo l'informazione ritorneremo per parlarvi anche di musica. L'ultima mezz'ora, come sapete, delle parole di Blue 2000 dedicate interamente alla musica, anche con novità che riguardano ad esempio i nuovi lavori di Max Pezzali e tanti altri protagonisti che insomma vi racconteremo tra poco. Restate con noi. Intanto ritorniamo al 2011, lo facciamo con questa canzone di Ben Harper.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com.
3: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai di ieri. L'attentatore sotto inchiesta è stato radicalizzato, all'equipaggio avrebbe detto uccidetemi, è chiaro che intendesse far schiantare l'aereo, ha detto Netanyahu. Intanto gli oltre 170 passeggeri sono arrivati oggi a Tel Aviv. In Medio Oriente un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. La politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, l'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 voti a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 presentato questa mattina a Roma.
7: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
8: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
7: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
6: È tutto, grazie per l'ascolto.

Un'altra mezz'ora insieme anche per questa giornata di giovedì 1 ottobre. Ben ritrovati, queste sono le parole di Blu 2000, insieme fino alle 16.30. Ed era Elisa con Kintsugi, la sua canzone del momento, una vera hit che ci ha conquistato davvero e che è stata anche un nostro disco in Blu 2000 della settimana. Allora, vi ho anticipato qualche giorno, qualche settimana fa, adesso non ricordo perché ho un'età, ma abbiate pazienza, il nuovo lavoro di Max Pezzali. Ricordiamo, insomma, il grande successo anche in streaming, sta per arrivare la seconda stagione della storia degli 883. Max Pezzali è pronto a pubblicare anche un nuovo singolo dal titolo Le Ali. Arriverà proprio domani, sarà uno dei due brani inediti contenuti all'interno di Max Forever volume 2, di questo ne abbiamo parlato, ne sono certo, l'album che verrà pubblicato alla fine di questo mese di ottobre. E come spesso accade prima di una nuova pubblicazione, non manca una certa emozione, come ha raccontato lo stesso Max Pezzali, ha detto sono molto emozionato, l'ha scritto in verità su Instagram. Le Ali, ha scritto lui, racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezze, voglia di trovare il proprio posto nel mondo, e al centro questa generazione di ragazzi che con pochi mezzi e sogni enormi prova a trasformare una passione in qualcosa di reale, tra amicizia, musica e castelli in aria. Un po' tutto quello che si vive nella gioventù, diciamo così, e che Max Pezzali manifesta sempre nelle sue canzoni. Un brano sicuramente protagonista anche dei live prossimi del cantante, quindi un autentico successo di pubblico. Noi continuiamo con Mr. Elton John, anzi Sir Elton John, questa è Nikita.

Come sempre l'ultima mezz'ora delle parole dedicata anche in questo giovedì alla musica, alle notizie musicali, alle novità musicali, e in questo caso rimaniamo in Italia dopo aver parlato e dopo l'ascolto della canzone di Giant Rooks qui su In Blu 2000, aver parlato prima di Max Pezzali, ritorniamo a parlare di musica italiana, lo facciamo con Achille Lauro che ha annunciato Comuni Immortali Live San Siro 2026, un nuovo tassello alla sua carriera nella giornata di domani, tutti domani pubblicano, è una giornata molto fortunata quella di domani, 2 ottobre, Comuni Immortali Live San Siro, il suo primo album live. L'album contiene ovviamente le canzoni registrate la scorsa estate durante il primo concerto allo stadio San Siro dell'artista, che è stato tra l'altro riproposto recentemente in televisione. Comuni Immortali sarà pubblicato in diversi formati: vinile standard, vinile autografato, vinile standard e vinile che saranno poi disponibili dal 13 novembre, di cui è già possibile effettuare il preordine, quindi basta andare sui social di Achille Lauro per avere maggiori informazioni. Lui ha ricordato che le emozioni provate prima e dopo la presentazione della sua collezione è avvenuta proprio in occasione del suo debutto a San Siro, giorni e le ore prima sono stati un uragano meraviglioso. Sapete che lui è stato anche si può dire intitolato, o comunque ha avuto il prestigioso onore di essere il capo di una linea di moda, e ha scritto anche varie cose in questo periodo che potrebbero essere contenute in futuri album. E Achille tornerà a esibirsi proprio a San Siro il 15 giugno del prossimo anno nel corso del suo tour negli stadi. Noi continuiamo in musica italiana, non ascoltando Achille Lauro, ma Carmen Consoli.

confusa e felice. Non so se è più confusa o più felice la nostra amica Sofia, che ci ha scritto a diretta at radioinblu.it. Sicuramente felice per il ritorno di Max Pezzali in musica. Ci scrive che Max, con gli 883 in particolare, ha rappresentato un bel tassello della sua vita, un bel periodo importante della sua gioventù, e quindi le sue canzoni le sono rimaste nel cuore. E quindi, come darti torto, ovviamente, carissima amica Sofia, grazie per averci scritto, e magari facci sapere poi cosa ne pensi di questo nuovo singolo che domani ascolteremo, appunto, by Max Pezzali. Continuate a scriverci alla nostra posta elettronica, e adesso la canzone di James Blunt.

tanto ci capita di riascoltare le canzoni bellissime di Amy Winehouse, che ci ha lasciato in eredità, e a Londra il prossimo 21 ottobre si terrà un concerto davvero speciale per celebrare i 20 anni di Back to Black, questo iconico album pubblicato da Amy nel 2006. Sono passati già 20 anni, incredibile. L'evento, unico nel suo genere, andrà in scena alla Roundhouse, vedrà la storica band live di Amy esibirsi insieme a una serie di special guest. A curare questo concerto saranno alcuni dei principali collaboratori che hanno lavorato proprio all'album insieme a Amy, ovvero i produttori Mark Ronson e Salam Remy, lo storico direttore musicale Dale Davis e anche i coautori e l'ex dirigente di Island Records, Darkus Bees. Sul palco tantissime le emozioni sicuramente, saliranno come ospiti i vocalist scelti dagli stessi produttori originali, e parlando di questo concerto Mark Ronson, il produttore, ha dichiarato: è un onore essere stato invitato a celebrare Amy insieme a Salam ed alcune artiste straordinarie degne di interpretare appunto le sue canzoni. Quindi rendere giustizia all'eredità di Back to Black sarà il cuore della serata. Anche Salam Remy ha espresso il suo entusiasmo, ha detto: incredibile come vola il tempo, non riesco a credere che siano già passati 20 anni, un po' quello che ho detto io prima. Sono davvero curioso di vedere cosa porteranno queste artiste, queste vocalist, nelle loro performance vocali di canzoni che conosciamo e amiamo. Ricordiamo che è stato pubblicato nell'ottobre del 2006 Back to Black, è uno degli album iconici più venduti di sempre nel Regno Unito e credo anche nel mondo intero. Il disco ha raggiunto il primo posto anche nella classifica ufficiale della chart britannica, il secondo anche nella Billboard 200 americana.

sfiziose e interessanti anche per questo pomeriggio di giovedì, nell'ultima mezz'ora delle parole di Blu 2000, che ritorneranno puntuali per l'ultimo appuntamento della settimana, domani venerdì, anticipo di weekend, quindi parleremo anche di tanti eventi live in giro, a partire dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Di fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla in un'intervista a Fox News del fallito attentato al volo di Fly Dubai ieri, in volo tra Dubai e Tel Aviv. Il copilota, cioè l'attentatore sotto inchiesta, è stato radicalizzato, dice, e all'equipaggio avrebbe detto: uccidetemi. Gli oltre 170 passeggeri sono intanto arrivati a Tel Aviv.
2: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha coltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il caro carburanti, anche Tamoil annuncia un prezzo al tetto della benzina e il diesel fino al 31 di ottobre. La decisione segue quanto già annunciato da Eni, IP e Kuwait. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo del presidente di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump in Tennessee. Un operaio rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, dove è stato folgorato da una scarica elettrica riportando ustioni. L'uomo è stato soccorso dal 118. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. È tutto, grazie per l'ascolto.

risposta? La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

siamo, eh? È scappato il microfono, eccomi qua. Buon pomeriggio, sono le 17 e 15 minuti sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, c'è la voce di Alberto Monti che vi porterà anche oggi, di giovedì, primo di ottobre, si inizia un nuovo mese e si inizia bene perché la giornata è stupenda anche oggi e arriveremo fino alle 19 che è il momento dell'aperitivo come al solito.

0: Minona nazionale che non si fa più vedere in giro, però ancora è lì con la sua voce incredibile. Ancora ogni tanto prova a registrare qualcosa, eh? La Minona con Anche tu, e anche tu ci sei oggi pomeriggio, bravo o brava. Ascoltaci, sei sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, puoi ascoltare la nostra musica, le nostre selezioni musicali che spesso e volentieri appartengono al passato con grandi successi, però ogni tanto dal nostro cilindrone magico esce fuori anche una canzone recente, incisa da poco. Siamo alle 17:20, adesso ci fermiamo per pochi istanti perché abbiamo la pubblicità e poi ritorniamo con la nostra musica e la vostra musica. Se volete potete chiamarmi allo 0733 23 7575 e scegliere la vostra canzone da ascoltare in questo pomeriggio.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu.

ascoltarlo, uno dei grandi successi del passato, 1978, da praticamente due anni Radio Nuova aveva cominciato a trasmettere sulle frequenze in FM e c'era Roberta Kelly con Zodiac.

Che bella, che bella musica degli anni 70, la dance degli anni 70 che ogni martedì e sabato in replica troviamo anche qui sulle nostre frequenze grazie a Flower DJ che rispolvera questi grandi successi fra gli anni 70 e 80. Roberta Kelly, quando siamo alle 17 e 26 e 30 secondi in questo istante, e adesso ancora c'è una bella canzone, poi lasciamo spazio a Coming Soon, ovvero sia l'informazione che ci fa conoscere le novità cinematografiche.

0: una bellissima giornata di sole oggi, 1° ottobre. È un po' anomalo, dicono, questo tempo, perché dovremmo essere già entrati nel periodo delle piogge, dell'autunno, eccetera, invece no, sole. ma va bene così, va bene così. Fino a che resiste andiamo molto bene così, e sembra che anche questo fine settimana il tempo ci sarà, insomma, d'aiuto per poter uscire, per poter fare qualche giro, per poter andare a vedere qualcosa di particolarmente interessante. Allora, 17:30 minuti, momento di fermarci perché abbiamo, come detto, l'informazione dedicata al cinema con Coming Soon, poi noi ritorneremo subito dopo con la nostra musica e poi le notizie dedicate anche al meteo, come stiamo facendo in questi giorni, questa settimana, da quando abbiamo ripreso questo appuntamento dalle 17 alle 19.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio nuova in rete. www.

0: gran ritmo, gran ritmo per segnare anche questa bellissima giornata di sole. Gaia con Bossa Nostra, ed ora è arrivato quasi il momento del tempo.
1: Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

può stare fermi con le gambe, con i piedini, quando si sente un ritmo così. Anna Oxa, Camminando, camminando nel pomeriggio di Radio Nuova in Blu, ci ascoltate in FM, ma non solo sui 90 96 9, anche in DAB Plus e poi naturalmente in streaming in qualsiasi parte del mondo vi trovate. Ma che stai a dire? Sì, è così, grazie a internet, la tecnologia internet, è possibile ascoltarci sul tablet, sul PC, sul vostro telefonino, semplicemente digitando radionuova.com e lì ci trovate, potete ascoltare la nostra musica, il nostro intrattenimento, le nostre rubriche, i nostri notiziari, insomma tutto quello che fa Radio Nuova da mattina fino alla sera tardi, perché con i nostri notturni arriviamo sempre fino alla mezzanotte e a volte anche oltre. Allora, le previsioni del tempo, vediamo un po' che cosa si dice. Oggi temperatura gradevolissima, abbiamo superato i 25 gradi, perché esattamente siamo arrivati a 25,3, un grado 4 in più di ieri, siamo precisissimi, e in questo momento la temperatura di 20 secondi fa è di 22,8 gradi sulla città di Macerata, e quindi anche nel circondario sicuramente temperatura ottimale. Vediamo un po' che succederà domani in vicinanza anche del fine settimana. Allora, domani sarà da poco nuvoloso a nuvoloso al mattino, ahia, si guasta un pochino, però sembra che non ci siano pericoli di pioggia, quindi sarà poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio, la temperatura sarà addirittura un grado in più rispetto a oggi, quindi dovremmo toccare i 26 gradi, e non ci sarà vento, quindi leggera brezza, e quindi tutto bene per venerdì. Poi sabato e domenica, vabbè, lo vedremo domani, perché domani ci avviciniamo proprio di gran passo al fine settimana, e domani vedremo un po' le previsioni per sabato e domenica, che cosa ci prospetta di buono, ma insomma, vi devo già dire, vi posso dire che ho letto un pochino venerdì e sabato, sabato e domenica, la temperatura sarà ottima, non sarà sole pieno, però insomma si potrà stare bene anche nel fine settimana. Musica!

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: sono, ci sono, non sono fuggito, sono ancora qua, dovrò rimanere al chiodo fino alle 19, ma con molto piacere per tenervi naturalmente compagnia in questo bellissimo pomeriggio del primo ottobre. Pino Daniele, due canzoni le abbiamo sentite una dietro l'altro. Io sono un po' ancora un affezionatissimo di Pino Daniele. Siamo alle 17:50, fra 10 minuti abbiamo l'appuntamento con l'informazione, la versione quella lunga di 10 minuti con la nostra redazione di Roma, l'informazione nazionale e internazionale.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Le mamme poi sono talmente critiche, non mi piace quel ragazzo. Va bene, siamo arrivati alle 18 e arriva il notiziario nazionale.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi, il primo ministro convoca una riunione d'emergenza. Proseguono le indagini sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice il premier israeliano Netanyahu. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Il Papa prega il rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Buonasera da Antonella Mitole. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi. Il primo ministro Le Cornu convoca una riunione d'emergenza. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: La Francia per il secondo giorno nel vortice delle proteste degli studenti. 625 arresti per le violenze, arrivate al punto che nel liceo Victor Hugo di Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Fiamme in un istituto superiore a Nantes e in Normandia. 356 scuole investite oggi dall'onda della protesta studentesca. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi a Parigi e ha chiesto a tutti i ministri di annullare ogni trasferta fino a lunedì. I servizi di intelligence francesi ritengono che il movimento di blocco dei licei sia una manovra organizzata della France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra. Nessuna rivendicazione può giustificare simili atti, ha affermato il ministro francese dell'istruzione Edouard Geffrey, che ha chiesto che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscano agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice in un'intervista al premier israeliano Netanyahu. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha accoltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente ancora attacchi israeliani nella striscia Gaza City, funerali di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Almeno 9 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi delle forze israeliane nella striscia di Gaza, secondo l'ultimo bilancio fornito dall'agenzia di stampa Wafa. Tra le vittime figura anche un giornalista di una radio di Khan Yunis. A Gaza City, funerale di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie, dove vi sarebbero, secondo le autorità locali, ancora almeno 8.000 persone sepolte. E in Cisgiordania, coloni estremisti col volto coperto picchiano attivisti israeliani mentre aiutano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, stallo totale nei negoziati indiretti con gli emissari del Qatar che fanno la spola tra Teheran e Washington per portare proposte e controproposte. Si discute sulla tregua di 7 giorni avanzata dal regime sciita, ma al momento nessuna novità, a parte le solite sparate del presidente statunitense Donald Trump. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si fermano i raid russi sull'Ucraina. Kiev, le forze di Mosca hanno colpito un ponte della metropolitana, auto e scuola. Sentiamo Marco Burini.
5: A Odessa centri logistici, a Kiev un istituto per la ricerca nucleare, un ponte, una scuola. Tanti danni ma nessuna vittima. Alunni e insegnanti erano già scesi nel rifugio. A Sumy invece si contano 2 morti. In Ucraina la Russia continua a colpire obiettivi civili. L'obiettivo di Putin è sfiancare la popolazione, che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra. Mentre il Cremlino avverte i paesi europei. Inaccettabile qualunque pressione su Kaliningrad. Gli uomini di Putin avevano minacciato di usare tutto l'arsenale russo, quindi compreso quello centrale nucleare pur di difendere l'esclave russa incuneata tra Polonia e Lituania. Putin sta mandando a morire decine di migliaia di giovani russi ogni mese, per niente. Sta fallendo sul campo di battaglia e sta fallendo anche nel tentativo di intimidirci, ribatte il segretario della NATO, Rutte. Non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo, gli fa eco la Commissione europea. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. La legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Sì, buonasera Antonella, la maggioranza dunque supera lo scoglio del primo voto segreto sulla legge elettorale, respinte con 229 no le pregiudiziali di costituzionalità, scongiurato così nel primo passaggio dell'iter della riforma una sconfitta che per l'esecutivo avrebbe significato, almeno nelle intenzioni della Presidente del Consiglio Meloni, una crisi di governo. La settimana prossima si procederà con due voti di fiducia e poi quello finale sul provvedimento, governo impegnato anche sul fronte economico collegato alla crisi energetica. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea in riferimento alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Non abbiamo ancora ricevuto la legge. Era tuttavia viene precisato da Bruxelles. Intanto anche Tamoil annuncia misure per contenere il prezzo dei carburanti. Meloni ha ribattuto poco fa proprio su questo tema nel corso dell'intervento della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. L'Italia è stata lucida, dice, nel porre per tempo il tema della flessibilità. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E c'è ancora un decesso sul lavoro, un operaio di 43 anni, originario dell'Est Europa, è morto in un incidente avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026, che attesta un business da 11 milioni di euro. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
7: Il business illegale delle ecomafie vola a 11 miliardi e mezzo di euro, cresciuto più di 2 miliardi rispetto al 2024, con 393 clan censiti dal 1995 ad oggi. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali, il primato dei reati va alla gestione illegale dei rifiuti, che superano quelli del cemento, affiancati da quelli contro gli animali, che confermano il terzo posto. Crescono gli incendi agli impianti di gestione e i reati degli incendi boschivi e di vegetazione, con oltre 90.000 ettari andati in fumo. Diminuiscono i reati contro il patrimonio culturale, una flessione che si ripercuote anche sui controlli, ma crescono in maniera esponenziale gli arresti per i traffici di opere d'arte e reperti archeologici. In aumento l'illegalità nella filiera agroalimentare: dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026 censite 75 inchieste giudiziarie su fenomeni di corruzione connessi ad attività con impatto ambientale. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Arrestato dai carabinieri nel torinese il capo di una presunta setta accusato di maltrattamenti, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e anche truffa ai danni dello Stato. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
8: Nel giorno in cui a Torino si è aperto il processo d'appello contro il cosiddetto gruppo delle bestie, un'altra presunta setta sempre nei pressi del capoluogo piemontese è stata sgominata dai militari dell'arma. Tre le persone indagate, si tratta di una collaboratrice, una psicologa e un massoterapista di una comunità residenziale di Almese. In carcere un 59enne, autoproclamatosi il prescelto, che attraverso corsi di yoga, di meditazione e di arti marziali era riuscito, secondo l'accusa, ad agganciare persone fragili, anche minorenni, di cui avrebbe abusato sessualmente. Nella struttura che aveva aperto nella bassa Val di Susa, l'uomo ospitava donne che avevano dovuto consegnargli i loro beni, costrette a turni di lavoro di 13 ore al giorno e alle quali aveva imposto obbedienza e povertà. Vestivano tuniche arancioni e portavano il capo rasato, i seguaci della comunità, dove si esercitavano violenze fisiche e psicologiche. Decine, secondo i carabinieri, le vittime del cosiddetto maestro, accusato anche di truffa e danni dello Stato per falsa invalidità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il Papa ha da poco iniziato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Noi ci colleghiamo in diretta con Rita Salerno. Buonasera.
9: Buonasera, una catena mondiale di preghiera per la pace nel mondo, ad animarla un migliaio di bambini delle scuole e delle parrocchie romane, e a presiedere e a guidarla Papa Leone XIV, che proprio pochi giorni fa in Francia ha invitato tutti a pregare questa preghiera del Rosario, semplice e stupenda, che aiuta a vivere una persona, la volontà divina Papa Francesco è arrivato proprio alle 18 per vivere questo momento speciale di preghiera articolata in 5 misteri luminosi sulla vita di Gesù. Il Papa ha parlato con i bambini appena terminato l'intervento dicendo di essere davvero felice di stare insieme con loro. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Rita. Salerno, ancora la cronaca, un ragazzo minorenne al culmine della lite con il padre ha estratto un coltello e lo ha colpito due volte. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire i motivi del diverbio. Padre e figlio sono stati portati in caserma a Chioggia per essere interrogati dai militari. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dei media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump nel Tennessee. 50 anni accanto ai pazienti, ricerca, cura, futuro è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio all'Istituto dei Ciechi di Milano, con cui la sezione del capoluogo lombardo e di Monza e Brianza della AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, vuole celebrare il mezzo secolo di attività. Sentiamo Matilde Cani, responsabile della sede Relazioni Esterne e Fundraising della sezione milanese dell'AIL.
10: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
1: E in chiusura uno sguardo anche all'economia con la Borsa di Milano che chiude in ribasso del 2,21%. Ancora una notizia, siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onora. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. E questa appunto era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Don Bosco di Macerata. La cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Anna Vandelli, tutta mia la città. Ringrazio Francesco che ci ascolta da Roma e che ha scelto questa canzone perché aveva piacere di risentirla, ma anche per tutti i nostri radioascoltatori. Siamo vicini alle alle 18:20, momento in cui abbiamo, come ogni sera, la rubrica Piccole Grandi Parole con Antonio Torretti, momento in cui Antonio ci fa
1: Radio Nuova in blu.
0: Dicevo, Antonio ci fa conoscere una parola che lui seleziona, di cui ci dà poi il significato e insomma ce ne parla in modo approfondito. Noi allora lasciamo la parola a Antonio Torretti, ritorneremo fra pochissimo. Intanto, prima di arrivare a Piccole Grandi Parole, una canzone di Jimmy Bohorn.

ciò che accade lascia lo stesso segno, ma tutto, in un modo o nell'altro, resta. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è memoria.

0: La memoria non è un archivio ordinato, come spesso si immagina, ma un materiale vivo che si trasforma ogni volta che viene richiamato. Ricordare non significa riprodurre esattamente ciò che è successo, significa raccontarselo di nuovo, ogni volta un po' diversamente, con le sfumature che il presente aggiunge, senza nemmeno accorgersene. C'è una memoria che appartiene a una sola persona, fatta di dettagli minimi, un odore, una voce, un gesto ripetuto tante volte da diventare familiare. Oggi per me questa parola ha anche un indirizzo preciso. Il 1° ottobre è il compleanno di mio figlio Francesco e ogni anno, in questo giorno, la memoria torna sempre allo stesso punto, a quando è nato. Certi ricordi non sbiadiscono con il tempo, anzi si affinano. Torna il momento esatto, la stanza, l'attesa che sembrava non finire mai e poi quel cambiamento che non si può davvero raccontare a chi non lo ha vissuto. È lo stesso meccanismo che vale su scala più grande, la memoria condivisa che si tramanda tra generazioni, che tiene insieme una famiglia anche quando chi l'ha vissuta per prima non può più raccontarla di persona. Chi ha più anni alle spalle, e oggi è anche la loro giornata, spesso custodisce proprio questo, non è solo la propria storia, ma quella di chi è venuto prima, facendo da ponte tra chi non c'è più e chi deve ancora nascere. Custodire una memoria, raccontarla, passarla ad altri, resta uno dei gesti più generosi che si possano fare. Buon compleanno a Francesco e un pensiero a chi oggi festeggia qualcuno di caro. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccola Grandi Parole, grazie di essere stati con noi anche oggi, grazie di averci ascoltato attraverso le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica, oppure attraverso le piattaforme di streaming che la distribuiscono, oppure semplicemente di aver letto sui nostri social la parola del giorno. Grazie davvero a tutti voi e a domani con un altro pezzetto di viaggio nel fantastico mondo delle parole.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

Ci avviciniamo alle 18:30 minuti, un momento in cui avremo il notiziario locale grazie alla redazione di Macerata. E adesso sentite un po' questa canzone, se vi piace.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Presentato ieri al Politeama di Tolentino il brevetto per invenzione industriale, metodo per determinare un'epoca di morte di un cadavere, sviluppato congiuntamente dalle Università di Camerino e Macerata da un gruppo interdisciplinare che riunisce competenze medico-legali, informatiche e matematiche. Inventori del nuovo metodo sono Roberto Scendoni, Mariano Cingolani, Pier Giorgio Fedeli, Laura Baldelli, Giovanni Bianchini e Luca Tomassini. Il brevetto era stato depositato il 30 aprile 2024 e ha ottenuto la concessione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese del Made in Italy il 25 maggio 2026. È motivo di grande soddisfazione perché si tratta del primo brevetto dell'Università di Macerata, ha commentato il rettore John McCourt. Un risultato nato dalla curiosità e dal coraggio di ricercatori che hanno saputo mettere insieme competenze diverse per elaborare un sistema con importanti possibilità di applicazione. Risultati come questo non restano soltanto sui libri, ma dimostrano concretamente il valore della ricerca e della collaborazione, ha sottolineato il rettore di Unicam, Graziano Leoni. È una soddisfazione vedere un gruppo

0: gruppo di studiosi delle nostre università lavorare insieme. Un quarantenne residente nel Teramano è stato denunciato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Domenica scorsa, presso lo stadio Elvia Recina di Macerata, durante l'afflusso degli spettatori per l'incontro di calcio Maceratese-Sant'Egidiese, i carabinieri hanno individuato il quarantenne che fin da subito si è mostrato particolarmente riluttante al controllo e difatti, a seguito dell'accertamento più approfondito, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo segnalato all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti. Firmata ieri a Roma presso la sala Parlamentino di Via della Panetteria la convenzione che dà ufficialmente il via al progetto Civitas Appenninica Vetusta Nursia ex Malo Bonum, rinascita appenninica, la cultura che ricostruisce. A sostegno del percorso di candidatura della Civitas Appenninica Capitale Europea della Cultura 2033. A sottoscrivere la convenzione sono stati Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 e Maurizio Frascarelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. La struttura commissariale sisma 2016 che ha elaborato il progetto assicura il coordinamento della rete di partenariato, il raccordo con le istituzioni e i territori coinvolti e la responsabilità della sua attuazione. La Civitas Appenninica è una comunità diffusa che riunisce 546 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 138 dei quali situati all'interno del cratere relativo agli eventi sismici del 2016-2017 e da una storia secolare di relazioni culturali, economiche e spirituali. Cuore del programma, che si svilupperà entro il 31 dicembre 2027, sarà il festival itinerante Cultura che ricostruisce, concepito come una vera infrastruttura culturale diffusa. Da domani a domenica 4 ottobre torna a Montefano il Festival Arturo Gergo, giunto all'undicesima edizione. La manifestazione, diretta artisticamente da Claudio Domini, con la speciale partecipazione di Giancarlo Dotto alla conduzione e Cristina Gergo, presidente di giuria, entra quest'anno nel secondo decennio di vita del premio Arturo Gergo. Nato per custodire e rinnovare la memoria del fotografo originario di Montefano, il premio ha costruito in 10 anni un percorso capace di mettere in relazione maestri affermati, giovani autori, studiosi, editori e pubblico. Protagonista del premio alla carriera 2026 sarà Guido Arari, tra le figure più autorevoli della fotografia italiana, conosciuto in particolare per i suoi ritratti di musicisti, artisti e protagonisti della cultura internazionale. Sabato 3 ottobre al Teatro La Rondinella Arari riceverà il riconoscimento e terrà una lectio magistralis dedicata alla propria esperienza artistica. Ai nostri microfoni il direttore artistico del festival, Claudio Domini.
1: È la mia prima edizione da direttore artistico, insomma mi ha preceduto negli scorsi di questi anni e ha portato il festival a un livello davvero, davvero importante, insomma su questo palcoscenico premiati sono passati nomi importantissimi della fotografia contemporanea, insomma da Sciamma, Galimberti, Gemelli, Torinbet, insomma veramente un palmarès di tutto rispetto che ha fatto diventare, sono tornato Montefano in un piccolo centro della cultura fotografica, anche grazie al fatto che a Montefano esiste un museo permanente dedicato alla fotografia, e in Italia sono pochi, quindi onore anche all'amministrazione di Montefano, all'associazione Fetto Gergo che è riuscita appunto a costruire questa cosa.
0: Sardellini Costruzioni compie 80 anni e celebra tale anniversario con un evento che si terrà domani a Macerata al Teatro Lauro Rossi alle 17:30 alla presenza delle autorità locali e regionali. A moderare sarà la giornalista di Sky TG24 Veronica Voto. Verrà anche presentato il libro Sardellini, Radici, Valori, Futuro. Il volume racconta la lunga storia di Sardellini, dalle radici artigiane di Romolo alla fondazione dell'impresa da parte di Giovanni e successivamente all'ingresso di Pierluigi fino a Tobia. Due giorni di formazione generale dedicati ai 110 giovani del Servizio Civile Universale che hanno preso servizio in comune a Macerata con 7 progetti. Due giorni in cui i giovani hanno avuto modo di conoscersi, scoprire l'ente e ricevere informazioni più dettagliate sul funzionamento del servizio civile, con approfondimenti sui loro contratti e sulla disciplina che regola il loro servizio. A portare i saluti dell'amministrazione comunale è stato l'assessore alle politiche giovanili Pier Francesco Tasso, che ha voluto rivolgere un augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti, sottolineando il valore formativo e umano di questa esperienza. Il servizio civile rappresenta un'opportunità di crescita, ha dichiarato Tasso. A differenza dell'attività di volontariato, vi mette a contatto diretto con una macchina amministrativa complessa e con i professionisti che lavorano all'interno degli uffici. Non si tratta soltanto di contare le ore per completare l'anno, ma di vivere un'esperienza che vi arricchirà moltissimo.
2: Il taccuino.
0: Dalla calligrafia alle arti marziali, dalla tradizione del tè ai sapori della cucina cinese. Per un pomeriggio Villa Lauri si trasforma in una piccola porta sulla Cina. Domani dalle 17 alle 19 l'Istituto Confucio dell'Università di Macerata celebra il Confucius Day 2026 con un programma di attività aperte a grandi e piccoli per avvicinarsi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni del paese asiatico. L'appuntamento è ingresso libero e gratuito, si svolge nella sede dell'Istituto a Villa Lauri in Viale Indipendenza 99. Il Confucius Day rappresenta anche un'occasione per conoscere più da vicino le attività dell'Istituto Confucio, istituito nel 2011 per promuovere la conoscenza della lingua e della cultura cinese e favorire il dialogo e gli scambi tra il mondo accademico e culturale italiano e quello cinese. A Monte Cassiano arriva da domani fino a domenica prossima la 51esima edizione della Sagra dei Sughitti, una delle manifestazioni più longeve e amate del territorio maceratese, organizzata dai volontari della Proloco in collaborazione con il Comune. Protagonisti assoluti sono i sughitti, dolce tipico della tradizione locale, realizzato con soli 3 ingredienti: mosto, farina di mais e noci, naturalmente privo di glutine e senza zuccheri aggiunti. Si parte domani alle 18:30 alla Biblioteca Comunale Giorgi con la presentazione del libro Io e i colori delle Marche, a cura di Sandro Carloni. Alle 20 apre la Taverna della Vendemmia al Piazzale delle Clarisse con la cena A cena con l'Olesso. Alle 21 in Piazzetta Scaramuccia il torneo di briscola 64 coppie. Dalle 22 in Piazza Unità d'Italia ospiterà lo spettacolo di balli folcloristici dei Tamburelli di Castello. Si chiude a Castel Raimondo il percorso 2026 del Nico Festival Nuove Generazioni Connesse, promosso dall'Associazione Culturale Istituto Musicale Vaccai di Tolentino, capofila della rete Nico, che nei mesi scorsi ha attraversato diversi centri del territorio, mettendo al centro musica, formazione, inclusione e partecipazione delle nuove generazioni. Appuntamento conclusivo domenica 4 ottobre alle 17:30 al Lanciano Forum con Una città per amare. Protagonisti l'orchestra parallela dell'associazione Il Palco, laboratorio musicale di Civitanova Marche, e gli allievi Nico. A impreziosire l'evento Giobbe Covatta con lo spettacolo 70, riassunto delle puntate precedenti.
2: Lo sport.
0: Bella finale di stagione per le squadre under 18 dell'Atletica Avis Macerata. Gli allievi e le allieve hanno disputato sabato e domenica scorsi a Perugia la finale nazionale B del campionato italiano di società. Bella impresa dei ragazzi che entravano in finale con il 10° punteggio. La somma dei 17 punteggi utili per la classifica finale conquistati sul campo perugino portano la squadra allievi ad un soffio dal podio con 10.536 punti, quarto posto dietro la Atletica Virtus Lucca, Pistoia Atletica e Atletica Prato. Le migliori prestazioni individuali sono state quelle di Matteo Sbaraglia, secondo posto nei 3.000 metri e al terzo posto dei 2.000 metri siepi. Brave anche le ragazze che salgono al 10° posto. A guidare la squadra femminile è sempre Beatrice Stagnaro con 2 vittorie nel disco e nel peso.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo domani sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 15-25 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: ecco che cosa abbiamo tirato fuori dal nostro cilindrone magico musicale. Alberto Fortis con Settembre, che ci ha salutato proprio ieri. Oggi, primo di ottobre, si va verso la nuova stagione. Oh, ragazzi, qui mancano poco più di 2 mesi e 20 giorni, 2 mesi e 24 giorni per esattezza al Natale, Dal caldo caldissimo passeremo al freddo, speriamo non freddissimo. Vabbè, vediamo un po' che cosa ci prospetterà questo tempo nelle prossime settimane. Siamo arrivati alle 18:49 minuti e fra poco daremo spazio ai nostri due minuti un libro che il nostro caro amico che sentiamo spesso, Gianluca Melilli, con la sua rubrica dove ci segnalerà un libro da leggere. E intanto proseguiamo con i nostri appuntamenti e che cosa abbiamo adesso? Abbiamo l'informazione con... dovremmo avere sinceramente l'informazione con l'ANAS, ma purtroppo c'è stato un piccolo problema e quindi non riusciamo ad avere in questo momento la nostra rubrica con l'ANAS, ma la recupereremo.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Minuti con Alberto Monti, siamo arrivati anche a quasi al momento dell'aperitivo, perché come al solito alle 19 ce ne andiamo al bar a prendere l'aperitivo. Abbiamo ancora 6 minuti, momento in cui poi ci sarà 2 minuti un libro che ci segnalerà il nostro caro amico Gianluca Gianluca Melilli, come ogni sera alle 19, è il momento in cui poi ci sarà il giro di boa con tutte le altre programmazioni della serata di Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
0: E ora c'è Neck.

0: Allora, se siete amanti della natura, soprattutto dei fiori, del giardinaggio, delle piante, di tutte le belle cose che ci circondano, questo fine settimana a Civitanova Marche ci sarà un evento dedicato appunto alla floricoltura, e è raddoppia, perché già dopo l'evento che è stato a primavera, quest'anno c'è anche la versione autunnale di questo evento a Civitanova Marche, che sarà lungo il corso Biermanni, lungo il lungomare Biermanni, dove sarà possibile ammirare tante piante, tante cose, tanti articoli utili per coltivare le piante, per fare tante belle cose all'aria aperta. Quindi vi invitiamo al fine settimana, dovrebbe essere sabato e domenica esattamente, a Civitanova Marche. Siamo arrivati alle 18:58:56 e è anche arrivato il momento di salutarci, perché siamo vicini, appunto vicinissimi, alle 19. Lasciamo il posto a Gianluca Melilli con i suoi 2 minuti e un libro. Noi ci sentiamo ancora di nuovo domani pomeriggio dalle 17 fino alle 19. A domani.
1: 2 minuti, un libro.
2: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto, senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Amiche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra consueta rubrica caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la nuova stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con grandi interpreti, autori contemporanei e classici, danza e musica dal vivo. 7 sono gli spettacoli in abbonamento e un fuori abbonamento, e 3 invece gli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni, con la rassegna finalmente domenica. Ecco i 7 appuntamenti del cartellone. Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, appunto serata spettacolo inaugurale, andrà in scena Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Una commedia brillante che affronta i pregiudizi legati all'età, all'amore e alla libertà femminile. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, spettacolo di danza con Preludes, danze al pianoforte, con Ambeta Toromani, Alessandro Macari, Mario Amilcar Moret Gonzales, il pianoforte dal vivo di Sofia Vaskeruk e la coreografia di Massimo Morricone. Chopin, Debussy, Rachmaninoff e Bach diventano materia di un dialogo tra musica e movimento. Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio sarà la volta di Closer di Patrick Marber, con Paolo Kessoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Eva Sai, per la regia di Fabrizio Coniglio. Una storia di desiderio, seduzione, tradimento e ossessione che indaga le fragilità delle relazioni contemporanee. Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio sul palco andrà in scena Malinconico, moderatamente felice, con Massimiliano Gallo. Spettacolo scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il celebre avvocato Vincenzo Malinconico approda sul palcoscenico con la sua ironia e le sue fragilità, tra lavoro, sentimenti e famiglia. Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno i protagonisti della brillante commedia Lungs Polmoni di Duncan Macmillan, per la regia di Alberto Giusta. Venerdì 26 e sabato 27 febbraio Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese saranno i protagonisti dello spettacolo L'Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello, nell'adattamento e regia di Roberto Valerio. Martedì 23 e mercoledì 24 marzo, e chiude il cartellone della stagione, sarà Buongiorno Ministro di Giorgio.

Girls Seran con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, per la regia di Ferdinando Ceriani e le musiche di Nicola Piovani. Una commedia dagli irresistibili equivoci che intreccia politica, famiglia, sentimenti e colpi di scena. Veniamo agli spettacoli fuori abbonamento. Uno spettacolo fuori abbonamento previsto per domenica 17 gennaio, quando il Lauro Rossi ospiterà Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontelle, prodotto da Teatro in Bilico. Accanto al cartellone in abbonamento, i tre appuntamenti pensati per bambini e famiglie, con la rassegna Finalmente domenica. 6 dicembre ci sarà Pinocchio, il 31 gennaio sarà la volta della storia di Hansel e Gretel, mentre il 28 febbraio andrà in scena Luna e Zenzero. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Per le nostre interviste oggi siamo con Lucia Isolani, dirigente dell'AST di Macerata, direttore dello SPSAL dell'AST di Macerata, vale a dire il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Intanto ben trovata.
3: Grazie, grazie, buongiorno e ben trovati.
2: Parliamo di una iniziativa in programma tra venerdì e sabato prossimi a San Severino Marche, la prevenzione a teatro, questo è il titolo, la narrazione di un infortunio tra numeri, memoria, fumetti e finzione. Avete ideato questa due giorni con un taglio un po' particolare perché insomma il tema è scottante, la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3: Beh sì, ci siamo inventati un nuovo strumento di comunicazione, in realtà non è un'invenzione, non è nemmeno nuovo, è sicuramente però uno strumento che riteniamo essere efficace, efficace in quanto colpisce direttamente al cuore. Il teatro è sempre stato un luogo di aggregazione, un luogo aperto alle persone, fatto per condividere esperienze, e quindi abbiamo ritenuto che il teatro nuovamente potesse essere estremamente utile, e non abbiamo fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale ugualmente interessanti. Abbiamo portato a teatro, al centro della nostra narrazione, un infortunato, un testimonial, e attorno a lui gravitano i numeri, numeri degli infortuni che sono ancora ad oggi purtroppo elevatissimi in Italia, nella nostra regione, nella nostra provincia. Abbiamo intorno a Gabriele, a questo infortunato, a questa vittima di infortunio, ci abbiamo messo quindi i numeri degli infortuni, ci abbiamo inserito la storia, il romanzo di uno scrittore sgro che narra di un ispettore, e dal suo romanzo si tratta la fiction Rai. Ci abbiamo inserito poi i fumetti della Manga School di Peruccini, e abbiamo un giornalista del TG1, Zucchini, che fa da mattatore in questa narrazione.
2: Due sono i momenti, un primo step il 2 ottobre, venerdì alle 16 nel bellissimo Teatro Feronia, che poi abbiamo detto tanto, insomma è diventato patrimonio UNESCO. E poi è interessante anche il giorno successivo con le scuole, perché bisogna partire da lì, lo diciamo sempre.
3: Sì, per noi è una ottima sperimentazione, perché il venerdì 2 ottobre il teatro diventa il luogo per aprirsi non solo agli addetti ai lavori ma alla cittadinanza. E lo stesso format, ovviamente adattato, viene portato la mattina successiva, il 3 ottobre, agli studenti della scuola, agli stessi studenti ai quali peraltro noi abbiamo erogato formazione

0: per gli studenti che andavano in PCTO, cioè in quei percorsi che sono, non sono altro che la vecchia alternanza scuola-lavoro. E quindi abbiamo delle scuole a San Severino Marche particolarmente sensibili che hanno apprezzato e accolto ben volentieri che venisse raccontata agli studenti la storia di un infortunio come narrazione, ma di fronte ad un infortunato che non è un attore, è una persona in carne e ossa su una sedia a rotelle.
1: Dicevamo delle scuole, sono due in particolare, la sezione staccata Ercole Rosa dell'IPSIA, Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Pocognoni, e l'ITTS, Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio Divini. Eccoci, diciamo, ci colpisce il fatto che sono scuole particolarmente frequentate, con anche tanti studenti.
0: Sono scuole molto interessanti dal nostro punto di vista, nel senso che sono istituti di altissimo livello, con una componente di personale docente, amministrativo, di studenti che sono sempre stati molto attenti al tema della prevenzione nei luoghi di lavoro. All'epoca ci avevano seguito nel protocollo che avevamo firmato con il prefetto, con la prefettura e con l'INAIL, e devo dire che in questo percorso siamo tutti cresciuti insieme e adesso vogliamo che gli studenti approccino al tema della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso questa narrazione, attraverso il teatro, quindi uno strumento di comunicazione diretto con un coinvolgimento attivo degli studenti, degli insegnanti e dei presidi, dei dirigenti scolastici.
1: Abbiamo visto che l'unità operativa, l'Opsale dell'Ast di Macerata, si sta impegnando su diversi fronti, nella comunicazione in particolare, perché anche quella è importante, con varie iniziative anche quest'estate. Proseguirete in tal senso?
0: Ma noi devo dire che abbiamo ormai una tradizione consolidata in termini di comunicazione della prevenzione. Abbiamo utilizzato, non è la prima volta in realtà che ricorriamo al teatro, con rivolto di volta in volta a diversi utenti, a diversi soggetti, e quindi abbiamo nel tempo sperimentato dei linguaggi continuamente diversi, a seconda che ci fossimo trovati di fronte a degli studenti, a dei lavoratori, a degli addetti ai lavori. Devo dire che la comunicazione è tutto, perché è quella che ci consente di tradurre un lavoro difficile, il lavoro dei controlli, della vigilanza, della prevenzione, ci consente di trovare dei linguaggi di volta in volta che sono funzionali a far passare il nostro lavoro. Ed è un lavoro peraltro che non è il nostro, come ha detto, lavoro, è un lavoro di tutti, nel senso che la prevenzione funzionerà nel momento in cui sarà veramente condivisa da tutti quanti, ognuno la farà propria e sarà patrimonio culturale di ciascuno, allora la prevenzione potrà funzionare, e quindi sperimentare linguaggi diversi e strumenti comunicativi diversi secondo me è una gran buona cosa, è un uscire fuori dalle stanze chiuse insomma.
1: Dunque, allora, l'augurio è quello di continuare su questa strada, magari con altre iniziative. Intanto però ci concentriamo su questa, venerdì e sabato 2 e 3 ottobre a San Severino Marche. Intanto buon lavoro, un saluto a Lucia Isolani, direttrice della UOC Sal dell'Ast di Macerata. A presto.
0: Grazie infinitamente, un buon lavoro a tutti, grazie.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Bene, bene, bene, bene. Buonasera a tutti, buon giovedì. Siamo qua a tenervi compagnia con l'appuntamento di Amico Liscio. Franco vi saluta e insieme alla nostra Anna Maria, che è andata da parte e alle linee telefoniche, vi auguro a tutti un buon ascolto e proseguiamo, iniziamo. Sapete, oggi è la giornata dei nonni. Allora, e più tardi manderemo due belle canzoni che abbiamo trovato per la festa dei nonni, e giustamente adesso mandiamo altre belle canzoncine e poi manderemo e festeggeremo noi nonni, perché è la festa di tutti i nonni del mondo e tutte naturalmente i nonni e le nonne. E allora abbiamo due belle canzoni interpretate da questi grandi personaggi della canzone italiana, e uno ce lo richiede anche la nostra carissima Maria di Camerano insieme al suo marito Marco, questa bella canzone per la festa dei nonni abbiamo trovata, e poi quella lì che lei mi richiede non ce l'abbiamo, però ci abbiamo due belle canzoni per festeggiare i nonni. Carissima Maria di Camerano, caro Marco, fra poco ma ascolteremo la canzone dedicata a tutti i nonni del mondo, e iniziamo l'orchestra di Castellina Passi che ci propone queste belle canzoni qua. Sentite un po' che cosa ci propone Castellina Passi, e vai, iniziamo così con questo bellissimo motivo.

molto bello, abbiamo iniziato questa sera con questa bellissima canzone e giustamente era Sentiero, un bellissimo valse. Ora andiamo con un altro polka, un allegro polka, ci fissiamo un po' stasera, un allegro polka con Stelle Alpine e poi naturalmente inizia la canzone.

dedicata ai nostri carissimi amici di Tolentino, Iole Valdo, questa bella canzoncina, questo brano, e salutare tutti, tutti, tutti, e tanti auguroni a tutti i nonni, eh.

Era questa bellissima Stelle Alpine, l'abbiamo dedicata ai nostri amici Tolentino, Iolevaldo, che salutava a tutti gli ascoltatori con questa bella canzone. E proseguiamo, amici. Era questo brano Stelle Alpine. Allora, poiché oggi è la giornata dedicata ai nonni, dice così. E allora c'è la nostra cara Maria di Camerano, che richiede una bella canzone per i nonni, una canzone per tutti i nonni e tutte le nonne. E io ho queste due canzoni belle, carissima Maria, tra le quali questa qua te la mando in onda. E vediamo un po', eccola qua, l'abbiamo programmata e la mettiamo in onda. Il titolo di questa canzone è Caro Nonno, interpretata dalla grande orchestra di Matteo Tarantino. Allora Maria di Camerano, insieme a suo marito Marco, dedica questa bella canzone a tutti gli ascoltatori, per ricordare che oggi è la giornata dei nonni. Amici, Caro Nonno, il titolo di questa canzone. Ciao carissima Maria di Camerano, carissimo Marco.

una canzone veramente un po' toccante, caro nonno, bellissima canzone interpretata da Matteo Tarantino e la sua grande orchestra, un attimino e poi la mandiamo in onda questa canzone, era caro nonno. Allora, la nostra cara Maria di Camerano e suo marito Marco, domenica mattina mi ha richiesto questa bella canzone qua. Io domenica mattina non avevo la possibilità di cercarne, mandarle in onda, ma oggi è la festa di tutti i nonni e la giornata dei nonni, dice così, no? Questi calendari, no? È primo di ottobre, caro nonno e care nonne. Allora, abbiamo trovato questa bella canzone qua, ma più tardi c'era un'altra canzone dei nonni, naturalmente interpretata da un altro cantante veramente bravissimo, e parlo di Omar Godazzi, che naturalmente è la voce del cuore. Omar Godazzi, ascolteremo fra un po' un'altra bella canzone dedicata a tutti i nonni in occasione della festa dei nonni. Ricordiamo a tutti che questo mese, il 4 di ottobre, sarà San Francesco. Pensate un po', è domenica San Francesco, domenica saremo qui e parleremo molto di questo santo che è patrono d'Italia, San Francesco, tra i quali ci sarà anche gli auguri per tutti quelli che portano questo nome, Francesco, Franco, via discorrendo. Bene, andiamo avanti e dopo aver ascoltato questa bella canzone di Matteo Tarantino, caro nonno, andiamo avanti con dedicata alla nostra Maria di Camerano, che la dedicava a tutte le persone che sono in ascolto, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e insieme al suo marito Marco. Proseguiamo con un altro motivo bellissimo, ascoltiamoci questa orchestra e un disco cumbia di David Pacini, Super. Vediamo un po' se vi piace, senz'altro penso di sì, eh? Eccolo qua, Super.

Cooper, naturalmente dall'orchestra di Davide Pacini. E ora proseguiamo con altro bellissimo motivo, un'altra bella canzone, e andiamo con Angelica, L'universo per me. Che ne dite? Angelica, L'universo per me.

medley di canzoni, naturalmente. Ora, dopo Mascherina, ritorniamo con la giornata di oggi, ma più tardi ascolteremo, ricordiamo a tutti che fra poco manderò in onda un'altra bella canzone dedicata a tutti i nonni e la voce di Omar Godazzi a cantare questa canzone. Ma ora andiamo e ascoltiamoci un altro motivo bello, è una bella tarantella, perché siamo l'Italia che balla. Ma veramente questa canzone è tanto significato. Per esempio, anche adesso, in questo periodo, l'Italia, ma non solo l'Italia che balla, ma tutto il mondo sta ballando con questo che sta succedendo in Italia e nel mondo intero, e i grandi aumenti dei grandi, diciamo, quelle energie che ci permette di tirare avanti sia che d'estate che d'inverno, eh. Siamo l'Italia che balla, eccola qua, cari amici.

bella bella bella questa canzoncina, l'Italia che balla, musica naturalmente l'Italia, l'Italia che balla di Bagutti, Lambertini, Tarantino, Mariana Lanteri e c'è il testo di Neri Pescatore. Allora andiamo avanti, dopo aver ascoltato l'Italia che balla c'è una canzone che vi farò ascoltare e un moderato Io non c'ero, il titolo di questa canzone, perché è molto curiosa e molto bella. Allora cari amici, mi è venuto in mente un pensiero bello per i nostri amici di Civitanova Marche, e parlo di Elio Tolentinati e Albertina la sua signora. Ciao carissimi amici di Civitanova, so che siete sempre ad ascoltare le nostre trasmissioni, e allora andiamo con, però vi dedico un'altra canzone a voi, intanto mando avanti Io non c'ero, sentite un po' di questa bella canzone.

Ed, io non c'ero, il titolo di questa canzone bella, cantata naturalmente dall'orchestra, interpretata di Matteo Tarantino. Ora volevo dedicare ai nostri amici di Civitanova Marche e Elio e il suo amore e la sua signora Albertina. Ciao carissimi amici, anche se non ci sentiamo, ma ci sentiamo sempre, diciamo, via etere, via emittente, via radio. Ho scelto una bella canzone cantata da questa grande cantante, e La voce del silenzio, e Vorrei stare solo, una chizomba per Elio Tolentinati e la sua signora Albertina. Un abbraccio a tutti voi.

meravigliosa, la voce del silenzio. Pensate un po' al grande Paolo Limiti, che ha scritto e ha musicato questa canzone meravigliosa, La voce del silenzio, e l'abbiamo dedicata ai nostri amici di Civitavecchia Marche. Parlo di Elio Tolentinate e la sua signora Albertina. Un saluto caro anche da parte di Anna Maria, e proseguiamo interpretata questa bella canzone qui dall'orchestra e la voce di David Pacini, una grande orchestra di questo personaggio. Andiamo avanti ancora e siamo veramente in un'atmosfera veramente molto bella. Ricky Giango del Prete ci propone quella bella canzone Sei rimasta sola, che ne dite? Eccola qua, per tutti voi.

quelle belle, belle canzoncine che noi abbiamo scelto questa sera in questa trasmissione di Amico Liscio, e proseguiamo. Sentite un po', perché abbiamo di nuovo, dobbiamo ricordare giustamente la festa di tutti i nonni, e abbiamo ancora due belle canzoni per mandare in onda per noi che siamo nonni, e come noi ci sono milioni e milioni di nonni in tutto il mondo. Oggi è la giornata dei nonni. Allora, ci abbiamo una canzone che porta il titolo Caro Nonno, giustamente interpretata da Matteo Tarantino, e poi ascolteremo anche la canzone che abbiamo di Omar Godazzi, Diceva bene nonno. Allora andiamo avanti con Caro Nonno, sempre per augurare a tutti i nonni e tutte le nonne questa giornata dedicata a noi che siamo nonni. E andiamo avanti, eccola qua. Caro nonno,

fatto questa canzone, caro nonno, veramente bella, perché è veramente molto bella la canzone, che riguarda a tutti i nonni del mondo. Ma c'è un'altra cantante, questa volta una cantante che si chiama Monica, che canta "Diceva belle nonno", una bella stornellata per ricordare che oggi è la festa dei nonni. Allora andiamo con "Diceva bene nonno".

piaceva bene nonno, la cantante, questa Monica, da questo non play, e naturalmente il testo è dei Parisse. Andiamo avanti dopo aver ascoltato queste canzoncine dedicate ai nonni, giustamente, e andiamo avanti con un'altra bella canzone cantata da Omar Godazzi, la famosa canzone Me ne vado. È un grande brano di grande Mauro Levrini, però interpretata da Omar Godazzi. Vediamo la differenza.

0: E non c'entra niente con la canzone medievale interpretata da Mauro Levrini.
1: Adesso ci fermeremo 5 minuti, un paio d'ore, non di più, il tempo di bere qualcosina.
0: Eccola qua. E questa era la voce di Omar Godazzi con Me ne vado. Allora andiamo con un'altra bella canzone di questo gruppo, Le nostre valli. Io ho scelto una canzone bella e la praticamente andiamo con Nessuno al mondo, ma prima di questa c'è la Libertà. Naturalmente l'orchestra da questi Le nostre valli ci propone questo motivo bello.

E questo è il gruppo, naturalmente, le nostre valli, è un gruppo di quattro uomini che sono conosciuti in tutto il mondo per queste belle canzoni che loro portano in tutto il mondo tramite la televisione e tramite anche i nostri dischetti. Proseguiamo con loro e ascoltiamoci Nessuno al Mondo. L'avevo già annunciato questa canzone. Eccola qua per tutti voi.

Ed eccole qua, amici carissimi. Oh oh oh. Allora, c'è un'altra bella canzone per la festa di tutti i nonni. Oggi abbiamo alcune canzoni e cerchiamo di mandarle in onda. Allora, grazie nonni, è una dolcissima begin che la dedichiamo alla nostra carissima Giovanna di Trotica di Morovalle insieme a suo marito Michele. Una bella canzone per tutti, dice Giovanna, ed eccola qua, Giovannina. Ti chiamo Giovannina, è un nome vesseggiativo, eh. Il titolo di questa canzone, sempre dalle nostre valli, è Grazie nonni, ma che ne dite, che belle, che belle, che belle. Allora, grazie nonni.

Prontissima, Giovanna, Michele, buona serata, buon ascolto, e siamo qua a tenervi compagnia, Grazie nonni, dedicata per loro e tutti i nonni.

quella che abbiamo ascoltato ora è Grazie Nonni, una canzone meravigliosa. Giustamente, e sempre da chi è che ha cantato questa bella canzone qua? Le nostre valli, giustamente, no? Con Grazie Nonni. Allora, però io vorrei farvi ascoltare un'altra bella canzone che è dedicata giustamente a tutti i nonni, perché sapete che vi propongo questa sera una canzone che porta il titolo I ragazzi della terza età. È dedicata a tutti i nonni e le nonne, dopo aver naturalmente trascorso quella bella vita serena andando a ballare, allevando i nipotini, eccetera eccetera, anche loro si prendono un bel angolino di tempo bello per loro. Allora, per tutte le persone, per tutti i nonni e le nonne, questa bella canzone qui, I ragazzi della terza età.

ai nonni, i ragazzi della terza età, per tutti. Ora c'è invece un'altra canzoncina per la nostra Marisa di Santa Maria Apparente, eseguita dalla fisarmonica di Sergio Franchi. Cara Marisa, tu sei una nonna, giustamente, una deliziosa nonna per le tue nipotini, per tutti i tuoi. Io sai che ti dedico la mazurka della nonna, che ne dici, eh? Marisa, un abbraccione grande a te e tutti i nipotini tuoi e tutti i tuoi. Marisa, la dedichiamo a Marisa, questa bella canzoncina, la mazurka della nonna, e anche da parte nostra a tutte le nonne che sono esistenti in questa terra. Allora andiamo con la mazurka della nonna. Ciao Marisa, un abbraccione grande anche da parte di

che bello, eh? La mazurka della nonna l'abbiamo dedicata alla nostra cara Marisa di Santa Maria Parente, e giustamente da lei e a tutti gli ascoltatori da parte mia di Anna Maria. Ciao Marisa, un salutore anche a tutti i tuoi e tutti i nipotini che c'hai. Allora andiamo con un'altra canzoncina, sempre interpretata da la fisarmonica di Sergio Franchi. Ah, vi voglio ricordare chi è l'autore di questa, la mazurka della nonna, famosa canzone che nel dopoguerra dall'orchestra di Armando Fragna era il conduttore, il maestro di quell'orchestra.

cui lasciò la mazurka della nonna. Allora, e poi andiamo, allora andiamo a vedere da di Franz Lehár, è un ballo viennese e la famosa Vedova Allegra, eseguita naturalmente dalla fisarmonica di Sergio Franchi e giustamente per tutti voi è la Vedova Allegra.

c'è la vedova allegra di Franz Lehár, la fisarmonica di Sergio Franchi, ci ha proposto e abbiamo scelto la vedova allegra, però un bel valzer lento, famoso valzer delle candele, di dedicato da parte nostra a tutti tutti, dalla fisarmonica di Sergio Franchi, il valzer delle candele. Oh, oh, oh.

cantato Un bacio a mezzanotte, un bellissimo Fox. E annulliamo questa canzoncina perché ho in programma una bella tarantella. Una tarantella, siamo per concludere questa serata con queste canzoni di musica da ballo e andiamo con quella tarantella con L'amore si fa.

l'amore si fa, naturalmente siamo quasi giunti alle ore 22, no? Mancano 7-8 minuti, giusto il tempo per ascoltare un'altra bella canzone. Dopo l'amore si fa, una bella tarantella, andiamo con un bellissimo tango, eh? Che ne dite? Un tango con il re della balera.

0: Bene, bene, bene, siamo per concludere. L'ultimo brano in programma è quello che ascolteremo. Allora, carissimi amici, su questa bellissima cumbia, l'Italia siamo noi, termina così l'appuntamento di Amico Liscio giovedì sera. Domani sera saremo qua dalle ore 20 alle ore sempre 22, allora, sempre con sotto l'ombrellone, sì, anche se siamo andati sotto l'ombrello.
1: Anche se piove, va bene.
0: Anche se piove.
1: Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Okay. E poi ci sentiamo domenica.
0: Esatto.
1: Non vi lasciamo soli, va.
0: No, no, per carità. Siamo sempre con voi e allora andiamo con l'Italia siamo noi. Che ne dite? Con questo brano Franco e Anna Maria vi saluta, vi auguro a tutti una buona

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Presentato ieri al Politeama di Tolentino il brevetto per invenzione industriale, metodo per determinare un'epoca di morte di un cadavere, sviluppato congiuntamente dalle Università di Camerino e Macerata da un gruppo interdisciplinare che riunisce competenze medico-legali, informatiche e matematiche. Inventori del nuovo metodo sono Roberto Scendoni, Mariano Cingolani, Pier Giorgio Fedeli, Laura Baldelli, Giovanni Bianchini e Luca Tomassini. Il brevetto era stato depositato il 30 aprile 2024 e ha ottenuto la concessione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese del Made in Italy il 25 maggio 2026. È motivo di grande soddisfazione perché si tratta del primo brevetto dell'Università di Macerata, ha commentato il rettore John McCourt. Un risultato nato dalla curiosità e dal coraggio di ricercatori che hanno saputo mettere insieme competenze diverse per elaborare un sistema con importanti possibilità di applicazione. Risultati come questo non restano soltanto sui libri, ma dimostrano concretamente il valore della ricerca e della collaborazione, ha sottolineato il rettore di Unicam, Graziano Leoni. È una soddisfazione vedere un gruppo di studiosi delle nostre università lavorare insieme. Un quarantenne residente nel Teramano è stato denunciato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Domenica scorsa, presso lo stadio Elvia Recina di Macerata, durante l'afflusso degli spettatori per l'incontro di calcio maceratese-sant'Egidiese, i carabinieri hanno individuato il quarantenne che fin da subito si è mostrato particolarmente riluttante al controllo e difatti, a seguito dell'accertamento più approfondito, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo segnalato all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti. Firmata ieri a Roma presso la sala Parlamentino di Via della Panetteria, la convenzione che dà ufficialmente il via al progetto Civitas Appenninica Vetusta Nursia ex Malo Bonum, rinascita appenninica, la cultura che ricostruisce. A sostegno del percorso di candidatura della Civitas Appenninica Capitale Europea della Cultura 2033. A sottoscrivere la convenzione sono stati Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 e Maurizio Frascarelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. La struttura commissariale sisma 2016 che ha elaborato il progetto assicura il coordinamento della rete di partenariato, il raccordo con le istituzioni e i territori coinvolti e la responsabilità della sua attuazione. La Civitas Appenninica è una comunità diffusa che riunisce 546 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 138 dei quali situati all'interno del cratere relativo agli eventi sismici del 2016-2017 e da una storia secolare di relazioni culturali, economiche e spirituali. Cuore del programma, che si svilupperà entro il 31 dicembre 2027, sarà il festival itinerante Cultura che ricostruisce, concepito come una vera infrastruttura culturale diffusa. Da domani a domenica 4 ottobre torna a Montefano il Festival Arturo Gergo, giunto all'undicesima edizione. La manifestazione, diretta artisticamente da Claudio Domini, con la speciale partecipazione di Giancarlo Dotto alla conduzione e Cristina Gergo, presidente di giuria, entra quest'anno nel secondo decennio di vita del premio Arturo Gergo. Nato per custodire e rinnovare la memoria del fotografo originario di Montefano, il premio ha costruito costruito in 10 anni un percorso capace di mettere in relazione maestri affermati, giovani autori, studiosi, editori e pubblico. Protagonista del premio alla carriera 2026 sarà Guido Arari, tra le figure più autorevoli della fotografia italiana, conosciuto in particolare per i suoi ritratti di musicisti, artisti e protagonisti della cultura internazionale. Sabato 3 ottobre al Teatro La Rondinella, Arari riceverà il riconoscimento e terrà una Lex Magistralis dedicata alla propria esperienza artistica. Ai nostri microfoni il direttore artistico del Festival, Claudio Domini.
3: È la mia prima edizione da direttore artistico, insomma mi ha preceduto negli scurti di questi anni e ha portato il festival a un livello davvero, davvero importante, insomma su questo palcoscenico premiati sono passati nomi importantissimi della fotografia contemporanea, insomma da Scianna, Galimberti, Gemelli, Torinbet, insomma veramente un palmarès di tutto rispetto che ha fatto diventare, insomma, tornato Montefano in un piccolo centro della cultura fotografica, anche grazie al fatto che a Montefano esiste un museo permanente dedicato alla fotografia, e in Italia sono pochi, quindi onore anche all'amministrazione di Montefano, all'associazione Effetto Gerbo che è riuscita appunto a costruire questa cosa.
2: Sardellini Costruzioni compie 80 anni e celebra tale anniversario con un evento che si terrà domani a Macerata al Teatro Lauro Rossi alle 17:30 alla presenza delle autorità locali e regionali. A moderare sarà la giornalista di Sky TG24 Veronica Voto. Verrà anche presentato il libro Sardellini, Radici, Valori, Futuro. Il volume racconta la lunga storia di Sardellini, dalle radici artigiane di Romolo alla fondazione dell'impresa da parte di Giovanni e successivamente all'ingresso di Pierluigi fino a Tobia. 2 giorni di formazione generale dedicati ai 110 giovani del Servizio Civile Universale che hanno preso servizio in comune a Macerata con 7 progetti. 2 giorni in cui i giovani hanno avuto modo di conoscersi, scoprire l'ente e ricevere informazioni più dettagliate sul funzionamento del servizio civile, con approfondimenti sui loro contratti e sulla disciplina che regola il loro servizio. A portare i saluti dell'amministrazione comunale è stato l'assessore alle politiche giovanili per Francesco Tasso, che ha voluto rivolgere un augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti, sottolineando il valore formativo e umano di questa esperienza. Il servizio civile rappresenta un'opportunità di crescita, ha dichiarato Tasso. A differenza dell'attività di volontariato, vi mette a contatto diretto con una macchina amministrativa complessa e con i professionisti che lavorano all'interno degli uffici. Non si tratta soltanto di contare le ore per completare l'anno, ma di vivere un'esperienza che vi arricchirà moltissimo.
4: Il taccuino.
2: Dalla calligrafia alle arti marziali, dalla tradizione del tè ai sapori della cucina cinese. Per un pomeriggio Villa Lauri si trasforma in una piccola porta sulla Cina. Domani dalle 17 alle 19 l'Istituto Confucio dell'Università di Macerata celebra il Confucius Day 2026 con un programma di attività aperte a grandi e piccoli per avvicinarsi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni del paese asiatico. L'appuntamento è ingresso libero e gratuito, si svolge nella sede dell'Istituto a Villa Lauri in Viale Indipendenza 99. Il Confucius Day rappresenta anche un'occasione per conoscere più da vicino le attività dell'Istituto Confucio, istituito nel 2011 per promuovere la conoscenza della lingua e della cultura cinese e favorire il dialogo e gli scambi tra il mondo accademico e culturale italiano e quello cinese. A Monte Cassiano arriva da domani fino a domenica prossima la 51esima edizione della Sagra dei Sughitti, una delle manifestazioni più longeve e amate del territorio maceratese, organizzata dai volontari della Proloco in collaborazione con il Comune. Protagonisti assoluti sono i sughitti, dolce tipico della tradizione locale, realizzato con soli 3 ingredienti, mosto, farina di mais e noci, naturalmente privo di glutine e senza zuccheri aggiunti. Si parte domani alle 18:30 alla Biblioteca Comunale Giorgi con la presentazione del libro Io e i colori delle Marche, a cura di Sandro Carloni. Alle 20 apre la taverna della Vendemmia al piazzale delle Clarisse con la cena A cena con l'Olesso. Alle 21 in piazzetta Scaramuccia il torneo di briscola 64 coppie. Dalle 22 in piazza Unità d'Italia ospiterà lo spettacolo di balli folcloristici dei Tamburelli di Castello. Si chiude a Castel Raimondo il percorso 2026 del Nico Festival, Nuove Generazioni Connesse, promosso dall'Associazione Culturale Istituto Musicale Vaccai di Tolentino, capofila della rete Nico, che nei mesi scorsi ha attraversato diversi centri del territorio, mettendo al centro musica, formazione, inclusione e partecipazione delle nuove generazioni. Appuntamento conclusivo domenica 4 ottobre alle 17.30 al Lanciano Forum con Una città per amare. Protagonisti l'orchestra parallela dell'associazione Il Palco, laboratorio musicale di Civitanova Marche, e gli allievi Nico. A impreziosire l'evento Giobbe Covatta con lo spettacolo 70, riassunto delle puntate precedenti.
4: Lo sport.
2: Bella finale di stagione per le squadre under 18 dell'Atletica Avis Macerata. Gli allievi e le allieve hanno disputato sabato e domenica scorsi a Perugia la finale nazionale B del campionato italiano di società. Bella impresa dei ragazzi che entravano in finale con il decimo punteggio. La somma dei 17 punteggi utili per la classifica finale conquistati sul campo perugino portano la squadra allievi ad un soffio dal podio con 10.536 punti, quarto posto dietro la Atletica Virtus Lucca, Pistoia Atletica e Atletica Prato. Le migliori prestazioni individuali sono state quelle di Matteo Sbaraglia, secondo posto nei 3.000 metri e al terzo posto dei 2.000 metri siepi. Brave anche le ragazze che salgono al decimo posto. A guidare la squadra femminile è sempre Beatrice Stagnaro con 2 vittorie nel disco e nel peso.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo domani sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 15-25 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
1: Radio Nuova in blu.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Radio Nuova Macerata presenta... Qual è il problema? In studio, Nazareno Tiberi.

0: allora siamo qua anche oggi per tante cose, tante belle, eccetera, eccetera. Abbiamo Antonella.
1: E mi sono materializzata, sono arrivata in corpo, non solo via etere, per farvi compagnia, per stare qua adesso a Radio Nuova Macerata insieme al nostro amatissimo Nazareno. Antonella. Tutto bene, Nazareno? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Tutto. Vuoi dire chi sei, qualcosa, eccetera?
1: Chi sono? Non lo so chi sono oggi. Oggi sono in movimento, mi sono spostata stamattina e come una trottola ho viaggiato un po' per le Marche e sono arrivata trafelata. Mi scuso anzi del ritardo e sono così, io sono così.
0: Insomma. Questa volta non ti dobbiamo fare nessuno soldi. La prossima volta devi pagare,
1: ammenda, fate ammenda, sicuramente.
0: Noi alle 11 bisogna partire.
1: E oggi è il 1° di ottobre, questa giornata che ci ricorda quando eravamo piccoli come prima giornata di scuola. Vi ricordate?
0: Ah,
1: a
0: bellissimo.
1: Quelli age come noi, a quelli age. Era la prima giornata di scuola.
0: Ah sì?
1: Eh sì, a ottobre si andava a scuola.
0: Come ti è andata poi la scuola quando hai cominciato?
1: La scuola per me è stata una bella avventura, come il mio cognome porta degnamente il nome, io mi chiamo Ventura, quindi, ed è stata un'avventura, nel senso che mi sono divertita molto a scuola.
0: Dove sei arrivata alla scuola?
1: Ah, sono partita da Pollenza, sono arrivata all'Università Macerata, ma poi ho fatto molte altre cose anche privatamente, molti master.
0: Ah, sì, addirittura.
1: Sì, ho viaggiato dopo, però insomma ho fatto una scuola canonica, chiamiamola così, in canonica.
0: Ah, canonica che vuol dire?
1: No, canonica per dire ho fatto tutto ad litteram, no? Nei termini previsti, ho studiato insomma normale, poi dopo ho fatto molti stage, molte ricerche, poi dopo anche da sola, in altri ambiti.
0: Ecco, tu dici un po' lo scalo che tu hai fatto dalla prima alla fine, come è andata, eccetera.
1: Ma è stata sempre un'avventura, ho fatto cose anche molto diverse e disparate, non ho seguito proprio, nel senso che ero portata per una cosa, poi ho fatto l'inverso, proprio perché anche su la prima vera scuola della mia vita è stata mia madre, per cui avendo avuto un generale come mia madre, che io chiamavo Rommel, la volpe nel deserto, mi ha forgiata a dovere, e quindi magari ero portata più per le materie umanistiche e letterarie e lei mi ha segnato a scuola invece di ramo scientifico, quindi è stata tutta una variante, insomma, che però mi ha permesso di, come dire, di crescere e di conoscere anche cose che magari erano più difficili per me. Mi ha formato molto bene questa diversificazione. Non sono andata, diciamo, per talento, no? Per talenti, più per impegno e volontà.
0: Più impegni e volontà. Cosa vuol dire impegni e volontà?
1: È di esercitare su se stessi, come si esercita un muscolo quando è più floscio di un altro, si lavora su quel muscolo che è più indietro, no? Quando vai in palestra. La stessa cosa è stata la mia formazione scolastica. Mi è stato detto e ho fatto di impegnarmi più sulle cose che ero carente.
0: Cioè? Dici qualcosa.
1: Materie scientifiche, matematica, ecco, appunto, certo.
0: No, perché appunto qualcuno gli piace qualcosa, altro no.
1: Infatti non è che mi piaceva molto, però con la come dire, con il senno del poi, anche se poi non ero brillante in quelle materie, sono andata a scuola più per capire il metodo che il voto, e alla fine il metodo ha portato poi alla fine del conseguimento anche dell'alto voto, ma alla fine, capito che voglio dire? Ho lavorato moltissimo sulla compensazione e anche sull'acquisizione di un metodo.
0: Quelli che vanno a scuola naturalmente poi devono studiare anche.
1: E sì, esatto, devono studiare.

0: studiare, devono studiare, devono capire come fare per riuscire ad integrarsi meglio, perché la scuola prima di tutto è un banco della società.
1: Un banco della società?
0: Certo.
1: Ah, bello questo.
0: È un banco nella società e per la società.
1: Per la società. Cioè uno che non va a scuola è un disastro.
0: La scuola è l'obbligo, ci si deve andare. Però ti dico, la scuola, se ne parla molto in questi giorni con la nuova legge sulla scuola che è stata proprio ieri firmata dal Presidente della Repubblica, amatissimo Mattarella, no? Cioè la scuola è il primo lavoro su se stessi per gli altri e gli altri su te stesso. Quindi è il banco nella società. Quindi il metodo non è tanto, non si va a scuola semplicemente per apprendere, ma per capire in che modo puoi relazionarti poi nell'apprendere. È il metodo che conta ed è importante per questo l'approccio psicologico di chi ci insegna o di chi insegna, perché deve riuscire a far capire che la persona è integrata, è capita e deve trovare poi la sua strada, che sarà magari diversissima dalle scuole che ha fatto, poi magari su quelle superiori, diciamo, e anche l'università. Questo è importante.
1: Ecco, quindi tutti quelli che vanno a scuola devono, tanto devono dire io voglio far questo o quell'altro.
0: Non già, già il verbo è molto sbagliato. Voglio non esiste nemmeno nel giardino del re, diceva.
1: Non si può fare questo.
0: Voglio. Infatti adesso l'approccio è quello, l'approccio che è dettato da questa società malata che da secolo a breve adesso è arrivato, cioè l'impronta capitalistica, forzatamente materialistica del secolo breve ha portato al voglio. Voglio non esiste. Cioè più un approccio, diciamo, di considerazione di sé e dell'altro. Facciamo ciò che è meglio, no? Nel buon senso, insomma, quello che riusciamo a far meglio.
1: Certo. Adesso tu che cosa fai?
0: Mi fai sempre questa domanda, non lo so quello che cosa faccio. E non lo voglio sapere.
1: Non lo vuoi sapere.
0: Faccio tante cose, mi occupo di cultura, di ricerca, di aiuto anche, di molto sociale anche.
1: Ecco, tornando alla scuola, molte persone fanno quelle che deve fare per forza, perché quelle è 5-3-8 almeno se la fanno subito, ecco, poi lasciano perdere. È meglio secondo te oppure sarebbe andando un po' più?
0: Ma per il mio umile parere non è che ci sia un paragone, nel senso che ogni persona deve trovare la sua strada e non è una cosa che puoi a dettame dare. Diciamo che più hai possibilità di capire come funziona il sistema o trovi il modo e meglio è, ma non è detto, può anche essere deleterio a lungo andare, cioè non deve essere mai una cosa, il paragone non lo vedo una cosa buona, ecco.
1: Non lo vedi?
0: No, cioè, non tu, si paragona, tu, si vive?
1: In che senso?
0: Ognuno ha la sua vita, non si paragona la vita di uno con gli altri. Posso paragonare la vita tua alla vita mia? Lo puoi fare nel davvero?
1: Beh, oddio, se tu mi piami, sei uno che tante volte ci vediamo, dici, Nazareno, io ti dico, secondo me, che tu potresti fare che fai questo. Certo, se tu non mi dicevi per niente, non mi puoi dire niente.
0: No, non è un paragone, cioè, nel senso che devi avere i mezzi per capire chi sei. E basta, cioè questo.
1: Ma io da solo tante volte non ci.
0: Beh, quando uno è piccolo, infatti, dovrebbe avere il genitore, che è la prima forma di scuola, no? Ecco, è lì, e adesso è tutto. Questa società la dice lunga di quanto è latente di questa figura, diciamo, prossima. In realtà non c'è il tempo di stare vicino ai figli, e questo comporta poi questa dispersione di energie e di senso poi stesso.
1: Dobbiamo dire anche una cosa, che i figli tante volte hanno chi li ha fatti non sono proprio capaci di dire fa questo o quell'altro, magari bisogna sentirlo da qualche altro, perché non tutti sono quelli.
0: Prima di questo, che già siamo un pezzo avanti, prima di questo proprio i figli hanno bisogno delle attenzioni, della presenza. È proprio questo che viene a mancare. Parlo dei primissimi anni di vita, parlo dai 0 a 3 anni, è importantissimo la presenza del genitore, dei genitori magari, però Il fatto che vengono delegati altre figure esterne, messi come polli di allevamento in batterie dentro, già così, già qui lì si crea uno strappo al collante traumatico psicologico del bambino, e da lì poi tutto, certamente, perché uno lavora, perché la società è quella che è, ma queste cose poi producono a lungo andare dei traumi, delle ferite apertissime che portano al supplemento del genitore mancante con altre figure esterne, vedi social, vedi tutorial, vedi questo. Perché? Perché il genitore non c'è. Si crea un vuoto esistenziale già nei primissimi anni di vita che porta il bambino a distaccarsi e pensare di essere un essere già autonomo a sé, e non lo è, con dei crack, senso proprio figurato, enormi.
1: Quindi tu cominci a dire anche che...
0: Non è che lo dico io, questa è la storia della pedagogia, dai più grossi pedagogisti, dalla Lacan, cioè non è che lo dico io questo.
1: Ecco, cosa dice la pedagogia?
0: Che è importantissimo il primo, dai zero, dal concepimento fino a 3 anni, la presenza proprio del genitore, la madre in assoluto, ma anche il padre, cioè se non si può fare la madre, il padre. Adesso le nuove norme del lavoro vanno a vedere che sono molto più lassive, cioè permettono più anche degli orari flessibili per poter stare più con i figli, no? Ci sono tante figure anche dei genitori maschili, ma padri che possono prendere questi permessi speciali per stare vicino ai figli. Mi pare una strada buona, una strada giusta questa.
1: Certo. Ecco, i figli secondo te hanno questo aiuto o meno o poco?
0: Ma pochissimo adesso.
1: Pochissimo?
0: Adesso pochissimo.
1: E come mai questo?
0: È per quella società che abbiamo, materialista, per la quale se non produci non vivi, se non vivi non lavori, e tutta è conseguenziale. Cioè non c'è una la società moderna è quella che abbiamo, cioè nel bene e nel male. Adesso non è che vogliono scagliarmi contro, perché tanto nel sistema ci stiamo tutti, però cioè questa cabarra, questo spendere sempre di più, adesso è finita, per cui torneremo a un altro tipo di stile di vita per forza, perché i soldi sono finiti, lo vedete tutti, però insomma ha portato a questa enorme problematica, quella della mancanza del tempo.
1: Il tempo? Oh, spieghiamo il tempo, dici bene, perché io
0: dico il tempo?
1: Cioè parlaci del tempo,
0: perché... Parlo del tempo, c'è il sole stamattina.
1: Appunto, allora, qual è il tempo che tu dici sulla scuola, perché no?
0: No, non è che il tempo sulla scuola, dico che non c'è più vita, non c'è più tempo per vivere, no? Adesso là, però...
1: c'è più tempo per vivere?
0: No, non c'è più tempo.
1: Mamma mia, ma è veramente?
0: Sì.
1: Ma come mai?
0: E come mai, Nazareno, secondo te?
1: No, non lo so io, siccome me lo dici tu, spiegamelo.
0: Non c'è tempo per vivere, no? Questa vita è così frenetica. Però adesso con la santa miseria che bussa alla porta ci sarà più tempo.
1: Guarda, secondo me non è vero.
0: In che senso non è vero?
1: C'è tempo.
0: Ah, per te, forse.
1: No, per me. C'è tempo per tutti.
0: Non c'è tempo.
1: Soltanto che... bisogna sapere,
0: certo,
1: se uno
0: fare delle rinunce,
1: no, a parte rinuncio nemmeno, cioè se uno riesce a capire come le ore vengono fatte, perché se uno le ore le butta giù così, non fa niente, oppure fa male, naturalmente le ore poi vengono fatte male, e a questo punto addio bello. Ma se uno le ore le usa bene, ha voglia quante cose può fare.
0: Tu sei convinto,
1: tu che dici?
0: Sì, ma quando
1: questo?
0: Lavori dalla mattina alla sera e sei fuori casa, queste ore volano.
1: Beh, vabbè, tanto
0: io parlo di vita frenetica che si svolge nelle città, dove chiaramente ancora il ritmo è frenetico. Poi certo, è una questione di scelte, ovviamente, tu dici bene, sono una questione di scelte. Sono una questione di scelte sempre. Se uno dà valore al tempo, lo centillina, perché il grande vero lusso dell'esistenza umana non sono i soldi, ma è il tempo.
1: Ecco, attenzione qui però, sì, potrebbe anche essere quello che dici tu, ma potrebbe essere che una persona non si sa mettere le cose in bene.
0: Ecco, questo, per questo ti dico che la scuola è fondamentale, perché dovrebbe farci capire questo.
1: Ma io penso che lo fa, no? Non lo fa, dici tu?
0: No, dico era un modo di dire.
1: Tu che hai fatto tanta scuola, come andava quando ci andavi tu?
0: Ma io il tempo l'ho sempre preso per fare quello che mi piaceva, per cui già ci sono nata con questa. Però, ripeto, io ho avuto una grande maestra, che è mia madre.
1: Beh, tua madre non poteva fare scuola.
0: No, mia madre mi ha insegnato tutto quello che conta nella vita.
1: Ma non faceva la scuola.
0: Ha fatto di più.
1: Cioè, cosa ha fatto?
0: Mi ha forgiata, mi ha fatto impegnare, mi ha fatto capire la conoscenza dei valori e il tramando di questo. Per cui devo ringraziare mia madre. No, e poi è stata una maestra durissima, severissima, mi ha posto dei paletti enormi, ma questo mi ha dato la scansione del tempo, dandomi la priorità delle cose importanti.
1: Come ha fatto a farlo? Cosa ti diceva?
0: Dicendo tanti no.
1: Ah, tanti no?
0: Eh già.
1: Oh mamma mia!
0: Quando dici no, ti fermi.
1: Ecco.
0: No, e non riempi il tempo con tante vacue esperienze materialistiche stupide, stai a casa e ti viene la noia. La noia è la prima forma di allargamento del tempo. E lì la creatività parte.
1: Questo è molto
0: e non è che lo dico io, cioè, se tu stai fermo tu cerchi di ingannare il tempo, no, si dice. Ma lì poi che cosa prende? Prende forma tanta fantasia.
1: Beh, tra l'altro c'è un fatto che i ragazzi di oggi pensano già a 3, 4, 5 anni di essere bravi.
0: Ragazzi, oggi non hanno nessuna colpa. Allora, sono i genitori di ieri che sono rincoglioniti.
1: Perché, poveretti?
0: Per questo motivo, perché ci hanno inculcato, e mi ci metto anch'io, sono la prima, perché ci hanno inculcato che bisogna produrre come vacche il latte, quelle da mungere. Noi siamo vacche da mungere, messe in depositi appositati, siamo lì pronti per essere munti da una società che adesso ha detto che il latte nostro non è più buono. Perché adesso non va di moda più il latte, per dire, è un eufemismo. Per cui di conseguenza che ci abbiamo? Siamo lì pronti ad essere da macello adesso. C'è quella carne più dura, la carne più meno dura. Sembra un po' quello che dico, assolutamente blasfemo, anche duro, sai? Però in realtà siamo arrivati a questo adesso.
1: Ecco, questo che tu dici, perché oggi non è buono? Spiegacelo.
0: Perché adesso c'è un grande reset e adesso verrà l'uomo macchina, come già predisposto, tutta l'intelligenza artificiale e tutto il resto, e l'uomo umano viene buttato via, o comunque viene selezionato quello che più ubbidisce, quello che non ubbidisce, ciao.
1: Allora, se però questo accade, bisognerà cercare di fare qualcosa.
0: Ci provano, ma questa è tutta una. Sono queste notizie che danno tutti i giorni, che di allarmismo dell'intelligenza artificiale. In realtà, per me è soltanto un modo carino per cioè un modo molto loro furbo di fare aumentare tutto i grandi investimenti di ingegneria finanziaria e speculazione finanziaria a iosa, perché pongono l'attenzione sulla materia e quindi pompano i loro titoli in borsa dell'high-tech e tutto il resto. Per il resto, insomma, in realtà siamo già a un punto senza ritorno, secondo me.
1: Tu comunque stai dicendo cose interessanti.
0: Dici, perché... forse sono, ma io sono una folle che stamattina ti va a fare compagnia e faccio ridere ai nostri ascoltatori, così almeno sorridono e si divertono a sentirci.
1: Ma io sono molto contento, spero che tu venga altre volte.
0: Ma io
1: parlare.
0: Vengo sempre a giocare finché me lo date e ringrazio l'opportunità. Io gioco ecco. Con le parole, gioco con le cose, non gioco con i sentimenti, ma per tutto il resto io gioco.
1: Ecco, tornando appunto a quello che dicevamo, no? Intanto ricordo a tutti quelli che ci ascoltano, ancora con un po' di minuti ancora, se volete
0: se qualcuno vuole mettersi in contatto con noi può telefonare allo 0733 23 75 75.
1: Questo è brava,
0: da una vita che so questo numero.
1: Sempre, vero? L'hai sentito?
0: Già.
1: Allora, attualmente tu che fai?
0: Ancora con questa domanda. Attualmente io, ripeto, mi occupo di cultura.
1: Di cultura, cioè?
0: E la cultura è una cosa varia, è come un orto. Che basi la parola è cultura e cultura si assomigliano.
1: Senti i libri, che fai?
0: Sento i libri?
1: Leggi?
0: Li leggo, ne ho letti molti, li leggo, certo.
1: Perché cultura, sai,
0: non è solo quello,
1: cultura è molto grande.
0: Ma bravo, molto grande, non c'ha finestre né porte.
1: Ecco.
0: È un campo.
1: E tu che cultura fai?
0: Io cerco sempre di incontrare persone, promuovere incontri tra persone, di modo tale che nascano dei progetti o delle belle cose che possono essere ricadute sulle persone meno agiate, sulle persone che hanno meno possibilità, su situazioni che vanno ad essere aiutate, evolute da un punto di vista appunto culturale.
1: Questo è molto importante, tu sei una che puoi dare
0: un'enzima.
1: A tante persone
0: un'enzima.
1: La possibilità di fare cose brevi, belle.
0: Beh. Beh, ci provo, non sempre ci si riesce, ci sono tanti bastoni tra le ruote, non ci sono i soldi, però non mi fermo. La fantasia, come ho detto, mi permette di andare oltre anche i limiti, gli steccati. Come dice Papa Leone, i limiti vanno apprezzati. Io so di essere limitata, lo apprezzo e lo faccio lo stesso, nonostante non ho i sacri crismi dei grandi intellettuali, dei grandi maître penseur, dei grandi scrigni del potere o dell'assolutismo che gestiscono tutto questo pensiero, diciamo, di maestri. Io lo faccio comunque, nel mio piccolo lo faccio, senza fare del male a nessuno, potendo portare rispetto ad ogni persona.
1: Io penso che ti dia grazie.
0: Non mi importa se mi dice grazie, la maggior parte manco mi capisce, manco io mi capisco, però lo faccio.
1: No, però questo non va bene. Tu devi dire che quando uno fa una cosa bella, tu gli devi dire grazie.
0: Ma l'universo, l'assoluto, il cielo ringraziano sempre in altri modi e anche meno eclatanti e molto più significativi. Quello che mi importa è seminare il bene.
1: No, perché tu sai che oggi ci sono persone che invece dicono brutte cose, non vogliono le cose senza...
0: C'è stato sempre, sempre ci sarà.
1: Io sentivo delle persone... che a 70-80 anni, se io quando ero io bisognava essere grazie per...
0: Ma quella era una forma imposta, dall'educazione allora, ed era una cosa imposta. Poi in realtà dentro c'era un'ipocrisia talmente tanta che si nascondeva le peggio cose. Ora almeno in questo periodo nostro, per quanto terribile, però non c'è ipocrisia.
1: Non c'è ipocrisia oggi?
0: Si vede. Oggi pensate che a capo del, anche se poi secondo me non comanda molto, però a capo del presidente degli Stati Uniti, che è uno degli stati più importanti al mondo, se non il più importante, cioè, dice lui, insomma, in realtà c'è un uomo che non è un ipocrita. È un bastardo, lo posso dire, ma non è un ipocrita. Pensate Trump, che dice le peggio cose come gli pare, quando gli pare le dice in faccia dovunque vada. Per dire, oggi è un'epoca nella quale, pur è la più terribile, la più devastante, siamo di nuovo all'albore delle guerre, stiamo vivendo una guerra ibrida già, siamo in guerra, non ce lo dimentichiamo, però in realtà la vedi, la senti e viene fatto vedere tutto. Quindi, per quanto sia terribile questa nostra era, è meglio di quelle passate, perché il male c'è sempre stato e non lo vedevi, magari veniva coperto.
1: Chi è un ipocrita?
0: È colui che dice che non fa vedere i suoi difetti, le cose brutte che fa, non le fa vedere, dice che va tutto bene.
1: Ah, ecco, questo è un ipocrita.
0: Per me sì, colui che non dice il vero, ma dice, cioè, fa, colui che predica bene e razzola male.
1: Ecco, secondo te tutti sono ipocriti?
0: No, no, non mi permetterei mai di dire questo.
1: Ma tanti?
0: Ce ne sono, però adesso meno rispetto a prima.
1: Ah, meno? Oh, questa è una cosa bella.
0: Certo, l'ho detto poco fa.
1: Perché adesso meno?
0: Ma perché dopo l'evoluzione della nostra società ha avuto diverse passaggi, e nei passaggi che ci sono stati anche rivoluzionari, di ribellione alle etichette, a quello che è stato, insomma, i secoli passati, con le grandi rivoluzioni che c'è stata nel secolo scorso, si è tolto questo velo, e quella che adesso noi chiamiamo appunto libertà di pensiero, che poi sta per essere di nuovo condizionata ai massimi livelli, però ci ha tolto questo velo. Siamo abituati a dirci le cose che sentiamo, no? Per quanto deprecabili, però le possiamo dire. O comunque le diciamo, ecco.
1: Le diciamo?
0: Sì, beh, le diciamo.
1: Qualcuno non lo dice?
0: Vabbè, ma dai, le dici, perché sono talmente visibili oggi. Poi anche la comunicazione di questo nostro tempo, non puoi più tenere nascoste le cose. Pensate com'è veloce, interattiva e funzionale alla manifestazione, la velocità della comunicazione, no? Pensate a internet.
1: Appunto,
0: per questo non si può lasciare
1: dice
0: nascosto.
1: Che è troppo.
0: No, non è mai troppo.
1: No?
0: Non è mai troppo se vuoi una libertà di espressione, se vuoi la sincerità, non è mai troppo. Il fare bene non vuol dire il metodo. Il fare bene ce l'hai dentro. Il metodo poi dopo che si veda. Se tu fai bene si vede, se fai male si vede.
1: Ho capito.
0: Anche se oggi la comunicazione viene lavorata prima, grandissimamente anche questa manipolata, però trova il modo sempre per uscire, poi.
1: Antonella, io sono stato contento, purtroppo non sei venuto alle 11, potevamo
0: alle 11 e mezza
1: parlare anche di più, però
0: parlo anche troppo, già abbiamo tediato chi ci ascolta perché parlo troppo.
1: Invece questo che noi
0: perdonatemi,
1: abbiamo, che tu hai detto
0: mal di
1: cazzate, è molto importante,
0: un mare di cazzate.
1: Se tu vuoi venire però un'ora, diciamo,
0: vorrei
1: stai,
0: dedicare no? per farmi perdonare chi ci ascolta, se è possibile Giola ci metti come profondo il mare, perché ho detto un mare di cazzate, però sotto queste cazzate un po' di verità forse c'è.
1: Allora, se tu ci vorrai tornare,
0: Lucio Dalla come profondo il mare.
1: Per oggi noi abbiamo terminato.
0: Grazie.
1: Se vuoi ancora, io sono contento.
0: Se volete sentire ancora un mare di cazzate, il prossimo giovedì o forse giovedì l'altro, Antonella e Nazareno saranno qua per farvi
1: alle
0: compagnia.
1: 11 però vieni?
0: Alle 11, parola d'onore.
1: Brava, eh?
0: Il giorno sennò, prima, il giorno prima vi ci sentiamo.
1: Se no potevi pagare, eh?
0: Pago pegno.
1: Ciao a tutti e
0: buon
1: ciao
0: giovedì,
1: a
0: buon giovedì a tutti, grazie di cuore.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Tutti fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

studio di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolta

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: In blu. Radio Nuova. In blu.

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in